Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico.

voce e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti, spazi senza tempo, nuvole nell'aria, respiri, passaggi. Culle di speranza, fra timori e pentimento, flussi di coscienza, fiori nel cemento, la libertà di scegliere il silenzio ci salva.

Buongiorno a tutti, sono le 6. E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben svegliati, benvenuti su Radio 3i, Michael Casanova al microfono, sono le 6 in punto, qualcuno di voi sarà sotto le coperte ancora, immagino, altri invece saranno già in auto, pronti per andare a lavorare, come è capitato a me questa mattina, non mi capitava da non so quanti anni di svegliarmi così presto, sveglia 4.45, no è anche vero che... È anche vero che l'altra notte, guardando la nazionale svizzera, si è fatta la tirata, eh. Quella notte lì, che era da sabato a domenica, sono andato a letto alle 8 di mattina. Quindi abbiamo fatto dalle 20 del giorno prima alle 8 del giorno dopo. Davvero una super tirata. Non ne valsa la pena, nel senso che la Svizzera non è passata, però c'è da dire una cosa. Tante, tante grandi emozioni. Ieri sera, per chi non avesse visto la prima semifinale, grande sorpresa, la Francia ha perso 2-0 con la Spagna, quindi la prima finalista di questo mondiale 2026 è la Spagna. E quindi direi di partire per festeggiare questo passaggio di turno con la sigla di El Casanova, cantata proprio in español. Buenos días!

0: Devo essere onesto, se non avete ancora messo fuori il muso dalla finestra, vi devo dire che c'è un'arietta piacevolissima. Adesso non so se tutte le mattine è così, però stamattina, uscendo adesso anche sul piazzale, passando da, diciamo, lo stabile della radio a quello della televisione, un'arietta piacevolissima. Infatti ho visto anche che c'è chi sfrutta al mattino, ho visto un po' di ciclisti in giro per strada, qualcuno che corricchiava. Va sfruttata la mattina, perché si dice appunto che la mattina ha l'oro in bocca. Ma anche dal punto di vista musicale, non so come mai, stamattina mi sono svegliato con voglia di Baglioni e con questa perla che sicuramente per alcuni potrà significare grandi cose, grandi momenti della propria vita. Sicuramente l'avete dedicata almeno una volta al vostro partner. Questo piccolo grande amore.
1: Quella sua maglietta fina

0: Che poesia! Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Salutiamo Virginia, che è stata la prima a scriverci oggi questa mattina. Bello risentirti al mattino presto, un abbraccione a te, mamma Claudia, Elia, buonissima giornata. Grazie, grazie per il messaggio. Ci vorrebbe, qualcun altro scrive, la base di Fantozzi stamattina. Chi è che se la sente un po' addosso? La base di Fantozzi, eccola qua. Effettivamente... in estate, non lo so, si ha sempre la sensazione di essere in vacanza, però c'è chi lavora alla fine, c'è chi deve far girare l'economia e quindi diventa tutto più lento quando ti svegli presto, perché dici, com'è possibile? Siamo in estate e mi devo svegliare presto. Le mie possibili, sostanzialmente le mie possibili. Un saluto a tutte le persone che in questo momento stanno andando a lavorare, un abbraccio a voi, vi vogliamo bene, magari c'è chi... addirittura va a lavorare e sa che non avrà come compagno di avventura nella giornata un pinguino di fianco che gli porterà refrigerio, come si dice. Magari dovrà lavorare sotto il sole tutto il tempo. E ne so, penso ai bagnini, penso a chi lavora per strada, penso ai carpentieri. Ecco, tutte queste categorie, ci stringiamo forte attorno a queste categorie. Continuiamo con la musica. Ricordo che dalle 7 arriverà anche il nostro Riccardone Pellegrini, che appunto in questa settimana abbiamo deciso di alternarci per la sveglia, la brusca sveglia. La nostra Federica Volonterio usa il sabato mattina la sveglia morbida, invece no, in questo caso è la sveglia brusca, bruschissima. È arrivato anche un vocale, ci fidiamo? Ma dai, fidiamoci di Mirko, vediamo cosa ci dice, magari ci informa sul traffico, sentiamo.
1: Ciao, amigalo, come suoneria dal telefono, la musica da Fantozzi, niente che cuscia. Una buona giornata anche a voi, buon lavoro a tutti, ciao ciao.
0: Quindi come suoneria la musicata del Fantozzi, non male, dai, me la scarico anch'io, mandami il link. Noi intanto ci carichiamo con la musica di Radio 3, in questo caso di Harry Styles, e questa è American Girls.

0: American Girls, Harry Style su Radio 3, sono le 6 e 16 minuti. Tra l'altro, prima abbiamo ascoltato la base di Fantozzi, adesso come base abbiamo quella di Arsenio Lupin, che nella giornata di oggi si vede così protagonista. Perché? Perché nel 1905 ha debuttato dal punto di vista letterario proprio Lupin, Le avventure del ladro gentiluomo. Non so se voi avete visto su Netflix, la serie è, devo dire che è meravigliosa. Se ve la siete persa, vi consiglio durante quest'estate di così a piccoli morsi o a piccoli sorsi, come preferite, potete guardarvela. Come detto, stavamo parlando dei lavori mattutini, ma c'è anche chi, come detto, va in bicicletta, va a passeggio. Una nostra ascoltatrice ci ha mandato una fotografia con i propri cagnoloni. Siamo a spasso con le bestiole. Buona giornata. Eh sì, perché bisogna andare al mattino presto. Me lo dico anch'io spesso con la mia Alaska. I cani in estate, come noi, soffrono il caldo e quindi soprattutto anche per le zampette. La brusa l'asfalto soprattutto, e quindi le ore mattutine sono, diciamo, importanti per la passeggiata, così come quelle serali. Salutiamo la nostra amica che è in giro con le bestiole. Poi andiamo ad ascoltare altri messaggi vocali che sono arrivati. Mamma mia, quanti siete alle 6:17? Complimenti a voi che siete svegli e interattivi con Radio 3. Sentiamo.
1: Buongiorno, che bello sentirti di mattina.
0: Buongiorno.
1: Mi ricordo con il tuo collega di mattina che tu arrivavi sempre giusto in ritardo. Comunque sono contenta di sentirti io al mattino. Buon mercoledì a tutti, ciao.
0: Grazie Donatella per la tua positività. Sì, effettivamente quando facevo il mattino presto arrivavo sempre lì 5:55, 5:56 per attaccare alle 6. Quando però si è da soli e bisogna attaccare da soli, non puoi mai far conto sull'altro. Quindi questa mattina sono arrivato con largo anticipo, anche perché ho dovuto stampare i fogli che poi ci aiuteranno nella trasmissione Sombrero, che inizierà alle ore 7. Noi continuiamo con la musica, adesso abbiamo la carica, quella giusta, dei The Colors, che con i loro colori proveranno così ad illuminare la nostra giornata questo 15 luglio. Siamo a metà estate. Questa è Karma.

0: Era l'estate del 2024, di un bellissimo ricordo legato a questa canzone. Eravamo in Sardegna e era proprio la sigla del villaggio. Ricordo appunto che avevo fatto la mia prima festa sotto. Avete presente quell'esplosione di colori? Adesso non so come si chiama quella tipologia di festa, Oli qualcosa. E hanno sparato questi colori in polvere, tutti diciamo in costume da bagno, sotto un po' la pioggia. In realtà non pioveva, ma c'erano così le canne dell'acqua che facevano piovere. E devo dire che l'accompagnamento era proprio quella dei The Colors con Karma. E questa canzone, quando chiudi gli occhi, ti fa sognare. Almeno è quello che capita a me nel mio mondo interiore. Nel mondo invece di un nostro ascoltatore che ha confessato di svegliarsi con la sigla, con la suoneria di Fantozzi, gli abbiamo chiesto di mandarci la sua suoneria e ce l'ha inoltrata. Devo dire che è divertentissima. Mi ha proprio scritto in questo momento: ecco la suoneria di Fantozzi. Adesso vi facciamo ascoltare come si sveglia il nostro ascoltatore. Sentiamo.
1: Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis.
2: Dell'ufficio sinistri.
3: Lei venghi qua.
2: Sì, signor mega direttore.
3: No, va di là. E si muovi.

mette di buon umore, eh. Mette di buon umore il buon ragionier Fantozzi. Noi continuiamo con la musica, invece questa canzone è una canzone che rievoca una voce che abbiamo ancora stampato nel nostro DNA, nelle nostre menti e nei nostri cuori soprattutto, la voce di Steve Lev dei Gotthard con Heaven.

Davvero emozionante la voce di Steve Lee. Io ricordo sempre che c'è un documentario molto molto molto bello che si intitola La voce gentile del rock e che racconta della vita appunto di Steve Lee. Noi ci separiamo per la pubblicità e poi torniamo con l'informazione legata al traffico.

0: Nei fiumi, la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: L'infotraffico. Sulla 2 in direzione nord, a Bellinzona Nord, ci sono problemi legati al traffico a causa di un veicolo in avaria su raccordo autostradale in uscita. Ripetiamo, problemi al traffico sulla 2 in direzione nord, all'altezza di Bellinzona Nord, problemi al traffico per veicolo in avaria sul raccordo autostradale in uscita. Sempre sulla 2 in direzione nord, tra Mendrisio e la galleria San Nicolao, il traffico risulta fortemente rallentato, ma questi, diciamo, sono i classici rallentamenti del mattino, sempre in direzione, come detto, nord sulla 2 che ormai conosciamo. Se avete altre segnalazioni, 079 449 9537.
2: Radio 3i, dove batte il cuore.

fatto? Il sole è già sorto oppure no? Fateci sapere, magari con una bella fotografia, perché i tramonti e le albe per me sono, non solo per me, immagino anche per tanti voi là fuori, sono momenti davvero epici, cavallereschi. Come la prossima canzone di Teddy Swims, questa canzone ha lo scopo di svegliarci con un senso di appartenenza. Ossia, un'appartenenza a noi stessi. Cioè, noi facciamo parte di noi stessi. Noi siamo noi, sostanzialmente.

0: 6:37, ben svegliati, buongiorno a tutti coloro che si sono sintonizzati su Radio 3 in questo momento. Siete arrivati al momento giusto perché guarderemo le stelle insieme a Pumba e Timon.
1: Timon!
2: Sì?
1: Ti sei mai domandato cosa siano quei lumicini lassù?
2: Pumba, io non mi faccio domande, io le cose le so.
1: Oh, e cosa sono?
2: Sono delle lucciole. Lucciole che sono rimaste attaccate a quell'enorme cosa nero-bluastra.
1: Oh, sì. Io pensavo che fossero masse gassose che bruciavano a miliardi di chilometri di distanza.
2: Pumba, tutto quello che pensi lo trasformi in gas.
3: Astrotris.
0: E allora andiamo a leggere quella che è la classifica dell'oroscopo di oggi, e quindi delle stelle. Tutti voi siete coinvolti, perché chiunque ha un segno zodiacale. Nessuno escluso. Trovatemi una persona al mondo che non ha un segno zodiacale. Impossibile. 12esima posizione per l'acquario, fanalino di coda. Mi spiace per l'acquario, così come mi spiace per i tori. Il sottoscritto è un toro che si trova all'11esimo posto. 10ª posizione per lo scorpione. Con la maglia numero 9 abbiamo il capricorno. 8, 8 i pesci. 7ª la vergine. 6ª la bilancia, 5º il cancro e 4º il sagittario. Per quanto riguarda invece la classifica, diciamo, dei primi tre posti, il podio, 3ª posizione per i gemelli, una conferma vi rimette subito di buon umore e apre la strada a una proposta concreta. Giove favorisce lavoro e spostamenti, mentre Marte aggiunge iniziativa. Venere resta un po' distratta, ma l'attrazione non manca. I single hanno una serata promettente, meglio viverla che commentarla in tempo reale. 2ª posizione, l'Ariete. La luna amica accende un mercoledì brillante. Giove sostiene accordi, richieste e programmi per le vacanze. Marte è favorevole e rende rapide consegne negli spostamenti. In coppia cresce la complicità fisica, mentre i single attirano attenzioni senza troppa fatica. Con il caldo però non trasformate ogni pausa in un aperitivo. 1ª posizione per tutto il giorno, ovviamente, in questo mercoledì 15 luglio 2026 c'è il Leone. Oggi entrate in una stanza e il livello di energia cambia. La Luna e Giove nel segno amplificano presenza e ambizione, mentre Marte vi dà la forza per ottenere un risultato concreto. Anche la coppia ritrova entusiasmo. I single non hanno bisogno di presentazioni, ma un nome detto al momento giusto resta una buona idea. Quindi complimenti a il Leone, che è in testa alla classifica. Chissà di che segno è Eros Ramazzotti. Sicuramente questa canzone porterà il buon umore a tutti voi che state sorseggiando un caffè, che si state stiracchiando. Più bella cosa!

grazie per tutti coloro che mi hanno segnalato che Eros è del segno dello scorpione, nato il 28 ottobre del 1963. Intanto sono arrivate delle fotografie sui primi soli del Canton Ticino, le prime occhiate di sole che stanno baciando il cantone. Probabilmente la prima occhiata è arrivata a Caslano. C'è un'ascoltatrice che ci manda questa fotografia. Il primo sole è di Caslano. Molto molto bella, romantica e poetica. Anzi, possiamo fare così, possiamo fare il momento sole. Fateci capire quali parti del cantone sono già baciate dal sole, così capiamo dove albeggia prima, perché effettivamente non in tutti i posti arriva il sole. Per esempio, non so, a Sant'Antonino il sole arriverà alle 5 di pomeriggio.

0: Ho azzeccato i punti cardinali. Facciamo un momento sole, allora vi diamo 52 secondi per sfogarvi su WhatsApp e mandarci la fotografia o comunque per farci sapere se dalle vostre parti, diteci il comune, il sole sta già baciando le vostre terre. Andiamo, andiamo!
1: Sotto foresta, coiare sta.
0: Buongiorno Ticino!

0: C'è qualcuno che ci ascolta dalle Maldive in questo momento. Qui c'è già il sole. Un saluto.
1: Fai la fronte a te.
2: Questa è Radio 3. Telesuona. La tua estate sarà calda. E Red, Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Poco fa abbiamo così consacrato il momento sole, nel nostro cantone abbiamo cercato di capire dov'è arrivato il sole per primo e pare che sia arrivato nel nostro studio di Radio 3. Perché? Perché è arrivata la nostra Barbara Venneri. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Michael.
0: Stavamo cercando il sole e l'abbiamo trovato, grazie.
1: E dovevate solo chiamarmi, eccomi qua.
0: Il nostro raggio di sole. Accademario, c'è un ascoltatore che ha preso alla lettera quello che abbiamo chiesto, di mandarci la fotografia del sole, e ci ha mandato una fotografia dove appunto 5 minuti fa non c'era e adesso è sorto ed è già quasi abbastanza bello alto, adesso non so, 3-4 qui è sotto, qui è sotto.
1: Okay.
0: Adesso poi ci ha mandato una fotografia dove sale ed è 3-4 dita più in alto rispetto
1: ai
0: monti.
1: Sale su veloce,
0: sale veloce effettivamente. Complimenti al sole che ha fretta di far diventare giorno. Dopo sale ancora di più, sta facendo praticamente i fotogrammi.
1: Così me ne possiamo vedere.
0: Sì.
1: Bello, bello.
0: Sì,
1: bello.
0: sì, davvero. Grazie al nostro amico di Cademario. Noi intanto ci separiamo. Tra l'altro, Barbara, non ti ho neanche chiesto come stai, tutto bene?
1: Sì, bene, grazie. Sempre in forma.
0: Ma vacanza? Ti sei già stata in vacanza?
1: Io sono già stata in vacanza.
0: Infatti vedo che la faccia è già molto più rilassata della mia.
1: Un po' più rilassata.
0: Sì, ti vedo distesa. Adesso la prossima vacanza sarà nel 2029, giusto?
1: Nel 2035.
0: Ah, 35, va bene. Noi ci separiamo, quindi visto che la prossima vacanza sarà nel 2035, ti regalo una canzone, uno stacco legato al mare, anzi alla gente di mare. A dopo!
2: Gente di mare.
0: Arriva anche Riccardo Pellegrini.

0: l'estate di Radio 3.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Sono le 7.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La crisi in Medio Oriente, che sembra sempre più intensificarsi dopo la ripresa dei bombardamenti. Distruggeremo tutte le loro centrali elettriche e i loro ponti a meno che non si siedano al tavolo delle trattative, ha affermato il presidente Donald Trump, mentre l'Iran dichiara di aver colpito alcune installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain. Quanto al blocco dello stretto di Hormuz, l'agenzia stampa iraniana riporta uno scambio di colpi nell'aria. Dopo la chiusura, la reazione sul costo dei carburanti è stata immediata, ciò che si rifletterà sui consumatori finali. Sentiamo l'economista Edoardo Beretta.
8: Da Hormuz transitano tutta una serie di materie prime strategiche, petrolio, gas naturale liquido, in portata massiccia a livello globale, ma anche tutta una serie di altri prodotti derivati dagli idrocarburi, così come anche fertilizzanti e tutta una serie di materie e risorse prime strategiche che nelle catene di produzione a livello globale sono fortemente utilizzati. Quindi un impatto sui prezzi probabilmente lo avrà, già si è assistito, continuerà ad averlo, ancora una volta dipenderà dalla ripresa di una tregua, così come dall'effettiva tenuta della stessa.
7: Non c'è stato nulla da fare per un uomo rinvenuto ieri sera privo di sensi nella piscina di una casa a Vairano. Cittadino svizzero in vacanza in Ticino con la famiglia stava nuotando quando ha perso conoscenza finendo sott'acqua. Stando alla polizia cantonale, la vittima è deceduta sul posto nonostante le manovre di rianimazione. Per prestare sostegno psicologico ai familiari è stato chiesto l'intervento del care team. Cantone e comuni verso una nuova fase di dialogo. Archiviato il discusso progetto Ticino 2020, la nuova proposta governativa prevede l'istituzione di una conferenza di cooperazione che superi la logica di semplice consultazione. Una novità che il presidente dell'Associazione dei Comuni Ticinese, Felice Daffon, accoglie così.
9: Che lo si chiami Ticino 2020 o che lo si chiami in un altro nome, questi problemi vanno affrontati. Io ricordo che il comune è la prima autorità alla quale fa riferimento ogni cittadino ticinese, non è uno sportello, non è un ufficio di giro, non è una partita di contabilità. Il comune deve poter avere, visto anche il suo rango costituzionale, perché è previsto dalla nostra Costituzione, oltre che dalla Costituzione svizzera, deve poter avere determinate competenze, deve poter reagire ai problemi dei cittadini. Se gli si toglie tutte queste competenze, se gli si toglie anche la possibilità di finanziare i servizi che più sono diretti al cittadino ticinese, capirete che vi è un impoverimento notevole.
7: E in chiusura ai mondiali di calcio 2026, la Spagna è la prima finalista del torneo, avendo battuto ieri la Francia per 2-0 nella prima semifinale giocata in Texas. Stasera la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: L'infotraffico.
7: Rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord.
5: Allora Riccardone, buongiorno.
11: Buongiorno.
5: Grazie Barbara, buongiorno, grazie mille
11: Barbara. Ci ha letto le notizie Barbara. Buongiorno, buongiorno, come stai?
5: Benissimo,
11: ti
5: alla
11: ascoltavo
5: grande.
11: Venendo
5: ah, hai
11: su
5: ascoltato?
11: Questo piccolo grande amore. Sai che veramente mi hai fatto andare in crisi, perché ho rivissuto quei tempi lì, no?
5: Quei tempi proprio.
11: Io penso che ognuno di noi, tutti, tutte le persone, sfido chi sta ascoltando a smentire, ha un piccolo grande amore.
5: Certo.
11: Cioè,
5: certo,
11: proprio inteso come quello di quella canzone.
5: Sì,
11: lì.
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Certo, certo, sono d'accordo con te. Io mi sono svegliato stamattina col desiderio di ascoltare questa canzone.
11: No, ma sai l'effetto strano che mi ha fatto? Questa è una canzone che quante volte abbiamo ascoltato nella vita?
5: Parecchie volte, anche però, karaoke.
11: Ci sono quelle canzoni che puoi ascoltare anche 800 milioni di volte, ma magari la 800 milione e uno la vivi in un modo, no?
5: Differente.
11: E io ero lì perché, allora, venendo su, sono venuto su presto,
5: sì.
11: Un po' che giro in giro.
5: Ah, sì. Ah, sì, hai fatto il giro panoramico.
11: Però, proprio perché avevo quest'ora in più, ho detto faccio ugualmente la cantonale.
5: Ok.
11: Non ho preso l'autostrada. Quindi ero un giro, sei tranquillo, sciallo, come si dice, no? Era un giro sciallo. Tutti e quattro i finestrini giù.
5: Tutti e quattro, ok, perfetto.
11: E il tettuccio aperto.
5: Anche il tettuccio?
11: Tutto aperto, tutto aperto.
5: Cioè, quindi avrai le cervicali al posto del cocige.
11: Ma guardami.
5: No, no, ti vedo bello, no, ti vedo bello pimpante . E guarda, ti faccio i complimenti.
11: L'aria che entrava. Era fresca, no? E quindi tu hai messo questo piccolo. E allora l'ho ascoltata proprio rilassato, parola per parola. Come forse non mi è mai capitato, perché noi poi il pezzo lo metti su.
5: Sì, poi altre cose da guardare.
11: Ecco.
5: Ascoltare.
11: È stato bello, perché poi lì la fine della canzone, quello che mi sono detto è tutti noi, vedo. Cioè, sta scrivendo qualcuno, no, nessuno ancora. Perché ho detto sfido a dire che non scriverà nessuno.
5: No, ma sicuramente.
11: No, no, perché se scrivi è perché mi devi dire. Io non ho tutti abbiamo un piccolo grande amore.
5: Certo, certo.
11: Quindi non scriverà nessuno.
5: Quel piccolo grande amore dedicato proprio alla canzone.
11: Può essere anche un'altra roba.
5: Per esempio, non so, l'amore per un gatto, per un cane.
11: Esatto.
5: Per la mamma.
11: Questo piccolo grande amore è generico, non è per forza. In questo caso è la storia non vissuta, no? Perché lui dice adesso saprei cosa fare. Quanti nell'adolescenza hanno avuto delle storielle che ricordi con piacere, sono andate come sono andate, e dopo tanti anni dici però quella lì è stata no? E adesso saprei cosa fare, perché hai fatto esperienza, analizzare il testo, no? Perché tante volte noi le cantiamo leggermente, ma dietro una parola ogni l'altra attaccata lì.
5: Certo.
11: Che menate che gli sto facendo alle 7
5: no,
11: del
5: no,
11: mattino,
5: ma in realtà
11: gli ascoltatori, dicono che stai arrivando sto qua che
5: no, però in realtà abbiamo studiato a scuola, abbiamo fatto l'analisi logica dei testi di Dante, di Leopardi, di Manzoni, ma non abbiamo mai fatto l'analisi logica.
11: No, perché impari a memoria, perché devi essere bravo quando lo esponi.
5: Sì.
11: Ma imparare a memoria non significa imparare cosa voleva dire.
5: Esatto, il significato che c'è
11: quante
5: dietro.
11: Quante canzoni cantiamo senza renderci conto? È da lì che nasce anche un buon interprete, no? Perché quando sulla faccia di chi canta vedi quello che sta cantando.
5: Bella questa immagine. Guarda, Riccardo, mi stai. Tu lo sai che io ti ascolterei per ore.
11: Ma dobbiamo fare la viabilità. Com'è che è la strada?
5: No, no, che mia
11: qua stanno andando insieme le strade.
5: No, dobbiamo far partire la sigla di Sombrero.
11: Ah, vai.
5: Sì, che è anche sponsorizzato il programma.
11: Bene.
5: Per cui.
11: Quindi io ieri ho sbagliato, perché è partito prima la sponsor e poi la sigla, e poi sono entrato a parlare con te.
5: Tu puoi fare qualsiasi.
11: Sì, quelli veri fanno così: l'intro e poi la sigla che si parte.
5: Però
11: questo era il pre.
5: Questo era il pre.
11: Parte prima.
5: E poi tu hai la licenza di sbagliare, nel
11: Bene.
5: Senso che tu sei la radio.
11: Ormai.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
5: Caro Riccardo Pellegrini,
11: sì.
5: Ho visto che hai stampato i fogli. Tu ieri hai guardato la partita?
11: Allora, ho guardato la partita fino al 2-0. È finita così.
5: È
11: poi
5: finita 2-0, sì. Sei contento per la Spagna?
11: Sì.
5: Anch'io, sì. Anch'io devo essere onesto.
11: Però
5: anch'io.
11: Ieri hai detto diverso.
5: No, no.
11: Perché mi ricordi, hai detto vado controcorrente.
5: No, tifo l'Inghilterra io.
11: Ah, era sull'Inghilterra.
5: Sì, esatto.
11: L'Inghilterra è domani o stasera?
5: Stasera ci sarà Argentina-Inghilterra, o meglio, Inghilterra-Argentina.
11: Si stanno tirando di quelle saettate.
5: Sì.
11: È la partita più tesa di questi mondiali.
5: E sospetto di
11: 0-0 ai rigori.
5: Dici?
11: Oppure qualcuno che perde le staffe e succede. Il fattore in volo.
5: Dici il fattore in volo.
11: Sì, che perdi le staffe. Sì. Cioè, lui non ha perso le staffe, ha avuto questa. No?
5: Sì, ha simulato.
11: Però
5: lui
11: è stata la chiave di una partita. Una partita così tesa, se non hanno i nervi a posto tutti e 22, può essere che uno che possano decidere la partita, sì, con le loro reazioni. No?
5: Vabbè, sì, potrebbe andare a finire così, anche se io credo che l'Argentina difensivamente non la vedo bella, tonica e solida. Ha fatto troppa fatica nelle partite, l'ultima con la Svizzera. Non la vedo tonica l'Argentina, la vedo fortunata però.
11: Attenzione,
5: la vedo fortunata.
11: L'hai detto, perché tante volte chi arriva in fondo e vince queste cose qua è perché è stato lì sonnolento, no? Poi all'ultimo dà il colpo di coda che era sufficiente per.
5: Esatto.
11: Però lì vorrebbe dire che attorno c'è poco.
5: Sì, certo. Io ricordo quando giocavo a pallone dicevano che il portiere fortunato è mezza squadra. Cioè, se tu parti già con un portiere che è fortunato, è mezza squadra. Mm. Perché? Perché appunto la fortuna è determinante.
11: La fortuna, la squadra. Io sono un vecchio romantico e sostengo che lo spogliatoio può essere più forte di qualsiasi altra roba.
5: Esatto. Esatto, lo spogliatoio, spogliatoio, la capacità, la coesione, l'amalgama.
11: Tutte quelle robe saranno pure parole, però quando vengono le combinazioni così, che poi non le puoi più ripetere, perché puoi mettere ancora quegli stessi giocatori e tutto quello che vuoi, ma se non c'è quella roba lì,

0: Caro Riccardo, tu che sei un cultore della musica in generale a 360 gradi, puoi magari aiutarmi, perché noi abbiamo un programma che si chiama Sombrero.
1: Sombrero.
0: Che è stato cognato, vuoi per il gesto tecnico?
1: E poi ci sta.
0: Sombrero.
1: Sì.
0: E poi anche per il gesto tecnico, che praticamente lo sai com'è il gesto tecnico nel calcio, quando uno ti fa il sombrero.
1: No, com'è?
0: E quando uno ti... ti scavalca
1: il pallonetto,
0: te la mette sopra e sì, ti scavalca e poi riprende la palla.
1: Ok, e beh, lì è umiliazione.
0: Ecco, e spesso c'è nel calcio il sombrero, si è sentito spesso anche nelle varie telecronache.
1: E dicono, ha fatto il sombrero.
0: Esatto, però c'è anche il fatto che il mondiale è stato ospitato anche dal Messico, quindi abbiamo deciso di chiamarlo
1: Siamo
0: Sombrero.
1: Anche in casa, esatto.
0: Questo programma. E ho scoperto che, visto che ieri parlavi del tuo cappello, che sì, c'è una canzone che si intitola Mexican Hat Dance, cioè
1: okay,
0: la danza del cappello messicano.
1: La danza del cappello.
0: Dimmi se tu la conosci questa, va. È una sorta di brano base.
1: Da-ra-pa-pa-pa.
0: Perché per me è famosissima.

0: Esatto. Arriva, arriva, arriva.
1: Quella roba.
0: Speedy Gonzales.
1: Sì, sì.
0: No, è la Mexican Hat Dance questa.
1: Sì.
0: E devo dire che trasmette molta allegria.
1: Sai che io avevo fatto un pezzo su questo tiro qua?
0: Ma va? E ce l'abbiamo in macchina?
1: Sì.
0: No, dai, dimmi come si intitola.
1: Allora, per la verità il pezzo non l'avevo fatto io, l'ho fatto io, però il pezzo era di Meneguzzi.
0: Ok.
1: Che si sente anche, c'è dentro anche lui. Devi cercare El Chupa Chupa. Perché
0: io mi rifiuto, mi rifiuto. El Chupa Chupa? E sì. Come lo scrivo? Chupa CH.
1: CHUPA. CHUPA.
0: Il Chupa.
1: Scrivo.
0: RP Team?
1: Sì, è lui.
0: RP Team sta per cosa?
1: È Riccardo Pellegrini Team.
0: Allora, io voglio chiedere al pubblico, volete sentire il Chupa Chupa di Riccardo Pellegrini?
1: Arriba, o meglio, arriba, arriba. Mi è venuto in mente quando hai detto arriba, arriba, arriba.
0: 079-449-9537.
1: Sai cosa mi è successo questo pezzo qua? Tu non ci crederai. Ma io ero in Salento, a Pescoluse.
0: Sì.
1: E avevamo preso un trullo.
0: Sì.
1: E arrivavano i suoni dalle spiagge che erano giù. Perché questo trullo era un po' più su nelle colline di Pescoluse, no?
0: Sì.
1: E ero fuori, si sentiva l'animazione e a un certo punto è partito il Chupa Chupa quell'estate lì, l'animatore l'ha messo e era una roba così, eh.
0: Allora, arriva, devono estate. Arrivare almeno una decina, una quindicina di Chupa Chupa, cioè, dovete scrivere Chupa Chupa su WhatsApp, così almeno
1: 4 adesso. A proposito, ieri ho superato i 1700, cos'è che erano?
0: Ah, i suoi followers.
1: Sì. Sono quasi 100.
0: Adesso sei un influencer.
1: Hai capito?
0: Ti hanno già contattato gli sponsors per le cremine?
1: No, ma filato nessuno.
0: Ancora niente.
1: Il momento zero.
0: Facciamo due telefonate, vedrai che ti faccio entrare nel business.
1: Comunque, Chupa Chupa, vedo che stanno scrivendo.
0: Ma non li mando poi Chupa Chupa?
1: Sì, però mandatene uno a testa. Qua sono ne mandati tre. Perché devono far numero? Tu quanti hai detto?
0: Una quindicina, ma mi sa che siamo arrivati alla quindicina, eh?
1: Sì, mi sa di sì, dai.
0: Allora, signore e signori, l'avete scelto voi, avete scelto voi. Il vostro destino.
1: Giù il finestrino.
0: Giù il finestrino.
1: Sul volume.
0: E abbiamo RP Team che sta per Riccardo Pellegrini Team. Abbiamo qui un talento sprecato.
1: Non vi rendete conto.
0: Sai che mi piace?
1: Ascolta, ascolta.
0: Lui è Meneguzzi.
2: Alla fiesta.
0: Ma perché non hai scelto un messicano, hai scelto Meneguzzi?

0: Guarda Rick, tu hai delle risorse incredibili, ti devo fare i complimenti.
1: Negli anni mi sono divertito, dai.
0: 2012 era questo.
1: 2000, sì, quelle, sì, sì, sì. Mi ricordo anche quando l'abbiamo registrata, eravamo in un bellissimo appartamento a Riva San Vitale sul lago, dove c'era lo studio e si vedeva il lago.
0: È certo, è certo. E diciamo, questo è il prodotto, il frutto della vostra immaginazione.
1: No, vostra... questo qua era un pezzo che aveva lì Menegussa, quando fanno i provini, no? E mi ha detto: lo vuoi fare? Facciamolo, no? E quindi in una giornata, vedi qua, poi entrava lui.
0: No, però aspetta, noi abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto lavorare Luchino per fare la sigla di Sombrero. Potevamo prendere questa come canzone.
1: Vamos alla fiesta.
0: Certo, certo, potevamo mettere il ciupa ciupa di Riccardo Pellegrini.
1: Tienilo lì, Magari quando non ci sarò più.
0: Ma adesso, ma perché devi sempre dire così?

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Il tunnel dell'amore, il tunnel della verità, che tutto si ricollega.
1: Sì, eh? È vero, con
0: questo piccolo grande amore, sei sempre lì alla fine, solo che uno è Bruce Springsteen, l'altro è Claudio Baglioni.
1: Si ricollegano anche alcune notizie che stamattina, mentre mangiavo ancora il mio yogurt con i cubetti di cioccolato,
0: non sei riuscito a scioglierli.
1: No, non sono riuscito a scioglierli. Tua figlia ha poi risposto.
0: No, ieri mi ha scritto, sì, dormiva.
1: Ah, dormiva.
0: Aspetta che mi ha scritto... vabbè, in pratica quando si è svegliata mi ha scritto: avevi bisogno?
1: Era urgentissimo.
0: Non e io le ho risposto questa cosa, e quando gli ho spiegato volevamo sapere perché non si sciolgono, bla bla bla, bla.
1: E cosa ha risposto?
0: La faccia col sorrisino, quelle lacrimone, zero, non mi ha nemmeno considerato.
1: Ma questo molto male.
0: Oggi torna a casa dopo un po' di giorni che è stata via, e quindi glielo dico.
1: Certo.
0: Dico, guarda che
1: io avevo bisogno di questa informazione.
0: Dobbiamo ancora risolvere il Mike, le due mattine che fa colazione senza scioglierli. E se mi viene col mal di pancia?
1: Allora, per il momento sto bene a livello di intestino, però sassa mai. A proposito di cibo, qualcuno ci ha mandato.
0: Alludi i calamari?
1: E qualcuno ci ha mandato i calamari, ragazzi. Alludendo ovviamente alla fotografia era per te, non tanto per me.
0: È così che si combatte il caldo fritto misto, eh? Siamo a Quartino, dove c'è questo, tra l'altro bravo, perché li ha fritti belli tosti.
1: Hai visto Bruno Mars?
0: Sì.
1: Ne hai parlato già?
0: No, so, ho letto che
1: Bruno Mars ferma il concerto e si mette a tagliare il prosciutto.
0: Secondo me è bellissimo.
1: Un siparietto culinario allo stadio Metropolitano, il cantante e Anderson.
0: Perché la gente ha bisogno di quella roba lì, al di là dello spettacolo, dello show, ha bisogno di tornare alle, lo stiamo dicendo già da un po' di giorni, no? A tornare alle robe naturali. E se tu fai un atto così, che non significa nulla, al di là del far scrivere tutto il mondo, i giornali e via, però ti avvicini a loro, perché tutti apprezzano il prosciutto. Vai a Parma a fare un concerto e fai la stessa roba. Oppure vieni qui, non so, ad esempio, no? Cioè fai un concerto a Bellinzona,
1: sì,
0: a ottobre, a un certo punto una raclettina, qualcosa del genere, che metti in scena qualcosa, chi viene dice, apprezza,
1: certo, è
0: perché
1: anche
0: sono
1: un modo...
0: quelle cose che fanno società, bello, no?
1: Sì, è un po' un modo ruffiano per
0: anche, sì.
1: Adesso vediamo le immagini di Bruno Mars che taglia
0: il prosciutto.
1: Penso che sia a Monserrano, cos'era?
0: Ma se l'è magnato anche?
1: Questo non lo sappiamo. Comunque sta facendo il giro del web questa immagine di lui che taglia il prosciutto. E ho detto, questa notizia dobbiamo leggerla con Riccardo, perché tu comunque sei un fan della Bologna, giusto?
0: La Bologna.
1: Tu proprio davanti alla Bologna.
0: Adesso purtroppo l'ho abbandonata. Sai che l'ultima fetta di Bologna l'ho mangiata un anno. Io da un anno e un po' di mesi ho intrapreso un percorso. Ho detto stop a tutte le cose che amavo.
1: No, veramente.
0: Sì, cioè, ho perso peso per quello, perché le cose che amavo erano quelle che mi facevano lievitare. E adesso ne amo altre. Però la Bologna è un amore unico, perché quando la guardo così rosa, con quei pallini bianchi, la Bologna, se poi c'è dentro anche quello lì di Bruno, come che si chiama? Pistacchio.
1: Il pistacchio. Quindi se volete aiutare Riccardo Pellegrini a riconquistare la Bologna,
0: col pane fresco, cioè te lo vedi un croissant salato, con dentro la Bologna. Poi c'è chi gli aggiunge anche maionese, sa, ma neanche l'insalata, perché la Bologna non è come il prosciutto che se gli metti l'insalata fa panda. La Bologna è lei e basta.
1: 079-449-9537, se volete aiutare Riccardo Pellegrini,
0: sia lodata
1: a riconquistare la Bologna.
2: Dimmi perché.

0: Buon Natale! Buon Natale! Questa era la canzone che abbiamo fatto di Natale, no?
1: Certo, certo.
0: Alfa. Allora, volevo dire una cosa.
1: Sì, che c'è qualcuno che ci ha mandato un vocale, sì? Che ha 40 anni.
0: Ah sì, c'è, sì.
1: E mi hai detto che questa, questo vocale potrebbe aprire un mondo.
0: Lo teniamo lì un attimo.
1: Lo teniamo lì, bravo.
0: È un altro argomento.
1: Prego, prego, prego.
0: Io prima volevo spendere due parole sull'arrivo della nazionale ieri.
1: Ah, ecco.
0: Bellissima festa, bellissima festa. Vero. E io devo dire che sono di tutte le cose che ho visto nelle immagini e che ho letto, quella che mi ha fatto più piacere è che anche Embolò è stato accolto bene.
1: E sai come è stato accolto Embolò?
0: Si è emozionato, ha pianto.
1: Ma sai su quale canzone?
0: No, questo non l'ho sentito.
1: Ti sei perso la canzone. È stato accolto su The Lion Sleep Tonight.
0: Ah, okay.
1: Perché il suo inno è sempre stato, adesso te lo canto, così almeno

0: bellissimo.
1: L'hanno accolto così, con bellissimo, la canzone del Lion Sleep Tonight.
0: È stato un gesto proprio bellissimo. Chapeau.
1: Esatto, esatto. Chapeau. Complimenti all'accoglienza, appunto, tantissima gente. Non so, io...
0: Ma ci sta, perché al di là della delusione finale, sei andato più avanti di tutte le altre volte. Hai emozionato, tirato in una nazione a stare in piedi di notte, perché loro quello che è successo qua molto probabilmente non lo sanno proprio nei dettagli, erano
1: chiaro,
0: di là,
1: chiaro,
0: no?
1: Chiaro.
0: E quindi è chiaro che alla fine, quando metti giù il nervosismo, il terrore, si temeva per l'impatto, no, di questo ragazzo che sa quello che ha fatto e che arriva, e un'accoglienza del genere, altro che farti piangere sotto gli occhiali, no?
1: Certo, avevano anche una maglietta particolare, avevano una maglietta con scritto qualcosa con history. Io ho visto un history, history.
0: Beh,
1: qualcosa.
0: Questa è storia,
1: Esatto.
0: Perché fra 20 anni i nostri figli, i nostri nipoti, quando ricorderanno come adesso ricordano altri mondiali, questo, ricorderanno in Bologna. E lui sarà magari in diretta con te a fare come fa oggi il nostro grande Kubi.
1: Ah beh, è vero, magari cioè, sì.
0: La vita continua, si reinventano,
1: È vero, è vero, è vero.
0: Sarà qua a dirti, io ricordo Pellegrini che quando diceva no, perché così passano i mondiali, passano le storie, ma la storia resta, eccoli lì.
1: Sì, is scritto in orizzontale e story scritto in verticale sulla maglietta.
0: È storia.
1: Esattamente,
0: è
1: is
0: storia.
1: Story.
0: Perfetto.
1: E c'era anche una maglietta enorme appesa su un palazzo in fondo alla piazza.
0: Sì, l'ho vista. Sì.
1: Ma
0: e poi questa marea di gente che non è così, cioè stiamo parlando di mercoledì, ieri era mercoledì, sono arrivati a mezzogiorno. Cioè, devi anche organizzarti, prenderti la giornata per andare lì, no?
1: Sì, sì.
0: Bello anche il rientro dalla Norvegia.
1: Ah, hai visto la Norvegia come è rientrata?
0: Sì, addirittura con l'esercito che è andata a prenderli, che è un segno di grande rispetto questo.
1: Sì,
0: no?
1: Ma tu ti sei perso...
0: E poi il pubblico.
1: No, ti sei perso il protagonista, Aland.
0: Sì.
1: Che è sceso dall'aereo con un
0: sì,
1: souvenir.
0: Esatto.
1: Con un procione.
0: Il procione.
1: È sceso con un procione.
0: È un bravo ragazzo, mi piace.
1: Sì, sì.
0: Anche se poi qualcuno sta cercando di screditarlo, perché a tutti può capitare quel momento di no. E i social su questo sono tremendi. Però è un bravo ragazzo.
1: Vi facciamo vedere l'immagine per chi ci segue tramite Teleticino di Haaland che scende dal suo aeroplano con il procione che a sua volta ha una bottiglia in mano. Cioè è un procione
0: con la bottiglia.
1: Un procione ubriaco.
0: Sì, lui può, non guida.
1: Quindi se non guidi puoi.
0: No, non era questo il senso. Dai.
1: Andiamo in vacanza?

0: piacciono i Green Day?
1: L'energia rock al mattino ti può dare una carica pazzesca. Prima parlavamo di questo piccolo grande amore che è dall'altra parte, ma dall'altra parte ancora c'è il sano rock e quello che ti carica. Sai che io ho fatto anni a iniziare la mia giornata con un pezzo di James Brown.
0: Ah,
1: che mi trasmetteva carica. I feel good.
0: Il suo pezzo più iconico.
1: La mattina è come un energetico.
0: Sai cosa mi piace invece a me ascoltare al mattino? Whatever you want.
1: Status quo.
0: Degli status quo.
1: Quella, perché quella cresce, perché parte con piano, no?
2: Sì.
1: Dopo va in crescendo.
0: Ci sono quelle canzoni che hanno proprio la ricetta giusta per la mattina. Sì. Come
1: avevo... Life is Life degli Opus.
0: Bravo, esatto. O è il Chupa Chup di R.P.
1: Paranovertemas.
0: Anche quella, vero?
1: Eh?
0: Vedi che sei un...
1: Love is in the air.
0: Love is in the air. Na, na, na, na, na, na. Sì.
1: YMCA sempre.
0: Sì, quella la metti.
1: Beh,
0: dove
1: in questo periodo anche In the Navy dei Village People, più bella di YMCA, perché In the Navy fa estate, no?
0: Sì.
1: In

0: Roder, ad esempio, no? Contemporaneamente c'erano dei fenomeni come Cerrone, quello di Super Network, te lo ricordi?
1: Purtroppo non me lo ricordo, ma lo sto rivivendo coi tuoi occhi, il tuo racconto.
0: Al Canada arrivava uno di quelli che erano tanti in quell'epoca, i quali genitori erano partiti dall'Italia, sì, per fare la casetta in Canada, la famosa casetta in Canada.
1: Cosa ricordo?
0: I signori Socio, che partorirono un figlio, tale Gino Socio, che nel 1978, giù di lì, all'età di circa 20 anni, tiro fuori questo super pezzo. Senti che roba.
1: Oh yeah.
0: Adesso arriva anche, aveva il core,

0: amico di tutti, eh?
1: Socio. Quando veniva al bar la sera, al banchette. È arrivato il socio. E certo. E tutti dicevano: Gino, porta una pinta.
0: Ma qui non cantano mai?
1: Eh no, adesso arriva. Questo è l'intro. Arriva,
0: Gino!
1: Arrivano le ragazze. Ah no, il prossimo giro, aspetta. Questa è la versione lunga.
0: Io intanto chiamo Locarno Monti. Ah, eccole.
1: What you gonna do it? If you love somebody. Perché ridi?
0: Perché mi fai morire da ridere. Voi dovete vedere Riccardo Pellegrini che sta, se la sta ballando e cantando in piedi. Cioè, sembri un bambino al parco giochi.
1: Certo, perché le mie generazioni con sta roba qua, ragazzi.
0: Se potete, sintonizzatevi su Teleticino perché...
1: Attento che giro che fa, eh. Perché poi diventa molto cowboy addirittura questo pezzo. Se lo lasci su ancora un attimo, arriva... Perché gli dà un giro con la chitarra, fa dron e inizia. Attento,
0: Sentiamo. Oh yeah!

0: storico della musica dance, direi che possiamo tornare ai giorni nostri.
1: Esatto.
0: Eccoci.
1: E andremo a Locarno Monti dopo Flamenco Paranoia.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Diamo il buongiorno a Lorenza.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao, Lorenza.
1: Buongiorno. Buongiorno cara. Ciao. Lorenza, ben svegliata.
3: Grazie.
1: E benvenuta sulle frequenze di Radio 3.
3: Buongiorno.
1: Come siamo messi col tempo? Continuiamo con questo calor oppure arriva un po' di frescura?
3: Sì, si rimane un po' in questa massa d'aria calda, afosa, quindi di per sé soprattutto sul sottoceneri così rimangono poche varianti possibili. Stamattina per il resto del territorio c'è ancora un po' di instabilità residua dai temporali di ieri, quindi lungo le Alpi sarà un po' più nuvoloso e ci sono in atto adesso dei rovesci e dei temporali. Un rovescio è arrivato anche fino qui a Locarno, quindi in questo momento Locarno sta piovendo. È un rovescio che appunto è sceso un po' dalle valli e è riuscito a arrivare anche fin qui sul Locarnese, quindi abbiamo un po' di pioggia in questo momento. Per il resto la giornata sarà poi abbastanza soleggiata, come avete detto, di nuovo calda e afosa, e il pomeriggio vi sarà di nuovo una marcata instabilità, quindi sviluppo di nuvolosità cumuliformi con in seguito dei rovesci dei temporali sparsi che potrebbero risultare anche localmente forti, quindi con raffiche di vento anche della grandine, quindi restiamo un po' pronti per oggi pomeriggio a mettere al riparo eventualmente le nostre cose che potrebbero danneggiarsi.
2: Orario più o meno incriminato?
3: Dal primo pomeriggio in avanti.
2: Okay, quindi
3: c'è sempre un po' la possibilità di guardare sull'app,
2: a dipendenza di dov'è, però occhio,
3: però starei un po' all'occhio oggi pomeriggio. Sì.
2: Domani
3: sarà una giornata soleggiata e di nuovo calda. Serata saranno probabili ancora dei rovesci dei temporali, un po' meno un'instabilità un po' meno marcata rispetto a oggi, mentre venerdì di nuovo bisognerà prestare un po' attenzione, ci aggiorniamo magari ancora domani, però anche se la giornata sarà abbastanza soleggiata poi l'instabilità si farà sentire e in giornata avremo dei rovesci dei temporali che appunto localmente potrebbero risultare anche forti. Le temperature oggi, domani fino a 32 gradi, venerdì un po' meno sole, quindi massime sui 29 gradi.
2: Ecco, già sono 2-3 gradi in meno.
3: Esatto. Per il fine settimana un sabato abbastanza soleggiato con ancora instabilità nel pomeriggio con possibili rovesci temporali, mentre per domenica sarà ben più stabile, quindi una giornata soleggiata con tendenza a vento da nord.
2: Bene, dai, previsioni peggiori nei giorni scorsi, sul weekend, sentivo, no? Sbaglio?
3: Peggiori per...
2: No, nel senso che era, è migliorata un po' la situazione.
1: Lo scenario.
2: Lo scenario in generale. Poi
3: sì,
2: dipende,
3: diciamo,
2: da che parte la vedi.
3: Pomeriggio per... ancora ok, esatto. Perché io sono una che aspetta la pioggia in questo momento, dire la verità, quindi però no, il weekend per gli eventi all'aperto dovrebbe essere non male, da capire un attimo il sabato pomeriggio sera se come sarà l'evoluzione a livello di temporali e rovesci, però sarà meno instabile rispetto appunto a oggi o venerdì.
2: Bene, grazie.
1: Grazie Lorenza.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, ciao ciao.
3: Ciao.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Sono le 7:59.
9: Ticino News mattina.
10: Mercoledì 15 luglio, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia oggi di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
10: Più prevenzione, più risorse, strategie più efficaci per contrastare i femminicidi. Dopo la tragedia di Faido e Leontica, diverse associazioni sono tornate a chiedere maggiori investimenti per arginare un fenomeno sempre più preoccupante. Fra i punti ritenuti fondamentali dall'associazione Io Lotto Ogni Giorno figura l'aumento dei posti nelle strutture protette. Sentiamo allora Barbara Di Marco.
12: Si tratta adesso di salvare vite, perché abbiamo raggiunto adesso, con questo terzo femminicidio, abbiamo raggiunto, cioè, dei numeri come gli incidenti stradali. Le case di rifugio in Ticino non corrispondono assolutamente alle nostre aspettative e non corrispondono neanche alle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul, che dice che deve esserci una stanza per famiglia per ogni 10.000 abitanti. Quindi c'è in Ticino, in realtà dovremmo avere 35 stanze in totale e siamo ampiamente sotto questa raccomandazione.
13: La Federazione Svizzera dei funzionari di polizia in questi giorni è tornata a chiedere in particolare un aumento degli effettivi. Sentiamo il presidente della sezione ticinese, Ivan Cimbri.
14: Nella misura in cui si dovesse avere effettivamente notizia di un reato e naturalmente servirebbe intervenire d'urgenza in certi luoghi del cantone, naturalmente questa celerità non è necessariamente garantita se abbiamo risorse limitate.
15: Ci sono aree più sguarnite?
14: Beh, purtroppo le valli lo sono per antonomasia. Se un intervento in una città come Bellinzona, Locarno, Lugano può essere garantito in tempi molto ridotti, difficilmente si riesce ad operare con gli stessi ritmi in cima alle valli.
10: Sono diversi i comuni in Ticino alle prese in questi giorni con misure di risparmio idrico. Anche nel Luganese la siccità, unita al caldo intenso, stanno riducendo la portata di alcune sorgenti, in particolare a Villa Luganese, dove le AIL hanno introdotto alcune limitazioni d'uso in misura minore anche in Valcolla. Al momento, viene spiegato sul Corriere della Ticino, la situazione resta sotto controllo anche grazie al fatto che molti acquedotti della regione possono contare su diverse fonti di approvvigionamento come falde e acqua del lago.
13: Secondo il portavoce delle AIL, Francesco Tanzi, è però difficile prevedere l'evoluzione della situazione, poiché dipende dalle condizioni meteorologiche. I temporali estivi infatti sono poco efficaci nel ricaricare le riserve idriche, perché l'acqua defluisce rapidamente senza infiltrarsi nel terreno. Per questo le misure di risparmio idrico e la sensibilizzazione della popolazione, spiega, restano gli strumenti principali per affrontare la crisi.
10: E noi rimaniamo in tema, perché il sindacato Uni ha espresso delusione al termine dell'incontro con il cantone sulla gestione del lavoro durante i periodi di caldo estremo. Il sindacato chiedeva nuove regole vincolanti, come lo stop ai lavori all'aperto nelle giornate più calde e l'introduzione di pause obbligatorie per le attività indispensabili.
13: Secondo il segretario Gian Giorgio Gargantini, la riunione, riferisce, la regione si è limitata a un rinvio alle soluzioni senza una vera decisione politica. Unia ritiene che le norme attuali siano ormai superate, per questo chiede un nuovo quadro normativo che tenga conto della crisi climatica, ricordando che già a metà luglio si sono registrate diverse settimane di lavoro in condizioni di allerta canicola e che il problema è destinato ad aggravarsi in futuro.
10: E per affrontare al meglio la canicola, Bellinzona e i Verdi hanno presentato 3 mozioni al Consiglio Comunale per aiutare la città ad affrontare le sempre più frequenti ondate di caldo. Le proposte prevedono l'installazione di nuove fontane pubbliche, la creazione di una mappa dei punti di rifornimento d'acqua potabile, lo sviluppo di una rete di percorsi pedonali e ciclabili ombreggiati attraverso la piantumazione di alberi e la realizzazione di una rete di luoghi freschi come biblioteche, musei e centri civici dove la popolazione possa trovare sollievo durante la canicola.
13: Giovanni Galli sul Corriere del Ticino parla della grave crisi finanziaria che sta attraversando l'assicurazione invalidità. Senza interventi, dice, i deficit continueranno a crescere superando gli 800 milioni di franchi nel 2030, mentre nel 2031 il fondo AI esaurirà completamente le proprie riserve. Inoltre l'AI ha un debito di oltre 10 miliardi di franchi nei confronti della VS, pagando circa 200 milioni di interessi all'anno.
10: Per affrontare la situazione, ricorda, il Consiglio federale vuole introdurre una nuova prestazione di integrazione per evitare che i giovani entrino precocemente nel sistema delle rendite, aumentando al contempo i contributi salariali. Tuttavia, sottolinea, la riforma si presenta politicamente difficile perché sono già in discussione altri aumenti di imposte e contributi per la 13ª VS, ricorda l'esercito, e gli assegni di custodia dei figli.
13: Il Consiglio di Stato riconosce che le carceri cantonali sono sotto forte pressione a causa del sovraffollamento e delle crescenti esigenze di sicurezza, ma non intende derogare alle misure di contenimento della spesa. In particolare, si legge nella risposta ad un'interpellanza sul tema, conferma la mancata sostituzione del 10% del personale che lascia il servizio.
10: Governo che respinge inoltre la proposta di assumere agenti di custodia con permesso C, sostenendo che la funzione implica l'esercizio di poteri coercitivi e di compiti sovrani dello Stato, motivo per cui deve rimanere riservata ai cittadini svizzeri. Per quanto riguarda la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici, il Consiglio di Stato ritiene che le risorse attuali siano sufficienti, pur riconoscendo l'aumento dei casi complessi.
13: E ora passiamo alla guerra in Medio Oriente. L'Iran ha annunciato che manterrà chiuso lo stretto di Hormuz fino alla fine delle operazioni militari statunitensi. Nel frattempo la tensione nella regione continua a crescere. Gli Stati Uniti avrebbero lanciato nuovi attacchi contro il paese, mentre Teheran avrebbe colpito obiettivi e petroliere nel Golfo.
10: Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli attacchi proseguiranno finché l'Iran non accetterà di negoziare, minacciando di colpire anche infrastrutture energetiche, centrali elettriche e ponti del paese. Dopo la chiusura, la reazione sul costo dei carburanti è stata immediata, ciò che si rifletterà sui consumatori finali. Sentiamo allora l'economista Edoardo Beretta.
9: Da Hormuz transitano tutta una serie di materie prime strategiche, petrolio, gas naturale liquido, in portata massiccia a livello globale, ma anche tutta una serie di altri prodotti derivati dagli idrocarburi, così come anche fertilizzanti e tutta una serie di materie e risorse prime strategiche che nelle catene di produzione a livello globale sono fortemente utilizzati. Quindi un impatto sui prezzi probabilmente lo avrà, già si è assistito, continuerà ad averlo, ancora una volta dipenderà dalla ripresa di una tregua, così come dall'effettiva tenuta della stessa.
13: Negli ultimi anni il clima nei luoghi di lavoro in Svizzera è diventato più teso. Nel 2025, riferisce un sondaggio di AXA, le richieste di assistenza per presunti licenziamenti abusivi sono aumentate del 26%, mentre quelle relative alla violazione dell'obbligo di assistenza da parte dei datori di lavoro sono cresciute del 36%.
10: L'Unione Svizzera degli imprenditori ridimensiona però questi dati, osservando che essi riguardano il numero di controversie segnalate, non quello delle condanne effettive dei datori di lavoro. Di diverso avviso l'Unione Sindacale Svizzera, che conferma un aumento dei conflitti, individua fra le possibili cause anche la diffusione del telelavoro, che ha ridotto i contatti diretti fra colleghi, favorendo tensioni e incomprensioni.
7: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
10: Traffico intenso sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Magliaso e Bioggio, tra Cadenazzo e Contone, e per quanto riguarda i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeta.

0: mi viene in mente Altobelli.
1: Vero.
0: Chicco? Chicco? Chicco mi viene in mente un mio amico che...
1: Chicco, ma viene in mente
0: Master.
1: Francesco Totti, non lo chiamavano Chicco?
2: No, quello è Checco.
1: Lo chiamano Checco?
2: Da Francesco.
0: Ah. Francesco Checco, sì.
1: Ma il diminutivo di, scusate, l'estensivo di Chicco che cos'è?
2: Federico.
0: Beh, Chicco.
1: È Federico?
2: No, Chicco, io per esempio c'è un amico, lo chiamano Cristiano, chiamano Chicco. Ah. Però con una C, Chicco. Poi c'è Chico con Sesao.
1: Ah, no, Sesao. È vero.
2: Che è Francisco.
1: Noi andiamo a mangiare la pizza qua al giardino e c'è la pizza Christopher.
2: Vedi?
1: Delicata. Lui, Christopher, che è il figlio del pizzaiolo,
0: sì,
1: si chiama Chicco.
0: Chicco.
2: Vedi?
0: Chicco.
1: Quindi, Chicco e Vani ci scrivono anche.
0: Sì, no, ce ne sono, sì, di, sì, Chicco.
1: Ma il riferimento di Samuele Bersani era veramente a Spillo,
0: no,
1: e Chicco?
0: No, okay. Chicco ha una cicatrice sulla mano, Spillo.
1: Ma chi sono loro?
2: Due drogati, Migli, dovevano dirti tutto. Due drogati, Miguel, due.
0: Erano due amici che hanno fatto la bella, come si dice. E poi alla fine, come dicevo, mi ricorda anche dei fatti tragici, perché purtroppo ci sono, a loro è andata bene, alla fine non li hanno arrestati, giusto?
2: No.
0: Neanche quello, sono riusciti a scappare.
2: Sì.
0: Ecco, però c'è chi è finito anche in tragedia a fare le cose che hanno combinato Chicco e Spillo. Perciò,
1: si vede che non l'ho mai ascoltata fino in fondo.
0: È una canzone triste, vedi quello che dicevamo prima?
1: Sì, esatto, non l'ho mai ascoltata fino in fondo.
2: Comunque anni 90, quindi erano un po' i periodi, sì, di...
0: È il primo successo di Samuele Bersani. Questo.
2: Primo? Sì.
0: Primo.
2: Sì, vero. Sì. Poi c'è stato Freak, Coccodrilli.
0: Vita.
2: A me piace, vita. A me piace tantissimo, ma non è tanto radiofonica. N e Xanax di Samuele Bersani. Che tra l'altro Bersani è un grandissimo cantautore.
0: Sì,
2: cioè scrive
0: cuore.
2: Che sì.
0: Canzone di Lucio Dalla l'ha scritta lui. Canzone.
1: Io l'ho conosciuto grazie ai film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Perché Bersani ha dato diverse canzoni ai film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
2: Vero.
1: E tutte le volte che passa lui mi vengono in mente loro tre.
0: Ecco, bella questa
2: qualcuno
0: segnalazione.
2: Qualcuno l'ha scritta, vero?
0: Ve lo ricordate Spillo di Lugano? Io me lo ricordo.
1: Ah, sì che me lo ricordo.
2: Sì, certo.
0: Me lo ricordo. A Lugano c'era un ragazzo che si chiamava Spillo, personaggio unico.
1: Sì, sì.
0: Era il gigante buono, perché era alto, vi ricordi?
1: Era generosissimo anche.
0: Era tranquillissimo.
1: Perché comunque veniva lì, ti salutava. E erano i personaggi appunto di Lugano. Come per esempio, se penso a Lugano, a me viene in mente, avete presente la signora usciere di Lugano? Che c'era in giro una signora che era lei era proprio un usciere, era una poliziotta. Che dicevano:
2: ah, sì, cattivissima, tra l'altro.
1: Sì, Rostermeier,
0: una roba del genere.
2: Sì. Sostavi 32 secondi oltre al parcheggio che avevi pagato? Multone!
0: Me la ricordo.
2: E girava in zona Picchio.
1: Sì, esatto, era in quelle zone lì sempre. Ma poi aveva un cappello strano. Cioè non era un cappello classico da poliziotta.
2: Sì, sembrava quello degli alpini.
0: Quei personaggi simbolo,
1: come lo era anche.
0: Però loro non dovevano neanche parlarti.
1: No,
0: serviva.
2: No,
1: bastava lo sguardo.
0: Sì, la presenza.
1: Come anche il
0: Nicoletta
1: nostro...
0: si chiamava.
1: Nicoletta si chiamava Nicoletta. Lei.
2: Si chiamava o si chiama?
1: Adesso non fa più la pensione.
2: Sai che doveva ammazzarla semplicemente in pensione.
1: No, esatto.
0: In pensione.
1: Anche Jörg era un volto iconico di Lugano, ma non solo, perché lo si poteva trovare anche a Tenero, comunque un po' ovunque nel cantone, anche a Locarno.
2: Qualcuno dice si chiama Bizzozzolo, se vogliamo comunque... qualcuno ha avuto qualcosa da ridire con Nicoletta, può andare. Tra l'altro qualcun altro scrive la gufa di Lugano,
1: sì,
2: la chiamavano.
1: Esatto, la gufa. Gonna rossa, camicia bianca e cappellino a busta.
2: Sì. Di Gravesano,
0: Va
2: in giro per Gravesano. Non ha perso il vizio, anche se non ha il più potere mette multe uguali.
0: La chiamavano Aquilotto.
1: Sì, Aquilotto la chiamavano.
2: Pochi soprannomi questa signora, pochini ne ha in giro Lugano.
1: Se ci sta ascoltando noi volentieri.
2: Magari tra domani e dopo potrebbe anche venire ospite. In studio.
0: Mentre Spillo era uno dei primi punk di Lugano, scrive qualcuno.
2: Ma vedi?
1: J-Ax, Ippi Yo-Yo. 1, 2,

0: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Find Your Love, il disco di Drake. Allora, ci sono un po' di messaggi che stanno arrivando tramite il nostro numero di WhatsApp. Per esempio, ciao Spillo mio fratello, vero che era il gigante buono ed era più conosciuto del sindaco di Lugano. Bacioni dalla Nati.
1: È vero.
0: Il gigante buono lo chiamavano. Buongiorno ragazzi, vi posso garantire che la Nicoletta divisa era intransigente, ma fuori dalla con la divisa era molto intransigente, ma senza divisa una persona dolcissima e simpaticissima. Quindi il ruolo che deve far, capito?
1: È
0: che portava a fare quello. Però devo anche leggere un altro messaggio che è dato dalla parte della mia amica Mimi Bipo, che salutiamo, che è all'ascolto, e dice: sai che è successo ancora a me davanti a Lars? Ero in stampelle, ho posteggiato nel parcheggio degli invalidi, che è vicino all'entrata, ed è arrivata lei dal nulla in borghese.
2: Era dietro il cespuglio.
0: Dicendo a lei: senza contrassegno non puoi metterti qua. Incredibile! Non perde il vizio, è incredibile.
3: Domanda: quando un poliziotto va in pensione, poi è autorizzato comunque dalla legge, magari si è autorizzato?
0: Secondo me no. Secondo me poi ti rimane proprio come...
1: Però ti rimane la cosa professionale.
0: Esatto, la deformazione professionale ti rimane.
1: C'è un bellissimo meme che gira dell'Umarell.
0: Ah sì?
1: Che, l'hai visto?
0: No.
1: È interpretato da uno che va in qualsiasi situazione a dire la sua, no?
0: Ok.
1: E proprio arriva lì e ti dice: uè, ma a te ti sembra il modo di essere venuto qui in radio che non hai tagliato la barba?
0: Ah, proprio così?
1: Cioè, trova sempre,
0: trova sempre,
1: no?
0: Qualcosa.
1: E te? Sei lì coi pantaloncini corti.
3: Giusto, giusto, giusto.
1: È forte, sì. Perché va in tutte... E la gente a volte la prende, capisce, no, che è uno sketch. E a volte
0: sarà... A volte sarà se la prende
1: uno...
3: Ah, ma è uno sketch, quindi...
1: Sì, sono degli, però,
3: perché a volte capita che ti ritrovi magari...
1: Non tutti ci stanno, eh.
3: No, no, però a volte capita, non so.
1: No, questo era per dire che la... come si chiama? Nicoletta. Ha quella roba lì.
0: Sì.
1: Quindi
0: ma
1: esce
0: ti
1: fuori,
0: rimane.
1: Non puoi parcheggiare lì.
0: Ti rimane un po' dentro.
3: Sì, ma a voi non capita che a volte... Mi è capitato l'altro giorno che sono andato a passeggio col cane, l'Alaska l'ho portata col... l'ho messa nel baule, perché si va messa nel baule.
0: Sì, ma
3: cane.
0: Ci vuole il... Non avevi il...
3: Cosa?
0: Il divisorio tra baule e poltroncino e sedili.
3: No, no, non può passare, cioè non c'è il divisorio, ma non può passare, andare oltre.
0: Come no?
3: No,
1: però
3: può.
1: C'è...
0: Perché il tuo cane che non salta è il tuo, fammi capire.
3: Ma non può
0: salta. Ma lo fa. Lo mettono apposta come legge, perché se ti arriva davanti ti tocca... Vabbè. Il cambio, frena. A parte che guidi come un cane anche tu, guidi.
3: Non so se serve la retina.
0: Certo,
3: serve la retina.
0: Certo,
3: ma se la metti in baule, no.
0: Ma dal baule può passare dentro.
3: Ma come fa a passare dentro, che è grande, è più grande di quel buco lì?
0: Vabbè,
3: non è un cagnolino piccolo, eh.
0: Ma vedrai che
1: dovremmo chiedere quali sono i regolamenti giusti.
0: Io credo, no? che ci serva anche se
1: c'è... tanti non li guardano.
0: No, per esempio, se hai un chihuahua lo metti nella sua nella sua gabbia, però va messo comunque va messo in sicurezza l'animale,
3: Ma certo che va in sicurezza, è sempre stato in sicurezza.
0: Ma con te, guarda, metti anche la cintura.
3: Parcheggio l'auto, la faccio scendere dal baule e mica c'era un Umarell lì che mi ha guardato e ha detto: "Ah, la Samet mia lì dal baule."
0: Te lo dici? Te lo dici?
1: Te l'ha pure detto.
3: Ma scusa, io gli ho detto, è giusto metterla in baule.
0: Così proprio hai detto,
3: sì,
0: hai tentato col dialetto anche te.
1: Ma Umarell aveva le braccia dietro?
3: No, ma si è infilato in una cosa che non era di sua competenza e mi ha detto di metterla davanti col finestrino aperto.
0: Fallo guidare addirittura. Fai guidare lui.
3: No, così mi ha detto: "Mettila davanti col finestrino aperto." Ma chi è che te l'ha detta sta cosa qua?
0: No, così no.
3: Mi sono arrabbiato.
0: Così no, così hai ragione, così no.
3: Che ti sei infilato? Non lo conoscevo io.
1: Ma il succo, adesso tiro fuori il lato psicologico di tutto questo. Il succo di qual è? Che questa gente qui ha voglia di parlare con qualcuno.
0: Sì,
3: certo,
0: vero.
3: Hai ragione.
0: Ma esistono anche i circoli, nel senso, no?
1: Sì.
0: I bocciodromi. Così, no.
1: Ha voglia di parlare con qualcuno.
3: Potevo dargli il tuo numero, allora.
1: Ma no, ma perché comunque non ci costa nulla. Il bello dei paesi è quello lì, dove trovi ancora il giovane che parla con l'anziano, gioca una boccia, proprio perché c'è quella roba lì.
0: Sì.
1: L'anziano è predisposto, quando esce di casa perché si annoia e se in giro, che guarda in giro e trova uno che passa o che cerca il modo per entrare in contatto.
0: Allora, no, dobbiamo anche cambiamo argomento. Prego. Parliamo di Long Lake Festival, perdonatemi, sì, perché sì, in tanti sì, ci stanno scrivendo dove vanno ritirati i biglietti, esatto, che vincono. Da noi vanno ritirati direttamente alla cassa, quindi a dipendenza di dove è l'evento, se Boschetto Ciani piuttosto che Piazza della Riforma, ci sono le casse ad ognuno degli, dei
1: nome,
0: punti.
1: Nome
0: e cognome, quindi Karin, vai tranquilla alla cassa del Ciani in questo caso, perché questa sera, no, domani sera il concerto è lì, il concerto dove, che seguirà lei.
1: Esattamente.
3: E se volete fare un po' i furbacchioni e non avete il vostro biglietto col vostro nome, potete annunciarvi come Mr. Nobody.
0: Per esempio. Per esempio.
1: Mr. Nobody.
0: Come Coez, come si annuncia Coez.
1: Ok. Alcuni

0: Quindi la gabbia è obbligatoria più che sì, la rete divisoria.
1: La rete divisoria.
0: Però io la gabbia è vero, è obbligatoria, però io lo vedo scomodo all'interno, cioè poco movimento, magari su un viaggio anche lungo.
1: Sofferente.
0: Non so, lo vedo così, poi
2: sì,
0: dopo obbligatorio
2: lo vedo.
0: Ci mancherebbe.
2: Sì, più che altro è che in caso di incidente nella gabbia si muove poco.
0: Però ti posso dire una cosa, non è, cioè nel senso non è radiofonico, ma perdonatemi, io ho visto delle situazioni su Instagram che molti cani, a molti cani è stata salvata la vita grazie a queste gabbie sugli incidenti stradali.
2: Ah, ecco,
0: perché
2: sì,
0: sono comunque spesse, grosse, sì, non tendono a non piegarsi.
1: Saranno costretti, ma non volano in giro.
0: Come una lamiera.
2: E poi non volano in giro.
0: E poi non volano in giro. Ci sono delle immagini, certo, dure di incidenti stradali, sì, con cani salvi grazie alle gabbie.
1: Secondo me bisogna sempre comunque pensare a questo fatto quando portiamo dobbiamo andare da qualche parte a portare un animale, perché adesso stiamo parlando delle auto, no? Però a me è venuto in mente una delle cose più, dei ricordi più brutti che ho dei viaggi con Minnie quando avevamo il cane. È stato il viaggio in traghetto per andare in Sardegna.
0: Ok.
1: Mi ricordo che ci avevano mandato sopra, ci sono dei posti con le gabbie dove,
0: esatto,
1: devi lasciarli,
0: sì,
1: no? E un rumore pazzesco, sì, perché è vicino ai motori, e sti cani chiusi dentro lì. E mi ricordo che il primo anno siamo capitati lì, poi mia moglie, vedendo come l'abbiamo lasciata lì, è stata malissima,
0: certo,
1: la notte. L'anno successivo ha detto: no, io questa roba non la faccio. E siccome non si poteva prendere la cabina,
0: la cabina,
1: con il cane dentro, lei si è fatta tutto il viaggio sai che
0: in gabbia
1: fuori
0: il cane con te in cabina.
1: Perché tu sullo sdraio, cioè nel pontile lì col guinzaglio,
0: sì, puoi,
1: potevi.
0: Sì.
1: E allora lei,
0: sì,
1: ha preso un lettino di quelli lì, è stata lì tutta notte sul lettino per non chiuderla nella gabbia.
0: Invece adesso è cambiato.
1: Ma è terribile.
0: Ci sono, adesso ci sono cabine, navi, traghetti, quello che è, cabine che accettano anche il tuo cane.
1: Adesso sì.
0: Adesso ci sono.
1: Allora,
0: ci sono.
1: Così ci può stare.
0: E poi creano degli spazi verdi all'interno del traghetto, all'esterno del traghetto, solitamente l'ultimo piano in alto. Creano zone verdi di anche erba sintetica dove poterli comunque farli girare. Questi su viaggi lunghi, insomma, viene in mente che sono un Genova-Palermo che facevo tanti anni fa con il cane, ecco, c'erano comunque spazi verdi per loro durante la navigazione. La sera purtroppo c'era ai tempi ancora solo la gabbia.
1: Il ricordo che io ho di quella vacanza lì è che eravamo ad Arbatax in Sardegna, no? E lì c'è il porto. Quando passeggiavamo durante la vacanza e avevamo il cane con noi e si sentiva della nave, Mini iniziava a tremare.
2: Ah, quindi è esperienza negativa.
1: E il viaggio di ritorno quindi l'abbiamo fatto sul ponte a turno,
0: ecco,
1: ma senza metterla nella gabbia. Allora, il succo di questo discorso, siccome siamo partiti dai cani in macchina,
0: sì,
1: costretti,
0: sì, sì, sì,
1: è quando ci si muove bisogna sempre pensare: ma piacerà davvero al cane?
0: Sì, esatto.
1: Non è meglio forse trovare un posto dove sta tranquillo questi giorni? Perché poi magari gli fai fare un viaggio così
0: lo scombussoli
1: e poi la porti al mare con 40 gradi sulla sabbia bollente, no?
0: Io su vacanze lunghe comunque lo lascio in pensione.
1: Non lo so, è un dibattitone questo qua, però fa pensare.
0: Su gita fuori porta, dove ho l'occasione.
1: Fa veramente bene.
0: Dove davvero ho l'occasione di stare con me in casa, B&B, quello che vuoi, spiagge,
1: roba.
0: Un'altra roba.
1: Lo lasci lì nelle ore calde.
0: A corto termine.
1: Certo.
0: Però su una vacanza, per esempio, di 2 settimane, ecco, se non ho la possibilità, preferisco lasciarlo in pensione, che viene coccolato, ci sono altri cani.
1: Anche se spiace pure quello.
0: Sì,
1: però,
0: certo,
1: a un certo punto.
2: Anch'io la penso come te, caro Riccardo.
1: No.
2: Cioè, il cane è vero che è affezionato alle persone, però
0: sì,
2: è affezionato anche ai suoi luoghi classici.
0: Per esempio, parlavo l'altro giorno con la Fede Volo, che anche lei ha il suo sindaco, Olivia. Ecco, quando noi ci pensiamo, cavoli, rimane tanto solo a casa, ma a volte il cane vuole rimanere solo a casa.
2: Sì, sì.
0: Cioè, nel senso, perché sta bene nel suo comfort, la sua cuccia, le sue. Quindi è un po', magari un po' più una paranoia nostra, ecco.
1: Ma io
0: più
1: penso
0: del cane.
1: Che loro sono come noi in quel senso. Ognuno ha la sua vita, i suoi pensieri, la sua,
0: sì,
1: adattabilità, no?
0: Io rientro e Romeo a volte lo vedo che gioca alla Play, per esempio.
2: Loro non hanno
0: presa abitudine.
2: La percezione del tempo non è la stessa.
0: No,
2: uguale,
0: no. Esci 3 secondi, torni come sei stato via 3 mesi.
2: È vero
0: questa roba,
1: no,
0: ed è bello.
1: È vero. L'altra sera io sono tornato a casa, c'era una birra vuota e ho detto: ma non c'è mia figlia. E la mia moglie mi ha guardato e ha detto: sto il gatto.
3: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non ne ho.

0: grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Guarda come mi tu.
1: Mi mette molta tristezza questa canzone, perché quando la mettevo salutavo la mia mamma che mi ascoltava.
2: Certo, capisco.
1: Dicevo proprio: ciao mamma, guarda come mi diverto. Però se è vero ancora,
0: sì, certo.
2: Certo.
1: Mi sta ascoltando.
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: Anzi, adesso
2: certo.
1: È lì col papà.
2: In ascolto, è vero.
0: La tua mamma ti sta ascoltando in questo momento?
2: No, sai che non lo so, credo di sì.
1: Con l'internet?
2: Sì, lei con internet, sempre.
1: Gliel'hai messa la Smart TV che ti può vedere?
2: No, mi guarda anche, certo. Mi guarda anche. Infatti a volte mi dice come sei vestito stamattina.
1: Non è vero? Sì, ma la mamma è sempre la mamma.
2: Vero, questo è vero.
0: Io stamattina mi sono svegliato evidentemente.
2: Oh bella ciao, bella ciao.
0: Prima di mia mamma.
1: Sì,
0: e gli ho lasciato un bigliettino sul tavolo della cucina.
1: Ho scritto
0: buongiorno principessa.
1: Ah, buongiorno principessa.
0: E un sole disegnato.
2: Si vede?
1: Un sole.
2: Il pelo proprio si sta alzando. Che le doca questo messaggio qua. Buongiorno mamma, principessa.
0: Però mamma. È bello lasciare un biglietto.
1: Sì, costa poco, niente, un attimo.
2: Poteva
1: però
2: lasciare il messaggio del film. Buongiorno principessa. Il film di
1: viene in mente lui.
0: Sentire
1: questa cosa, sì.
2: Abbiamo due messaggi vocali della stessa persona. Io credo che sia lo mandiamo in onda? Siamo indecisi.
0: Non so se sono stati visionati
2: 12 secondi. Ramona sta, però non credo che ci debba dire cose brutte, credo.
1: Vediamo, allora, sentiamo.
2: Ecco, senti adesso. Vuoi tre al mattino? Senti.
0: No, c'era un messaggio che analizzava diciamo il comportamento extra lavorativo della poliziotta, ecco.
2: Sì.
0: Però quello
1: hai
0: forse
1: paura che possa uscire qualcosa, insomma. No, la Ramona ha mandato un altro messaggio di due secondi.

0: secondi.
1: Sì. Tu riesci, Michi?
2: Ah, lo facevo andare io. Ah, così.
1: Se te in regia,
2: c'è la responsabilità è mia.
1: Vai.
0: Certo.
1: Allora, andiamo. Sentiamo, siamo. Ramo, vai.
3: La vita è bella, ragazzi. Di Benigni è il film più bello.
0: Sì.
1: Ah, tu hai mandato quello di 4 secondi prima. Sì. No, dicevo
0: no, c'è anche quello
1: sotto.
0: Da 4 adesso.
1: Sotto, cioè 12 secondi più 2 secondi.
0: Sì.
4: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: Un'info, cosa in autostrada direzione verso nord.
1: Sì.
4: Cosa è successo? Sì, tutti fermi qui a Melide. Grazie per l'informazione.
1: Figurati,
0: tutti fermi.
1: Sarà il classico traffico mattutino.
2: Fateci sapere che faremo rimbalzare la notizia a tutti gli ascoltatori.
1: Ah, non a Nicoletta Bizzozzero, che ci pensa lei.

0: sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 8:59.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Tensione alle stelle in Medio Oriente. L'Iran annuncia che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso mentre proseguono gli scontri con gli Stati Uniti. Alessandro Cocca.
9: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana ha dichiarato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine di quelli che definisce gli atti di aggressione statunitensi, una decisione che aumenta i timori per la sicurezza energetica globale considerando l'importanza strategica di questo passaggio marittimo. Nelle ultime ore infatti la tensione si è estesa anche ai paesi vicini. Il Kuwait ha riferito di aver intercettato droni iraniani, il Bahrain ha attivato le sirene d'allarme dopo nuovi attacchi americani contro l'Iran. Anche la Giordania ha annunciato di aver abbattuto 3 missili balistici iraniani dopo che Teheran aveva rivendicato un attacco contro una base militare statunitense sul territorio giordano. Gli Stati Uniti dal canto loro hanno confermato nuove operazioni militari contro l'Iran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli attacchi continueranno finché Teheran non accetterà di fermarsi e minacciato possibili colpi contro infrastrutture energetiche strategiche, comprese centrali elettriche e ponti.
8: La cronaca ci porta sul confine italo-svizzero, dove è stato arrestato un uomo che cercava di entrare nella Confederazione con 10 kg di cocaina. Le autorità italiane hanno rinvenuto nell'auto un capiente doppio fondo ricavato negli schienali dei sedili posteriori e ricoperto di polvere di caffè nel tentativo di sfuggire al fiuto delle unità cinofile. Il fermo è avvenuto al valico autostradale di Brogeda. Il dialogo fra Cantone e Comuni entra in una nuova fase. Il governo propone di istituire una conferenza di cooperazione in sostituzione al discusso progetto Ticino 2020. Abbiamo chiesto al sindaco di Bellinzona, Mario Branda, quali sono i punti da migliorare.
10: Sicuramente nel fatto che quando vengono prese delle decisioni, queste vengono in qualche modo condivise, decisioni che implicano naturalmente gli interessi dei comuni, queste vengono in qualche modo condivise, ci sia un confronto e alla fine si possa trovare quella che è la soluzione migliore per tutti, perché se si bada unicamente a quelli che sono gli interessi del cantone, evidentemente c'è qualcun altro che magari poi ne risente, come è capitato a noi negli ultimi anni. Faccio un esempio molto concreto, ancora relativamente recente: il regolamento per regolamento di applicazione della legge sul fuoco è stata adottata senza una vera consultazione. Adesso ci pone naturalmente dei problemi di applicazione. Siamo stati costretti, o meglio, l'associazione dei comuni ticinesi è stata costretta a presentare un ricorso al Tribunale federale. Ecco, credo che sono passi e procedure che possono essere evitate attraverso un dialogo più stretto e più intenso.
8: E in chiusura ai mondiali di calcio 2026, perché l'intervallo della finale potrebbe durare fino a 25 minuti per consentire lo svolgimento di uno spettacolo in stile Super Bowl. Fra i protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber, prima dell'inizio della partita si terrà la cerimonia di chiusura del torneo.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: L'infotraffico.
8: Via Suisse ci segnala dei rallentamenti tra Magliaso e Bioggio, così come in autostrada in direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e Chiasso Brogeda. Qui il traffico è bloccato per i veicoli pesanti.
12: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
8: Al mattino lungo le Alpi nubi residue, ancora qualche rovescio possibile, per il resto abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Poi nel pomeriggio sui rilievi marcato sviluppo di cumuli seguiti da rovesci o temporali sparsi, tra l'altro probabili temporali di forte intensità con locali accumuli abbondanti di pioggia e della grandine. Temperatura massima 32 gradi.

0: Ricordi i pinguini tattici nucleari, Radio 3. Non vi ho sentiti prima, ma di questa Spagna ne abbiamo parlato. Avete parlato sicuramente della Spagna, della vittoria, di come
1: sì,
0: è andata.
1: Abbiamo detto del fatto che appunto tutti puntavano atleticamente come squadra questa tritta sassi che veniva considerata. Però stavo così amaramente pensando, no? Tu guarda, fino a ieri mattina la Francia era data vincente nei mondiali, no? Sembrava la squadra irraggiungibile. Oggi non se li fila più nessuno.
0: No.
1: Perché già se guardi le notizie si parla della collana
0: di Yamal.
2: Yamal, 500.000 euro.
0: 500.000 euro di collana.
1: Mia male.
0: Però devo dire che non sta entusiasmando in campo.
1: Però quei guizzi lì.
0: Sì, certo, il guizzo ce l'ha, però.
2: Ieri si è procurato il rigore.
0: Sì, perché c'è Digne che, nel senso, neanche nel contone fanno quei falli o ai tornei dei bar.
1: Però quelli sono i fuori classe, ragazzi.
0: Digne che dà un calcio sull'anca.
1: No, li metti lì. Sì. Anche quello là forte, com'è che si chiama? Umal lì. Quello.
2: Alan che è sceso, prima vi ho raccontato col procione dell'aereo. Tra l'altro,
1: cioè, alla fine quello lì.
0: Tra l'altro, ieri poi a Taormina.
1: È uno scarpone.
0: Alan in Sicilia a fare le vacanze.
2: Sì, è vero.
1: Quello lì alla fine è uno scarpone perché sta in campo così, però ha talmente quella roba che quando gli arriva il pallone che è in area.
0: No. Infatti ne parlavo forse ieri con te, Sørloth, l'altro attaccante della Norvegia, ha subito minacce non di morte, ma di
1: perché?
0: Perché Norvegia-Inghilterra, Haaland solo in mezzo all'area di rigore, non gli passa la palla, tenta di far tutto da solo e sbaglia clamorosamente. Per carità, avrebbe magari sbagliato anche Haaland, però solo in mezzo all'area difficilmente lui avrebbe fallito. Quindi sta subendo un po' di...
1: La Norvegia era lui, ben supportato da giocatori che giocavano per lui.
0: Sì.
1: Quindi...
0: E non so se ti sei accorto, Miggy, tu che ami il Rove, no, come si chiama? Il Viking Rove.
2: Viking Rove.
0: È presente quel meme che sta girando di quell'unico tifoso che non rema?
2: Sì, c'è un unico tifoso che non rema perché
0: lui dice che i vichinghi non remavano ma navigavano. Quindi lui in mezzo a tutta questa folla di norvegesi era l'unico immobile e veniva ripreso puntualmente dalle telecamere allo stadio.
1: A me le pecore nere sono sempre piaciute.
0: E lui ha detto questo, i vichinghi in realtà non remavano ma navigavano.
2: Sì, lui ha un nome e cognome, ieri l'avevamo tra i fogli come notizia. E non solo, perché dice è un'imitazione del geyser, hai in mente che facevano?
0: Sì, quello dell'Islanda.
2: Esatto, ha detto ragazzi, cioè alla fine... è un'imitazione,
1: sì,
2: e tra l'altro non ripete la storia della Norvegia, del vichingo. Io non lo faccio,
1: non
2: e lui
1: lo
2: era
1: fa.
2: L'unico che non lo faceva. Lui si chiama Emil Lappen. Spiega che i vichinghi non remavano ma navigavano, come ha detto il buon Danny Morandi.
0: Qualcuno diceva che quando non c'era vento non navigavi con le vele, non si navigava, di conseguenza dovevi comunque remare. Sai, ci sono poi le postille di quelli che vanno contro.
1: Ma poi chi rema fa così, io li vedo anche quelli lì che fanno la canoa, no? Che sono su in 5 o 6, c'è sempre quello che fa
0: fa solo rumore.
1: Quando si allenano, no? Devi dare il tempo.
2: Il primo ed è girato verso gli altri, e non rema.
1: La canoa e questo è come il rap.
0: Ci sono i tempi.
1: No?
0: Sì.
1: No,
0: rischi anche di, se non sei coordinato e sincronizzato,
1: fai danno agli altri perché li puoi tirare di qua e di là.
0: Esatto.
2: Ma voi sembrate dei professionisti della canoa, ragazzi.
1: Io lo voglio diventare. Mi sono posto questo obiettivo quest'anno al mare.
0: Io per anni ho fatto kayak.
1: Beh, bellissimo.
0: Il kayak è bellissimo. Sei solo, ma è stata
1: bellissimo.
0: Roba.
1: Ma tu avevi quello intero o che adesso abbiamo fatti che si gonfiano? Hai visto?
0: No, io quello
1: di gomma dura
0: ancora
1: che si gonfia.
0: Quello di
1: che poi fai il pacchettino. Te lo porti via.
0: No, io ho ancora il plasticone, quello duro che poi va a punta, per esempio.
1: Che bello,
0: sei solo.
1: E
0: ti dico la verità:
1: fuori nel mare,
0: ti dico la verità. Sei un po' chiuso, un po' tanto stretto, che se ti ribalti, sai, anche paura a star sotto.
1: Beh, ma adesso li fanno che sono dei salotti, ho visto.
0: Sì, adesso invece dentro è di tutto.
2: Io facevo kayak, l'ho fatto per due estati consecutive.
1: Dove?
2: Ad Agno, al Lido di Agno.
1: Sì.
2: Tu puoi andare lì, prendi il tuo kayak
1: e te ne vai.
2: E puoi andare fino, che ne so, a Caslano.
1: Ma anche adesso?
2: Sì.
1: Ascolta, ci sono quelli. Chi viene con me?
2: possiamo farlo.
0: Facciamo i fratelli a Bagnale. Dai,
2: in due. L'ultima bugata.
1: Facciamo una roba rilassata.
0: In che senso?
1: No, che sentiamo il silenzio.
0: Ah, ok.
2: Anche se cadiamo. E se cadiamo

0: Allora, c'è un'informazione al traffico, Michi e Ricchi, che dice: occhio all'incrocio di Manno Bioggio in direzione di Gravesano, c'è un furgoncino che è andato in fiamme. Ecco. Cioè, si sta creando traffico, comunque c'è già la polizia sul posto davanti alla SUPSI. Grazie Karin per la segnalazione.
1: Si parlava di Haaland, abbiamo ancora un'altra notizia legata ad Haaland. Ad Haaland, Haaland,
0: si può dirsi voglia.
1: Esatto, lo si pronuncia come si preferisce. Perché in Perù, è uso e costume dare i nomi ai bambini dei calciatori.
2: Ok, quindi è il nome più gettonato.
1: Allora, signori, in Perù in questo momento ci sono 34.000 bambini che portano il nome di CR7, Messi e Neymar.
0: Cioè CR7 o Cristiano?
1: No, CR7.
0: Ah, proprio CR7.
2: Lo chiamano CR7.
1: Sì, porello. 32.000, no, qui allora 34, sì. 32.000 hanno il nome Ronaldo.
0: Sì, ma è roba vecchia, già esistono questi nomi così, CR7, nomi in codice già ce ne sono. Per esempio, il mito dei miti è H725. Questo era? È per pochi, eh. All'ascolto, vi ricordate chi è H725?
1: Ah, sì, era un robot.
0: All'ascolto, vi ricordate chi è il bimbo chiamato H725? Poi prego, prego, vai avanti.
1: 25.000 bambini si chiamano Lionel, sempre in Perù. E
2: Diego?
1: Diego, allora.
2: Sono nonni oramai.
1: No, allora 3118 Ederson, 1241 Yamal.
0: Pablo, nessuno Pablo.
1: Pablo, no. Brahim, 452. Griezmann, 1502. Ma la cosa interessante è che negli ultimi 10 giorni, è esplosa l'Haaland mania.
2: Ecco,
1: 563 neonati che portavano il nome di Haaland. Vi facciamo vedere anche l'immagine che abbiamo a disposizione dei neonati nella culla con il nome Haaland davanti, proprio davanti, sulla culla. Guardate, Erling Haaland in Perù. È una cosa incredibile, stanno esplodendo, cioè tutti i neonati adesso in Perù si chiamano Haaland.
2: Hai capito?
1: Non è una bitad, no, no. È la realtà.
0: Tra l'altro, vi siete mai chiesti perché sulla maglietta della nazionale Haaland ha davanti Braust?
1: Perché
0: è il cognome della mamma.
1: Esatto.
0: E lui ha promesso che, siccome il papà è stato poco presente quando lui era piccolino, gli ha promesso che ai mondiali o comunque nelle competizioni internazionali avrebbe messo anche il cognome della mamma. Mi sembra Braust, giusto?
1: No,
0: Michi?
1: Braut,
0: scusa.
1: Erling Braut Haaland, in quattro si chiamano così. Quattro bambini si chiamano Erling Braut Haaland.
0: Ok, ok.
1: E 91 Erling Haaland e 468 Haaland. Questa è la disposizione degli ultimi bambini negli ultimi 10 giorni in Perù.
0: Hai capito? Invece no, rimanendo sempre, credo, in zona Sud America, la leggevo ieri velocemente su Instagram questa notizia, che in pratica è diversa da quella che ha appena letto il Miguel, però fa anche sorridere. Nel senso, in questo posto, che credo anche lì sia Sud America, non voglio sbilanciarmi troppo su dove, creano delle bare con la passione del defunto. La passione del defunto era il cane? La bara è a forma di cane. La passione del defunto era la Coca-Cola? Okay. Bara è a forma di bottiglia. Ed è un pochettino più colorata come cosa. Cioè magari la senti meno.
2: La mia sapendo dovrebbe essere una mongolfiera a forma di Bologna.
0: Mi stanno facendo sorgere un dubbio, ascoltatori. Tra poco ve lo dico. Tra poco.

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
2: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: 50.000 Nina Zilli, allora mica te l'ho messo lì, te l'ho messo lì perché in tanti hanno risposto al famosissimo H725, che è H725 perché qualcuno mi aveva messo il dubbio H724, in realtà no, questa è la sigla del film bellissimo, sentila. Vai! Grandi film di Bud Spencer. Questo era uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre. Uno dei film più belli. Vabbè, quelle annate lì, qui sono i cult anni 80, questi film bellissimi. Bellissimo. Molto belli.
1: Vi ho mai raccontato che ho mangiato un hamburger con Bud Spencer?
0: Davvero?
1: Sì.
2: Ah, a Sanremo.
1: Esatto.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Sai che ti avrei visto bene a fare una gara di salsicce con lui? Presente che le faceva nei film con Terence Hill?
1: Sì.
0: Gare di salsicce. Ti avrei visto bene?
1: Bello, è stato per caso.
0: Lui penso che fosse stata una persona buonissima.
1: Non abbiamo avuto modo di parlare, è stato gentile lui perché siamo entrati in un, si può dire, McDonald's, era pienissimo sul mezzogiorno, quindi tutti i tavoli lì a Sanremo, cioè proprio in Piazza Colombo, devi salire sopra e poi sopra ci sono altri tavolini.
0: Ah, ok.
1: E era tutto pieno, quindi stavamo per andar via, lui era seduto con un bambino in un tavolo dove c'erano ancora posti.
0: Che tra l'altro era il bambino del film.
1: No,
0: era
1: questo
0: H725.
1: No. E ha fatto gentilmente segno, come dire, se volete sedervi qui. E allora ci siamo seduti lì, avevamo il nostro vassoio e chiaramente non gli ho detto ciao, sei bad. Però è stato piacevole perché mentre mangiavamo noi mangiava anche lui, era un essere umano, mangiava l'hamburger.
0: Tra l'altro ha mangiato anche il bambino che era al tavolo con lui. il grande bad. Allora, si parlava poco fa appunto di quello che è accaduto ieri, ma la partita importante c'è anche questa sera, no?
1: Come dicevamo, forse la partita più attesa, più tesa anche dei mondiali.
0: Argentina-Inghilterra, pregomi.
2: Vi leggo una dichiarazione che arriva dal fronte inglese. Faremo a pezzi l'Argentina. L'Argentina ha solo Messi, in difesa sono allo sbando, in mezzo hanno poco.
1: Ecco.
0: Questo lo dichiara?
2: Questo lo dichiara
1: l'attaccante inglese, no?
2: Troy Deeney.
0: Ah, già il nome.
1: Non è un giocatore dell'Inghilterra.
2: Allora, io l'ho cercato poco fa. Troy Deeney
0: sarà un giornalista. No,
2: probabilmente sarà un giornalista. Perché un giocatore non penso che si sbilanci così.
1: Comunque, c'è molta tensione legata a questa partita proprio per la storia, no? Di Argentina, Inghilterra. Sì. Quindi sarà una partita molto sentita. E questa attesa si pensa alla finale molto latina, no? Spagna-Argentina.
0: Mica male deve essere.
1: Non lo so.
0: Messi adesso contro Yamal eventualmente.
1: Ieri abbiamo fatto le previsioni, eravamo io e te Spagna e lui più che previsioni desiderio.
0: Allora, io dicevo che simpatizzavo ma a livello di giocatore e allenatore, però ieri poi mi sono sbilanciato dicendo secondo me ai supplementari vince la Spagna. Non è caduto ai supplementari ma ha vinto.
1: Prima anche secca direi, perché il primo tempo è già 2-0.
0: Sì. Quella di questa sera non lo so, sono un po'. Tra l'altro l'ultima credo importante fu quella dell'86, giusto? Argentina, ecco, passati 40 anni giusti. 86, vero, 2026 vero. Sono 40 anni, ragazzi.
1: Ti immagini se Keane è ancora in campo? Come si chiama il leader?
2: Ken.
1: Se il Ken Gadan culpe de man stasera anche a lei.
0: No, lui non ha bisogno perché è alto, io lo do di testa.
2: Il problema è che un gol così non ci potrebbe essere mai più oggi come oggi. È impossibile.
0: Mai viene rilevato.
1: Gli ascoltatori dicono che l'Inghilterra ha proposto un calcio migliore finora. Penso di sì. Anch'io.
0: Vabbè, ma l'allenatore non aveva fatto male neanche col Chelsea, il Tuchel.
2: Sì, allora io credo che questo mondiale lo possa vincere l'Inghilterra. Io credo e sotto spero
1: storia perché tantissimi anni che,
0: allora ha ragione Ricky quello che diceva Ricky ieri. Stai firmando un contratto con Radio Morcote tu.
2: Ancora.
0: È già la seconda volta che parli di Inghilterra vincente.
1: Hai capito?
2: Mi sta venendo anche l'accento. La prossima canzone Imagine Dragons.

0: L'altro giorno abbiamo purtroppo perso un grandissimo attore, l'attore di Jurassic Park, non so se avete visto. Ci è spiaciuto. Oggi c'è una notizia, non so se è collegata a questa perdita, perché il mondo dei dinosauri probabilmente perderà un altro big, cioè un T-Rex, lo scheletro di un T-Rex completo, che verrà venduto all'asta per circa 30 milioni. E i paleontologi, quale era nel film appunto Sam Neill, che è l'attore purtroppo scomparso, dicono: per la scienza è una grossa perdita, perché appunto c'è qualcuno che ha deciso di vendere questo reperto storico, che è proprio
1: se lo vende ci sarà anche qualcuno che lo compra.
2: Esatto.
1: Quindi rimane, cambia proprietà.
0: Cambia proprietà, però i paleontologi si sono arrabbiati, perché in realtà si tratta di un Tyrannosaurus Rex
2: Prosus Frigis, scusa, qual è esse?
0: Che ha vissuto 67 milioni di anni fa.
2: Cosa è rimasto, scusa, di 77 milioni di anni fa?
0: Tutto, è l'unico scheletro completo. L'unico scheletro completo.
2: Ma guarda, se vuoi conoscere dei T-Rex, io qua ne conosco tanti, braccini corti. Se vuoi tenere presente, sono ancora vivi e vegeti.
0: Voi non siete mai stati a New York? Al museum? Al museo naturale di New York?
2: MMA.
0: Siete mai stati?
2: No, mica si chiama MMA. No. Il MoMA.
0: No, il MoMA lì, il MoMA fanno altro al MoMA.
2: Ma il MoMA non è il museo di New York, scusa.
0: Sì, ma al MoMA ci sono i quadri di Picasso.
2: E tu di cosa stai parlando? Picasso.
0: Sì.
2: Oggi mettiamo gli accenti un po' così, eh? Va bene. Pirandello, c'è qualcosa di Luigi Pirandello?
0: No, c'è il museo della storia naturale dell'umanità, in cui ci sono anche i dinosauri.
2: Ma ha un nome sto museo?
0: Museo della storia naturale.
2: Ho capito, ma non è il MoMA allora.
0: Non è il MoMA.
2: Perché al MoMA so che c'è la... Lo sai che c'è la... la prima moca inventata dalla Bialetti?
1: Al MoMA.
2: Al MoMA, sì. Ah. È all'interno del MoMA, la prima moca inventata da Bialetti.
0: Questo non lo sapevo.
2: Questo è un dettaglio.
0: Bravo, che hai colorato
2: di marrone caffè questa mattinata.
0: E ricordo che eravamo andati con Maxi a New York e eravamo andati per vedere proprio il T-Rex.
1: Vai fino a New York?
0: Siamo andati per vedere il T-Rex. Voi non ci crederete.
2: L'abbiamo visto.
0: Abbiamo fatto la fila, 2 ore di fila per andare a vedere. Perché è proprio l'attrazione principale, cioè la cosa principale.
2: Times Square, guarda, mettiamola da parte, ma andiamo tutti a vedere il T-Rex.
1: Danny, dove saremmo andati io e te a New York?
0: No, ma non sapete cosa è successo. Noi siamo arrivati lì e non c'era il T-Rex. Perché era in restaurazione.
1: Ecco.
0: In restaurazione.
1: Adesso te lo vendono.
0: Cioè lì non c'era, noi ci siamo arrabbiati perché siamo andati in giro. Ma il T-Rex, avevamo pagato il biglietto per vedere il T-Rex.
2: E non hanno detto all'entrata che non c'era.
0: Non c'era.
1: Cioè vi ha fatto pagare.
0: Sì, abbiamo pagato. Abbiamo
1: e
0: girato.
1: Non ti ha detto, guarda che però il T-Rex è mia.
0: No, non ce l'hanno detto.
1: No.
0: C'era il mammut, tutto il resto, ma non c'era il T-Rex.
2: Che voi... c'era? Mammut con Blanco, soldi. Cosa cantavano? Brividi. Era il cantante Mammut, così.
0: Voi dov'è che sareste andati a New York?
1: Bah, non so.
2: Ci sono che so, quartieri, Bronx di New York avremmo visitato io e...
1: Vabbè, New York, sai che io non sono...
2: Io prima o poi voglio visitarla, eh. È una delle città che amo visitare.
1: Amerei visitare,
2: sì.
1: Dove c'è tutto bello.
2: Sì. Anche perché poi la Patti me ne parla sempre bene.
1: È un film. Secondo me, quando vai... Adesso non so se New York rispecchia quello che ho visto io da ogni posto, ogni stato ha la sua, no? Però è un film. Lo dicevamo anche Davide, ne parlavamo sabato, ci siamo visti con Des Frost, che è venuto a trovarmi, no? E anche lui diceva la stessa cosa. Diceva: quando sono andato lì ero in un film. In ogni posto dove sei rivedi esattamente quello che tu vedi nei film, riprodotto perfetto, solo che sei nella realtà lì.
2: Per esempio, tramite la Lolla che è in vacanza in America, cioè tramite le sue stories sto vedendo cose molto molto belle. Poi lei sta girando tantissimi posti. Una delle ultime è entrata nel percorso prima di entrare nello shuttle che ti spara sulla luna.
0: Ma non a New York.
2: No, era
0: a Cape Canaveral.
2: Bravo.
0: Sì.
2: Bravo.
0: Sì, sì, anch'io sono stato lì.
2: E c'è un percorso da fare prima di entrare nella navicella, sì. E la Lola l'ha ripreso. E insomma, cioè, sono cose particolari che non vivi sempre. No. Quindi. Però è vero, l'America io l'ho sempre immaginata come in un film, è vero.
1: È così. Questo è quando vero. Vai lì rimani stupito.
0: A New York, per esempio, c'è la zona dove c'erano i Ghostbusters. C'è proprio l'officina dei Ghostbusters.
1: Però sapete cosa vi dico? Vi dico una cosa impopolare, no? Mm. Quando, adesso non so se a te ha fatto lo stesso effetto, tu sei stato lì molto di più.
0: Sì, io ti avevo avvertito.
1: Io sono stato lì 15 giorni. Arrivi a un certo punto che tu dentro di te, ma lo pensi davvero, dici ma il film più bello è il mio a casa.
2: Ah, che comunque cioè, non, un po' voglia di tornare.
1: È talmente tutto un film, non lo so, io ero stanco di stare lì perché volevo tornare alla realtà, anche se non era così patinata.
0: Sì, sì, sì. Io invece ho avuto la sensazione che fosse tutto artificiale, soprattutto
2: questo quando, Michi, ricordiamo quando?
0: Quando ho fatto i miei 4 mesi a San Diego nel 2015.
1: Termine esatto, comunque, artificiale.
0: Sì, tutto artificiale. Mm. E ti avevo avvertito su Malibu. Tu sei stato a Malibu, sei andato, sì. Sei andato a vedere. Sì. Io ho avuto questa
1: sono andato alla casa di Carta. Montana. No, Malibu c'è la casa dove hanno fatto Anna Montana.
2: Ah, ok.
1: Io ho la fotografia proprio lì. Fuori dalla casa.
2: Anna Montana, sì.
0: E io sono rimasto deluso da Malibu perché. A parte che me l'ero immaginata differente,
1: sì.
0: Malibu.
1: Non puoi mettere Malibu con Santa Monica.
2: No, lui pensava di andare lì a trovare cocktail Malibu sparso ovunque. L'ombrellino.
1: Queste villazze incredibili sulla spiaggia, ma nient'altro.
0: Niente di che.
1: Che altro paese.
2: Anna Montana, correggimi, Miley Cyrus l'interpreta.
1: Sì.
2: Ma lei?
1: Sì, sì.
2: Ok.
1: Malibu, Redondo, bella,
0: Non sono stato Redondo.
1: Redondo è molto bello.
0: Redondo era un grande calciatore,
2: del Reale, del Milan. Redondo, più forte del Reale.
1: Redondo Beach.
0: Ma torniamo a New York.
2: Sì,
0: con Frank Sinatra. E poi andiamo in pubblicità. Mm-hmm.

0: Cine Tour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo a

0: male.
1: Eh sì.
0: Perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Siamo barche in mezzo al mare, eh?
2: O kayak nel nostro caso.
1: O Moby Dick come me.
2: Visto che vogliamo lanciarci nel kayak con la canoa.
1: Allora, chiudiamo questa avventura perché praticamente domani.
2: Cosa succede?
3: Sì, chiudiamo l'avventura.
1: Domani
3: vero?
1: Siamo io. No, come?
3: No, domani io sono la sera perché non
1: siamo
3: ce la
1: io e te.
2: Siamo
1: domani.
2: Io e te e venerdì io e lui.
1: Venerdì siete voi due.
2: E tu andrai al pomeriggio.
1: E io vado al pomeriggio. Quindi noi tre chiudiamo qui la nostra esperienza insieme.
2: Ci lasciamo su una finalista. Sta sicura?
3: Sì.
2: Ma sull'altra ancora in incognita.
1: Sull'altra no. Abbiamo detto allora le previsioni così
3: allora,
1: domani
3: per
1: voi
3: me
1: commentate.
3: Vince l'Inghilterra. Il mondiale lo vince l'Inghilterra.
2: Allora, io sarò un po' più crudele. Partita tirata. Si va ai tempi supplementari dove segneranno tutte e due le squadre. E si andrà ai calci di rigore
1: e vincerà
2: l'Argentina.
1: L'Argentina. Quindi anche tu senti che sarà Spagna-Argentina. E lì vincerà la Spagna.
2: E io lì credo che vincerà la Spagna.
1: E tu, spagnolitos, hablo spagnolo.
3: Ah, quindi per te Spagna.
1: Ai.
3: A stasera?
2: Ai.
3: Stasera?
1: Stasera l'Argentina.
3: Ah,
1: vabbè. L'ha detto, va nel rigore.
3: No, dico, ma dico te.
1: Lui dice, anch'io.
3: Anche tu pensi.
2: Lui vede già la finale Spagna-Argentina.
1: Se dico Spagna-Argentina alla finale.
3: È inevitabile.
2: Allora, visto che siamo in conclusione, lascerei il quesito anche ai nostri ascoltatori.
1: Sì, esatto.
2: Cosa ne pensano della partita di questa sera? Chi secondo loro vince e chi affronterà la Spagna in finale? Perché io

0: Spiego per un'altra oretta, dico questo.
1: Esatto.
2: Allora quello. C'è questo messaggio che dice: organizziamo un'uscita di gruppo Radio 3 in kayak anche dal grande Teo ad Agno.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Ah. Allora ecco ad il posto Agno, dove andavo io.
2: Il Teo affitta il kayak.
1: Forse andavo io lì, proprio in quel posto lì.
2: Ecco. Organizzatevi, ragazzi, me lo dite e io vengo.
1: Verresti?
2: Porto anche la merenda.
0: Il famoso panino con la Bologna.
2: In mezzo al lago.
0: Grazie Ricky, allora ciao. Noi ci vedremo mai più, nel senso.
2: Sì, domani. No, ci vediamo.
0: Domani. Ah, domani sono con te.
1: Domani.
0: Vero,
1: domani
0: mattina. E noi invece venerdì.
1: Sì.
2: Buongiorno Daniele.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
0: A domani, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: senza di te.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Sono le 9:59.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono. Ondata di maltempo in arrivo in Ticino dal pomeriggio, previsti forti temporali, la fase più intensa delle precipitazioni tra le 15 e le 20, violenti temporali accompagnati da forte vento che hanno già causato danni ieri sera nel canton Lucerna. Secondo la polizia, alberi abbattuti hanno bloccato le strade, acqua piovana penetrata in diverse cantine, una sessantina le chiamate d'emergenza, anche diversi fulmini hanno colpito gli edifici. Ancora 350 ristoranti e alberghi non hanno intrapreso i passi necessari per adeguare l'autorizzazione alla gerenza. Al termine della proroga concessa si procederà con le chiusure. Barbara Venneri.
13: Il 27 maggio il Consiglio di Stato aveva concesso una proroga agli esercizi pubblici che non hanno ancora adeguato la propria autorizzazione alla gerenza prevista dalla legge. Una proroga che terminerà a fine luglio. Per allora chi non avrà almeno avviato la procedura prevista dalla normativa non potrà più proseguire l'attività, ricorda oggi una nota del Dipartimento del Territorio della Polizia Cantonale. Attualmente circa 350 locali non hanno intrapreso i passi necessari. Parallelamente proseguono i controlli congiunti delle forze dell'ordine e dell'esperto antincendio nominato dal governo dopo la tragedia di Crans Montanà. Le verifiche hanno finora interessato circa la metà degli esercizi classificati come sfavorevoli sotto il profilo edilizio e non sono state rilevate situazioni tali da rendere necessaria la chiusura immediata delle attività controllate.
12: Il presidente di Galenica, Mark Werner, chiede una riforma del sistema sanitario svizzero con le farmacie come primo punto di accesso alle cure per ridurre costi e pressione sui medici di famiglia. A suo dire, il problema dei costi non sono solo i pezzi dei farmaci, ma soprattutto l'organizzazione del sistema, la digitalizzazione insufficiente, le strutture ospedaliere onerose. Il manager denuncia inoltre ritardi nella disponibilità di alcuni medicinali e nella digitalizzazione sanitaria. La borsa svizzera per il ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.184 punti, in flessione dello 0,40% rispetto a ieri. Gli investitori continuano a seguire gli sviluppi della situazione in Medio Oriente e l'andamento del prezzo del petrolio.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: Infotraffico.
12: Guidare con prudenza sulla 2 direzione sud tra la Galleria del Dosso di Taverna e Lugano Nord a causa di oggetti sulla strada.

0: Get Over You, Sophie Ellis Bextor, alle 10:05 della nostra mattina d'estate.
1: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
0: E anche oggi presente per un'oretta, anzi 55 minuti, quindi fino alle 11 con Danny Morandi. Buona mattina, ben ritrovati a tutti. Dopo l'appuntamento con Sombrero, tocca a noi accompagnarvi fino alle 11 all'arrivo di Valerio Ventura. Lo faremo con tanta bella musica ovviamente, in quest'ora lo faremo anche giocando, perché siamo sempre nell'ambito del Long Lake Festival e quindi anche oggi avremo modo di regalarvi i biglietti. Non vi svelo per quale artista, ma posso svelarvi che è un artista vicino a noi. Giovincello, visto l'età, beato lui, e che si esibirà al boschetto del Parco Ciani. Questo è quello che posso dirvi per quello che riguarda i biglietti di oggi. Li vincerete ovviamente tramite un piccolissimo giochino. Sennò che mattina sarebbe senza il giochino del Morandi. Ovviamente dicevo dalla nostra bella musica, quindi direi di iniziare subito con quella di Ultimo e la sua bella davvero buona mattina d'estate.
2: Mi ricordo di te. Eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

10:12, buona mattina d'estate. In questo mercoledì 15, metà mese raggiunto, finalmente altri 15 giorni e per molti si parte. La vacanza. Ma tanti sicuramente sono lì per preparare le valigie, perché sto weekend si parte. Sicuro, ormai si va a scaglioni quest'estate 2026. Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando. 079-449-9537. Buona mattina d'estate anche all'Ale. Ciao Lale! Contento di rallegrarti la giornata. Questo è anche il nostro compito. Per chi invece, come Tiziana, credo. Aspetta, che fai di bello oggi? Sudo. Buon forno a tutti, amici lontani e vicini. Buon mercoledì. Buona mattina d'estate anche a te, Tiziana. Pare, sentendo le ultime, appunto, da parte dei nostri giornalisti e anche voci di corridoio, che dalle 15 comunque possa cambiare il tempo. Si torna un pochettino al freschino, con temporali e quant'altro. Quindi gira, gira e cambia l'aria. Buongiornissimo anche a... aspetta, alla Cri. Ciao Cri Bicherina, anzi Bikerina. Ciao Cri, un abbraccione anche a te. Poi Donatella scrive buongiorno. E anche oggi vado controcorrente e dico Inghilterra. E aggiunge la finale sarà Spagna, Spagna-Inghilterra. Credo. Poi, altro messaggio. Ieri volevo partecipare al concorso per vincere i biglietti per il concerto alla Delio Valdés, ma stavo guidando e non potevo. Oggi cosa c'è? Oggi 10:30 si torna a giocare, sempre per il Run Festival all'interno del Long Lake, ma per un'altra artista, come dicevo prima, lo faremo tra non molto. Orecchia alla radio, orecchia alla radio. Buona mattina d'estate anche all'amico Pit. Ciao amico Pit. Ieri, diciamo così, calcisticamente è andata poco bene per te, no? Visto e considerato che l'altro giorno avevi mandato una foto con la maglietta, anzi, la bandiera della Francia. Ieri in teoria ti favi di Francia, anche perché eri in quel di Saint-Tropez, quindi. Buongiorno Nico Nico, un abbraccio anche a Rivei. Buona mattina a te, Nica Nica. Dicevo del gioco di tra poco. Ci saranno come sempre in palio due biglietti, quindi chi vince può portare chi vuole. E i biglietti, lo ricordiamo sin d'ora, andranno ritirati alla cassa alle 18:30, anzi dalle 18:30, in questo caso alla cassa del Ciani, perché è lì che si terrà il concerto. Di chi oggi regalerò io i biglietti? Prima la musica, arriva quella dei Wham. Questa è Club Tropicana.

0: Rai. Tele suona Radio 3i.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

anche Ed Sheeran con noi, questa Singer. Buona mattina anche alla Dani che scrive: buongiorno, questa mattina svegliata dal suono della pioggia, non è durata molto ma sembra più fresco, vedi? Arriva, poi non lamentiamoci, che fresco, ci si bagna, se arriva per rinfrescare, punto e basta, poi tornerà l'estate sicuro, anzi, prosegue. Tra poco due biglietti per il Long Lake Festival, oggi ve li regalerò per il concerto di... state con noi, lo scopriremo.

0: l'estate dei Negramaro, si torna nel 2005, l'estate del 2005. 10 e 29 minuti, buona mattina, è arrivato il momento di giocare. Gioca.
1: Questo è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: E anche questa mattina, come sempre, si gioca tramite il numero di WhatsApp, che ricordo, lo 079 449 9537. Siamo all'interno del Rome Festival, Long Lake Festival. Regalerò due biglietti per il concerto del 17 luglio, quindi dopodomani, per Chiello e Santa Marea. Chiello Summer Tour 2026. Questo grande artista, nel senso, sta facendo. Lui è in classe 99, grazie al suo talento e a un'attitudine unica, è uno tra i protagonisti più affermati nella scena trap. Tante le collaborazioni con artisti da Mace, Colapesce, Arcomi, Madame, Sick Luke. Ultimo e non per ultimo, la sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, quindi quella appena trascorsa, con il brano Ti penso sempre. A seguire, come detto, anche i Santa Marea. Loro sono tre fratelli, se non sbaglio. Sì, tre fratelli di sangue e una sorella d'adozione. Si chiama Noemi Orlando, lei. E anche loro, come il buon Chiello, piano piano si stanno facendo spazio e si stanno facendo largo nel mondo musicale. Domanda semplicissima: chi vince si porta a casa due biglietti da ritirare, lo ricordo, a partire dalle 18.30 alla cassa del parchetto Ciani, perché è lì che si terrà il concerto. Domanda semplice semplice. D'altro saluto Chiello. Ciao Chiello. Ero rimasto che commentava My Sport e che trasmetteva su Radio Ticino, non pensavo fosse anche. La domanda è semplice, rispondete su WhatsApp ed è questa: qual è il vero nome di Chiello? A. Rocco Modello. B. Rocco Manichino. C. Rocco Piedistallo. Quindi A. Rocco Modello. B. Rocco Manichino. O C. Rocco Piedistallo.
1: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i.
2: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Achille Lauro, Radio 3. Allora, chi ha vinto? Chi ha scritto Rocco Mondello? Mondello mi piace, mi piace. Ovviamente il nome corretto del cantante Chiello è Rocco Modello, nome e cognome dell'artista del quale appunto abbiamo regalato due biglietti, o stiamo per regalarlo, perché vado a capire chi è stato il più veloce o la più veloce, e di conseguenza, come detto, ritirerà la cassa dalle 18.30 i due biglietti per il concerto di Chiello a seguire i Santa Maria del 17 luglio, quindi dopodomani al Parco Ciani. Nel frattempo la musica continua, c'è anche quella di Lenny Kravitz.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Girls in My Religion, i REM o era IEM, chiamiamoli come vogliamo. 10.46, complimenti a Milena, la più veloce a rispondere Rocco Modello. Di conseguenza andrà lei con qualcuno a vedersi il concerto di Chiello, Parco Ciani, il 17 di luglio, quindi dopodomani, venerdì 17 luglio. Buona mattina anche alla Susi, che ha sentito Lenny Kravitz, è più forte di lei, più forte di lei, che manda il messaggino. Buona mattina, quindi complimenti ancora. So che la richiesta è diversa, visto i vostri messaggi. Torneremo a giocare con Valerio Ventura per altri due biglietti per il concerto di Chiello.

0: Where is my husband? Radio 3, 10:52. Siamo arrivati ai saluti per questo mercoledì 15. Come avete capito, tornerò domattina a partire dalle 8 con Riccardo Pellegrini per Sombrero. Mentre tra pochissimo ci sarà l'appuntamento con l'informazione. Come detto, Valerio Ventura arriverà dalle 11 alle 14. E con lui potrete vincere ancora biglietti per il concerto di Chiello. A domani quindi, vi lascio con Marco Mengoni. Buona continuazione di mattinata. Un abbraccio dal Morandi, è tutto. Ciao.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: State ascoltando Radio 3 delle Suona.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Sono le 10:58.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Arrivano i temporali in Ticino da questo pomeriggio, anche forti nella Svizzera interna, hanno già causato danni. Alessandro Cocca.
9: Il maltempo fa tappa in Ticino dal pomeriggio, previsti forti temporali, la fase più intensa delle precipitazioni fra le 15 e le 20. Nel caso di attività all'aperto, ricorda Meteo Svizzera, nel diramare l'allerta di grado 3, prevedere possibili luoghi dove ripararsi e percorsi alternativi, proteggere poi gli oggetti all'aperto dal vento e grandine, riavvolgere le tende da sole, possibili poi frane lungo pendii ripidi e improvvise onde di piena e colate di fango nei torrenti. L'invito è quello a far la massima attenzione. Violenti temporali accompagnati da forte vento che hanno già causato danni ieri sera nel canton Lucerna. Secondo la polizia cantonale, diversi gli alberi abbattuti che hanno bloccato le strade e l'acqua piovana che ha allagato diverse cantine. Anche alcuni veicoli sono stati danneggiati, una sessantina in totale le chiamate d'emergenza. Anche diversi fulmini hanno colpito gli edifici. Un operaio è stato colpito da un pezzo di metallo trascinato dal vento ed è rimasto leggermente ferito.
8: E proprio a Lucerna è stata lanciata un'iniziativa popolare che mira a fissare un tetto massimo al numero di posti letto negli alberghi. La città infatti registra una sempre più forte presenza di turisti, 1,5 milioni di pernottamenti nel 2025. Un nuovo hotel potrebbe aprire i battenti solo se un'altra struttura della stessa categoria cessasse definitivamente l'attività. Per gli addetti ai lavori però si rischia di innescare una fuga verso i comuni limitrofi o verso le piattaforme di affitto breve. Continuiamo a parlare di alberghi ma anche di ristoranti, perché sono ancora 350 gli esercizi pubblici ticinesi che non hanno intrapreso i passi necessari per adeguare l'autorizzazione alla gerenza. Una nota del Dipartimento del Territorio della Polizia Cantonale ricorda che chi non l'avrà fatto entro il termine della proroga dovrà chiudere. Intanto proseguono i controlli disposti dopo la tragedia di Cramontana. Le ispezioni effettuate non hanno evidenziato situazioni da rendere necessaria la chiusura. E finiamo con i World Skills, i più grandi campionati delle professioni al mondo che si svolgono a Shanghai a fine settembre, perché parteciperà anche una delegazione elvetica. Alle competizioni ci saranno 42 giovani svizzeri che si misureranno con circa 1.400 partecipanti provenienti da oltre 60 paesi in 38 discipline diverse.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
8: Rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile.
7: a Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
8: E come vi abbiamo anticipato nel pomeriggio, si attendono rovesci o temporali sparsi, ad ogni modo con temperature massime sui 32 gradi.
6: Noi sempre, ve le suoniamo sempre le nostre canzoni, in qualsiasi stagione sia. Ecco, si comincia così il nostro mattino, le 11 e 2 minuti, beh, chiamare mattino dalle 11, insomma, ormai siamo già in mattina inoltrata, quasi mezzogiorno, insomma, più o meno. Va bene, staremo insieme sino alle 14, come al solito ci racconteremo un po' di cose, abbiamo diversi argomenti lì da chiacchierare, da condividere con voi e cercare di capire come la pensa anche il nostro pubblico su determinate cose. Sono cose sempre molto estive. Allora, 079-449-9537, che è il numero che tra l'altro vi servirà innanzitutto per comunicarci anche eventuali problemi al traffico, poi più tardi vi servirà anche per vincere due biglietti per il concerto di Chiello e Santa Marea, ma di questo ne parleremo poi nei prossimi minuti. Insomma, tanti buoni motivi per stare con noi, ma in primis c'è la musica.

James Morrison, la sua Wonderful World. Chissà se è parente di quella di Jim. No, non credo, credo sia solo un caso di omonimia. Insomma, non credo che sia parente. No, non penso. Le 11:06 minuti. Allora, sapete cosa, di cosa volevo parlare con voi oggi? Perché mi è capitato proprio ieri, in auto, così, mentre ero in auto, mi è capitato tra le mani un CD. Perché effettivamente, non mettendoli più, non avendo più il lettore, no, perlomeno c'è il lettore, ma non lo utilizzo più. Nel senso che ho beccato questo CD, ho detto, oh caspita, ho ancora dei CD, ne avevo altri nell'auto, e quindi mi piacerebbe sapere se voi avete ancora CD nell'auto, perché effettivamente non suonandoli molte volte, e se sì, che CD avete? Ecco, adesso voglio sapere questo, sono curioso, voglio sapere quali sono i CD che avete ancora in auto, perché a me è capitato di trovare una raccolta dei Queen, poi c'era un altro disco che non mi ricordo neanche cosa fosse, che era lì, e poi c'era qualche disco magari con delle trasmissioni, cose mie, insomma, ecco, e è stato quasi piacevole, una sorpresa ritrovare queste cose, come se fosse un pezzo da museo che era lì chissà da quanto tempo, non usandoli più spesso ovviamente, era rimasto lì. Ma voi avete ancora i CD in auto? Se sì, fatemi sapere quali CD avete, ecco, è questo che voglio sapere, perché sono quelle cose effettivamente che tutti noi abbiamo, però dovete dirmi che CD, che, quale di chi, ecco, tu, vogliamo sapere tutto. Intanto noi vi suoniamo la nuova canzone di Rama, che ci riporta la sua canzone nuova, quindi ci riporta un po' con questi ritmi latini, a me ricorda qualcosa di Enrique Iglesias, non so se anche voi, una roba così. La canzone è quella intitolata Cabana, comunque.

0: Lisa Stansfield, questa This is the right time. Che bello fare un salto indietro, credo fine anni 80, 88, 89. Insomma, lei è il personaggio che ci ha regalato le cose migliori proprio in quel periodo. E questa mattina, guarda caso, è arrivata, insomma, a farci sentire la sua voce e la sua canzone. 11:14. Dai, siete in tanti che state scrivendo, perché stavamo parlando di quali CD avete ancora in macchina e se avete ancora, se li usate ancora direttamente in auto. Volevo salutare chi dice: certo che sì, Elvis, Deep Purple, Gotthard, Pooh, e poi li cambio anche a secondo il percorso e il momento. Ciao Vale, viva la musica, Susi. Grazie Susi, un abbraccio. Poi saluto chi dice: ciao Vale, io ho Ivete Sangalo, Ennio Morricone, Michael Jackson, George Michael. Buona giornata, ce lo dice Marusca. Che bello. Aspetta, sono andato a cercare una canzone di Ivete Sangalo, non so se la conosci. Ho trovato questa, vediamo un attimo.
1: Sì, no, ti amasse tanto assì.
0: Ecco, se non te amasso, se, no, non te amasso, tranquillo. No. Bella, no, veramente la cantante brasiliana molto molto brava, grazie per averlo condiviso con noi. Poi allora volevo salutare anche chi dice, allora aspetta un secondo, c'è un altro audio di una nostra amica, aspetta adesso dobbiamo però interrompere perché sennò va avanti a cantare Ivete, brava, però adesso lo stiamo facendo, ecco, perfetto. Altra amica che dice questo, sentiamo.
2: Ciao, ciao. Io sì, ho ancora dentro qualche CD in macchina, sì? Perché è la mia macchina. Ancora CD, mm-hmm. E quando c'è qualche musica o qualcosa che non mi interessa, sì, li metto.
0: Brava.
2: Ne ho tre misti che avevo registrato tanti anni fa e poi ancora uno dei Gotthard, mm-hmm. E se non sbaglio anch'io qualcosa dei Queen.
0: Vero.
2: Sì, sì. Sì, li riascolto molto volentieri.
0: Bello.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie. Chissà perché poi si torna, quando magari si vuole ascoltare qualcosa di proprio, si vanno a prendere le cose che si ascoltavano, soprattutto magari quando le canzoni che sono rimaste nostre, cioè io vado a prendermi le cose che ascoltavo quando avevo tra i 18 e i 20 anni, 25 anni, insomma, quel periodo lì. E quindi sono sempre quelli gli standard, ma poi era stato fatto anche uno studio su sta roba e quindi pare che sia proprio così. Poi volevo salutare chi dice: io ho il CD dell'orchestra Bagutti, Spectacle, tutto liscio, free. Grazie Fritz, un abbraccio, è vero che poi ci sono anche le orchestre eccetera eccetera. Saluto che dice: io ho ancora il mangiacassette su una Fiat Uno con le canzoni di Rino Gaetano. Meraviglia, meraviglia delle meraviglie. Sai che tra l'altro questo messaggio delle musicassette mi fa venire un po' nostalgia. No, ti spiego perché, vi spiego il perché. Perché io ricordo di aver subito un furto e mi hanno fregato la musicassette. Avevo proprio sotto il sedile dove si teneva una volta, quelli che hanno la mia età si ricordano, no? C'erano quelle scatole dove si mettevano dentro, ci stavano, non so, 10-15 cassette e mi hanno fregato tutto quell'astuccio con dentro le cassette. Ci sono rimasto talmente male che poi, voglio dire, mi hanno fregato le cassette e la racchetta da tennis. Ma perché? Scusami, mi hanno aperto la macchina. E vabbè, insomma, purtroppo. Ma la cosa peggiore, le cassette. Ci sono rimasto talmente male perché era un po' tutta la mia collezione dentro lì e quindi, insomma, è stato veramente un brutto colpo. Sono passati tanti anni, ma ancora lo ricordo come una brutta cosa. Che peccato.

0: e Radio 3 te le suona.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: sempre molto estiva questa disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31 tutti insieme in questo pezzo che fu un tormentone dell'estate di qualche anno fa, abbiamo così voluto anche risentirlo nel nostro appuntamento. Stiamo parlando un pochino, che bella questa cosa, che ci piace perché torniamo un po' indietro, no? Stiamo chiedendovi se avete ancora il CD in macchina e se ascoltate ancora il CD e quali sono i CD che preferite e che avete lì. Saluto che dice ciao Valerio, sono cresciuta ascoltando Elvis, Frank Sinatra eccetera, mia figlia nata nel 97 con musica anni 80, un sacco di CD e dischi, ma non li ascolto più. Buona giornata Cri. Grazie Cri per averlo condiviso con noi. Poi volevo salutare anche Ramona che ci racconta questo.
1: Ciao.
0: Sentiamo,
1: Io ho ancora tantissimi CD.
0: Sì.
1: E in macchina ho quello di Jimmy Somerville, Nickelback,
0: bello.
1: E anche Joe Cocker, e me li ascolto tutti. Ciao
0: grazie Ramona, un abbraccio. Poi saluto che dice Cinzia, che dice Vale, mi sa che negli anni 80 più o meno tutti abbiamo subito furti di musicassette dalle auto, vero? Sì. Io ero piccola ma mi ricordo che mi rubarono delle cassette di musica popolare dei miei e le mie canzoni per bambini, che poi sono quelle cose che ricordi per sempre, no? Effettivamente, e sì, è vero, c'era un po' l'abitudine di fregare le cose dalle auto, soprattutto c'erano anche le autoradio, quelle che si estraevano e si portavano stile borsetta, non so se molti di voi se le ricorderanno, quelli che hanno la mia età, ovviamente. Poi volevo salutare anche Luca, augurare una buona giornata anche a lui. Poi saluto chi mi dice di Ivete, molto bella Poeria, e poi ha rifatto pezzi di altri, Ivete Sangalo che dicevamo prima, pezzi di altri come La mia storia tra le dita, grazie alla collaborazione con Laura Pausini. Ecco, vedi che scopriamo anche artisti che effettivamente magari da noi sono meno conosciuti, ma che nel mondo sono molto molto famosi, appunto come Ivete Sangalo. Dai, continuate a raccontarci tutto quello che sono i CD, insomma, che avete in auto ancora e se li ascoltate ancora.

0: Il ritorno di Dolce Nera molto unz unz con questa epopea, il nuovo singolo per l'estate che ci sta proponendo. Beh, devo dire che è gradevole, è una delle cose interessanti di quest'estate che stiamo così ascoltando. Volevo salutare la Gabi che dice: ciao, io invece mi ricordo quando andavo a correre, non troppe volte, vabbè, ma questo è un dettaglio, usavo il Walkman con la cassetta, con la musica che faceva alti e bassi, tipo voilà, una roba così, credo. Allora sì, effettivamente c'erano le testine che molte volte non erano proprio allineate, no? Però ti dico un trucco, sai cosa dovevi fare tu per fare in modo che sentisse bene? C'erano delle vitine di fianco, una da una parte e una dall'altra, dovevi cercare di muoverle e sentire se cambiava qualcosa, perché cambiava, faceva differenza di suono. Poi, non so, sto dicendo così, poi saluto chi dice: buongiorno Vale, noi siamo della generazione che hanno visto tutta l'evoluzione della musica, dal vinile alla musicassetta, al CD, al file MP3 e ora quelli di Spotify. Siamo quelli che sono passati dall'autoradio estraibile ai frontalini, ai caricatori CD e adesso al touchscreen dell'auto. Mamma, come siamo vecchi! Ma non è vero, dai, siamo solo con più esperienza, dai, mettiamola così. Grazie per il messaggio, sì, è vero. Poi volevo salutare questa nostra ascoltatrice che ci racconta questo, sentiamo.
1: Ciao, ciao. Io ho ancora i CD in auto, mm-hmm, e ascolto i Queen,
0: sì, brava,
1: Erasmus, uh-huh, Pink e Santana,
0: ok,
1: e i Modern Talking, okay. Questi sono i CD che gironzolano nella mia auto, poi tra Radio 3 e CD,
0: sì, ecco. Bene.
1: Alterno un po', insomma, però questa è la musica che mi piace.
0: Bene, mi fa piacere.
1: E i miei figlioli si stanno adattando alle mie preferenze. Ciao!
0: Grazie, grazie per averlo condiviso. Insegnate ai vostri figli ad ascoltare la musica come si deve. Senti che consiglio, sembro un saggio di quelli che pontifica determinate cose. No, però effettivamente è bello insegnare ai propri figli ad apprezzare la musica, magari che piace a voi, insomma, in qualche modo, che poi loro se ne ricorderanno in futuro, questo ve lo posso garantire, ve lo do per certo. A proposito dell'amica di prima che diceva che il Walkman, quando correva, insomma, saltava un pochino, ma tu non hai mai provato il CD allora? Il lettore CD, quello portatile, il Walkman, quello col CD? Anche quello saltava, abbastanza, direi. E anche lì il CD che praticamente ripartiva sempre da zero. Vabbè, capita. Va bene, dai, continuate a scriverci se volete, 079-449-9537. Noi ci mettiamo un po' di musica come al solito e lo facciamo con Samuele Bersani, con questo suo successo, è Cosa vuoi da me?

0: Samuele Bersani e la sua canzone, quella intitolata Cosa vuoi da me, tra i successi per quanto riguarda quest'artista, abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Allora, ci sono diversi messaggi, volevo sentirli con voi perché ce ne sono alcuni anche molto carini. Per esempio, allora, saluto chi manda questo messaggio a proposito di far sentire la musica ai nostri figli, magari quella che ascoltiamo noi in particolare, perché comunque qualcosa smuove in loro. Senti qua.
1: Il tema di far capire le canzoni nostre ai nostri figli.
0: Certo.
1: Il 27 dicembre io, mia moglie, mia figlia di 17 anni e mia figlia di 10 anni andremo al concerto di Max Pezzali a Milano.
0: Che bello! Beh, è una bella cosa questa di... tra l'altro Max Pezzali molto generazionale, come cantante, che piaceva a noi, piace ai nostri figli, eccetera, eccetera, quindi ci sta alla grande, benissimo. Poi ci sono degli auguri particolari, c'è un messaggino molto carino che dice questo.
2: Ciao, sono Silvia e oggi è il compleanno di mio papà che compie 40 anni. Potete mettere la musica Happy Birthday, ciao!
0: Ciao, grazie, tanti auguri al tuo papà. Mettiamo questa, dai, che va bene lo stesso.
3: Tanti auguri!
0: Tanti auguri al papà di Silvia! Oh! Tra l'altro facciamo gli auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, un compleanno, un anniversario, qualcosa di particolare, quindi se volete magari così fare degli auguri speciali a qualcuno, noi siamo qua anche per questo e li faremo per voi.
4: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Volkswagen. Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Buongiorno. Allora, purtroppo CD e cassette e macchina non se ne possono più ascoltare perché con la tecnologia
1: Sì.
0: non è più previsto, però io a casa ho ancora uno stereo di quelli vecchi
1: Sì,
0: con
1: sì.
0: giradischi,
1: Sì. Il classico
0: mangiacassette e
1: stereo,
0: allora
1: insomma.
0: lì mi sbizzarrisco e ascolto. Ho un aneddoto sulle cassette, come tu dicevi prima, te le hanno rubate. A me non solo mi hanno rubato tutte le cassette che avevo in macchina, ma avevo anche un mega coniglio di cioccolato che era destinato al figlio di un amico. E niente, mi hanno rubato pure quello.
1: No,
0: Sarà
1: ma
0: stato un coniglio di cioccolato di un metro e mi hanno rubato tutto. E questo però mi è veramente dispiaciuto
1: ci
0: perché
1: rimani
0: dico,
1: male,
0: insomma, va bene
1: sì.
0: rubatevi le cassette, ma il
1: Vero, il
0: coniglio di
1: coniglio è.
0: cioccolato lasciatemelo, va. Invece no, niente, è andata come è andata. Un abbraccio.
1: Grazie per avercelo raccontato. Certo che è un coniglio di un metro. Dispiace veramente tanto. Grazie, grazie per il messaggio. Poi saluto chi dice: e le cassette stereo 8? Vago ricordo, ma le ho viste anch'io. Sì, me le ricordo, io me le ricordo bene, sì. Hai ragione, non siamo, noi siamo in là con gli anni, abbiamo una vasta cultura. Sì, su queste cose qua potremmo scrivere un'enciclopedia, effettivamente. Allora, poi agli auguri di prima si aggiunge anche un'altra nostra ascoltatrice che dice questo.
2: Ciao, io sono amica di Siri e del suo papà e vorrei fargli anche io gli auguri. Jimmy, sei il nostro pezzo d'oro, puro. Ciao, Sofia.
1: Ciao Sofia, grazie, grazie ancora. Poi saluto anche quest'altra nostra ascoltatrice. Ciao.
3: Buongiorno. Allora,
1: Buongiorno.
3: condivido, io è già la seconda volta che porto mia figlia al concerto
1: Sì.
3: di Radio Italia e quest'anno pensavo anch'io, come il vostro ascoltatore, di portarla al concerto di Max Pezzali
1: Oh,
3: a
1: bello.
3: Milano.
1: Bello. Ecco, perfetto, beh, benissimo, grazie. Grazie per averlo condiviso con noi. E, beh, ci fa piacere, insomma, che i nostri ascoltatori su determinate cose, quando vengono stuzzicati, rispondono e ci raccontano un po' quello che pensano da questo punto di vista. Ci fa piacere, dai. Poi, allora, beh, ce ne sono altri che poi magari leggeremo ancora più tardi. La nostra musica continua, tra non molto anche l'appuntamento informativo di mezzogiorno, ma prima abbiamo Cesare Cremonini che ci fa riascoltare uno dei suoi successi abbastanza recente. Questa è Alaska Baby.

Sono passati un po' di anni dall'uscita di questa Money on My Mind di Sam Smith, che fu una delle prime canzoni che lo fece conoscere un po' al grande pubblico. Poi dopo diventò quello che insomma conosciamo per essere uno tra gli artisti più importanti della musica britannica degli ultimi anni.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
0: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Sono le 11:58.
5: Ticino News, giorno.
6: Arrivano i temporali, meteo svizzera dirama l'allerta di grado 3, la fase più intensa nel pomeriggio a Lucerna. L'ondata di maltempo ha creato diversi disagi.
7: Ancora 350 esercizi pubblici non hanno adeguato l'autorizzazione alla gerenza. Il Dipartimento del Territorio e la Polizia Cantonale ricordano che al termine della proroga si procederà con le chiusure.
6: Mondiali di calcio 2026, questa sera scopriremo il nome della seconda finalista che si contenderà il titolo contro la Spagna. Quest'ultima ieri ha sconfitto la Francia 2-0 e Lugano intanto ha dato il via ufficiale alla stagione.
7: Attese forti raffiche in prossimità dei temporali, ad ogni modo le temperature massime a basse quote si attesteranno attorno ai 32 gradi.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Barbara Venneri, al mio fianco Alessandro Cocca.
7: Buongiorno.
6: Arriva la pioggia dunque nel pomeriggio, sono attesi temporali anche in Ticino e in Svizzera interna. Hanno già causato danni. Robert Kretschmer.
8: Il maltempo fa tappa in Ticino, dal pomeriggio previsti anche forti temporali con la fase più intensa delle precipitazioni tra le 15 e le 20. Nel caso di attività all'aperto, ricorda Meteo Svizzera, nel diramare l'allerta di grado 3, vanno previsti possibili luoghi dove ripararsi e percorsi alternativi. Vanno poi protetti oggetti all'aperto da vento e grandine e vanno riavvolte le tende da sole. Sono poi possibili frane lungo pendii ripidi e improvvise onde di piena o colate di fango nei torrenti. L'invito è quello di porre la massima attenzione. Violenti temporali accompagnati da forte vento hanno già causato danni ieri sera nel canton Lucerna. Secondo la polizia cantonale sono diversi gli alberi abbattuti che hanno bloccato le strade e l'acqua piovana ha allagato diverse cantine. Anche alcuni veicoli sono stati danneggiati dalla caduta di rami. Una sessantina sono state le chiamate d'emergenza con diversi fulmini che hanno colpito degli edifici. Tra gli episodi anche il ferimento di un operaio che è stato colpito da un pezzo di metallo trascinato dal vento.
7: Ancora 350 fra ristoranti e alberghi non hanno intrapreso i passi necessari per adeguare l'autorizzazione alla gerenza. Al termine della proroga concessa si procederà con le chiusure. Laura Zucchetti.
9: Il 27 maggio il Consiglio di Stato aveva concesso una proroga agli esercizi pubblici che non avevano ancora adeguato la propria autorizzazione alla gerenza prevista dalla legge. Una proroga che terminerà alla fine di luglio. Per allora, chi non avrà almeno avviato la procedura prevista dalla normativa non potrà più proseguire l'attività. Lo ricorda oggi una nota del Dipartimento del Territorio e della Polizia Cantonale. Attualmente circa 350 locali ancora non hanno intrapreso i passi necessari. Proseguono i controlli congiunti delle forze dell'ordine e dell'esperto antincendio nominato dal governo dopo la tragedia di Cramontana. Le verifiche hanno finora interessato circa la metà degli esercizi classificati come sfavorevoli sotto il profilo edilizio e non sono state rilevate situazioni tali da rendere necessaria la chiusura immediata delle attività controllate.
6: Andiamo in Medio Oriente, dove la crisi si intensifica sempre di più. L'Iran ha annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine di quelli che definisce gli atti di aggressione statunitensi, una decisione che aumenta i timori per la sicurezza energetica globale, considerando l'importanza strategica di questo passaggio marittimo. Nelle ultime ore, inoltre, la tensione si è estesa ai paesi vicini.
7: Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno confermato nuove operazioni militari contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che gli attacchi continueranno finché Teheran non accetterà di fermarsi. Ha minacciato possibili colpi contro infrastrutture strategiche, comprese centrali elettriche e ponti.
6: Prosegue il progetto Urban Art Chiasso, giunto alla sua quarta edizione. Oggi è stata l'occasione per presentare la prima parte di un murales di quattro parti interconnessi che andrà ad abbellire gli stabili di Via Volta. Ne abbiamo parlato con l'artista Sufiane.
10: Abbiamo voluto realizzare, abbellire queste quattro facciate di questi due palazzi, rappresentando il ciclo del tempo, come quelle quattro stagioni. Con questo, diciamo, ciclo delle quattro stagioni abbiamo voluto celebrare quello che è il ciclo del tempo, cioè nel senso, per i passanti, regalargli un momento che ricorda uno scorcio, diciamo, di natura, ma anche allo stesso tempo di tempo. Nel centro proprio urbano di Chiasso, attorno a tutti gli edifici, chiamiamoli anonimi, abbiamo voluto dare un qualcosa, diciamo, un contributo per la popolazione in questo modo.
7: Chiudiamo con lo sport, partiamo dal Lugano che ha presentato, Dominic von Burg, buongiorno, la nuova stagione.
11: Buongiorno, sì, esattamente, nella tradizionale conferenza stampa di inizio stagione, focus in particolare sugli obiettivi sportivi del club per la stagione alle porte. Sono tre di fatto, e di fatto sono anche gli stessi anche della scorsa stagione. Per quanto riguarda il campionato, l'obiettivo è di raggiungere le prime sei posizioni per poi dopo accedere al championship round. Per quanto riguarda la Coppa Svizzera, l'obiettivo è il solito, raggiungere la finale e poi vincerla, mentre per quanto riguarda l'Europa, il Lugano vorrà raggiungere la fase a gironi della Conference League. Il club bianconero inoltre ha anche fornito un aggiornamento sugli abbonamenti venduti fin qui, siamo a quota 2.975.
7: La Spagna intanto è la prima finalista ai mondiali di calcio, stasera gli occhi sono puntati su Inghilterra e Argentina.
11: Esattamente, partiamo da ieri sera, Francia-Spagna 2-0 per gli iberici, gol di Orzabal al 22esimo su calcio di rigore, poi ha raddoppiato Pedro Porro al 58esimo, gol del 2-0 che di fatto ha chiuso la sfida. Una Francia deludente che quasi mai si è reso pericolosa, Francia che fin qui invece ha ben impressionato, quindi è Spagna in finale, oggi la seconda semifinale, Inghilterra contro Argentina. In caso di vittoria degli inglesi sarebbe la rivincita della finale degli europei di due anni fa. L'Argentina però avrà qualcosa da dire in merito, i campioni in carica, occhi puntati quindi appunto questa sera alle 21, ne parleremo anche a Fuorigioco Mondiale a partire dalle 18.30, oltre ovviamente anche di FC Lugano, tutte le novità come detto questa sera alle 18.30 Fuorigioco Mondiale.
6: Grazie mille Dominic von Burg, è tutto.
5: L'infotraffico.
6: Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con conseguenti tempi di attesa di 40 minuti in direzione del Ticino.
5: Previsioni del tempo.
7: Arriva la pioggia nel pomeriggio, allerta di grado 3 per temporali, le temperature rimarranno comunque sui 32 gradi.

I Black Eyed Peas, quelli di I Got a Feeling. Beh, questa è una di quelle che praticamente quando arriva ti tira su un pochino il morale, dai, perché è così, è bella allegra, e quindi è sicuramente uno dei successi importanti di questa formazione, e così anche la canzone di apertura di questa seconda ora del nostro appuntamento di oggi. Buona pausa pranzo, buona pappa e buon appetito, soprattutto perché questa ovviamente è l'ora dedicata un po' a quello. Volevo salutare chi dice: ciao, puoi fare gli auguri alla mia mamma Sonia che compie 45 anni, per favore? Grazie e buona giornata, se lo dice Teo. Perfetto Teo, grazie, tanti auguri alla mamma, 45 anni, età meravigliosa, eh? Ok? Va bene, dai, continuiamo. Sapete di cosa volevo parlare oggi? C'è qualche cosa che tutti vi riconoscono per essere veramente talentuosi a fare, che ne so, dove siete veramente dei fuoriclasse, che ne so, siete bravi a fare quella roba lì, magari anche un cibo, piuttosto che guidare l'auto, piuttosto, e tutti vi dicono: ma tu che sei brava a fare quella roba lì, avete un superpotere che effettivamente gli altri non hanno e che vi invidiano, magari vi dicono: ma io, tu sei brava a fare quella roba, e magari anche cibo potrebbe essere, che ne so, ci sono delle persone molto più portate di altre che riescono a fare determinate pietanze, che ne so, torte piuttosto che cibi di qualsiasi tipo o qualsiasi cosa vi venga in mente. In che cosa siete veramente i numeri uno? Ce lo fate sapere, dai, mi fa piacere condividere con voi sta roba qui. Intanto con noi c'è la nuova canzone di Bresh che riapprezziamo.

la versione di Freddie Mercury è sempre speciale di questa canzone The Great Pretender nel nostro appuntamento. Immagino che molti di voi avranno provato a cantare, perché cercare di imitarlo è impossibile con questa voce pazzesca. Allora dai, salutiamo un po' di persone. Per esempio saluto chi dice: io ho il talento che mi dicono di riuscire a guidare. Ecco, vedi, è la guida che effettivamente in questo caso sei molto portato. Poi mi dice anche rimorchiare, però ecco, sì, anche questa è un'altra dote evidentemente. Poi c'è qualcuno che mi dice: io sono il numero uno a cadere con il mio motorino senza conseguenze, per fortuna, perché effettivamente sai, bisogna andare veramente piano e fare attenzione, ok. Saluto che dice: ciao Vale, io reputo di essere la numero uno in cucina, ciao Manu da Brissago. Perfetto Manu, grazie. Beh, vedi, sei la numero uno, evidentemente è perché te lo fanno notare, quindi è così. Qualcun altro dice: ciao Vale, io fino alla scuola elementare sono stato il numero uno a fare ricreazione. Giacomo, grazie per averlo condiviso con noi. Poi saluto, ah sì, Teo che ringrazia per gli auguri fatti alla mamma, perfetto. Poi volevo salutare anche chi dice: mi dicono tutti che riesco a far ridere chiunque. Beh, anche questa è una dote effettivamente, anche lì siete dei numeri uno, no, in questo caso. Saluto chi dice: ciao Vale, organizzo tutto alla perfezione. Ecco, vedi, ma anche queste sono cose molto belle effettivamente, dove siete dei supereroi per alcuni, no, effettivamente, perché anche questa è una dote, perché altri non riescono evidentemente. Dai, cosa siete capaci, cosa siete bravi a fare, ve lo fanno notare tutti? Fatecelo sapere, dai, continuate. Intanto con noi i Pinguini.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
3: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Bidi Bam Bam, come dice Sean Paul nella canzone di Sia, questa Cheap Thrills. Beh, dice solo quello, beh no, dice qualcos'altro anche, dai. 12:26, aggiornamento di abilità piuttosto importante sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo. Ci sono 4 km di colonna a partire da Amsteg, con conseguenti tempi di attesa di 40 minuti in direzione del Ticino. Questo è quello che ci viene comunicato da Via Suisse. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Ma torniamo a noi, perché vi stiamo chiedendo insomma una cosa molto molto importante: qual è quel talento che tutti ti riconoscono, che ti rende unico? Ci state raccontando delle cose molto molto carine. Saluto allora innanzitutto la Gabri, che dice questa roba qua, sentite qua.
1: Ciao Vale. Ciao. Allora, io sono la numero uno a complicarmi la vita e trasformare i soldi in scontrini.
0: Ma non sei l'unica, Gabri, vai tranquilla, grazie per averlo condiviso. Ciao, sono Corrado, dicono che aggiusto tutto, gli amici stretti mi chiamano MacGyver. Eh beh sì, effettivamente è vero, quando hai queste doti con le mani, che riesci ad aggiustare qualsiasi cosa, anche perché è una dote anche questa, tutti poi si ricordano di te per essere appunto tra quelli bravi a fare questa roba qua. Poi saluto chi dice anche il tiramisù alle fragole, gnam gnam. Ah sì, ecco, vedi, è la Manu è la numero uno anche a fare questa roba qua, quindi insomma, in che cosa i vostri amici pensano che voi siate i numeri uno? Anzi, ne sono convinti, no, che pensano, è proprio così. No.

Si chiama J.P. Cooper, la canzone è quella intitolata September Song. Tutte le volte che dico il nome di J.P. Cooper mi viene in mente una marca di pantaloni. Quella era Lee Cooper, una roba del genere, non so, una cosa molto antica, credo, non so se esiste ancora, non so se ho detto una cosa a caso, però da J.P. Cooper mi viene in mente qualcos'altro. Va bene, allora, volevo salutare anche Lea che dice, a proposito di che cosa gli altri ti riconoscono, quale talento ti riconoscono tutti, che ti rende veramente unico o unica. In questo caso la nostra amica dice, lavoretti, uncinetto, borse, scialli, sciarpe, cuffie e altro. Forse lo dicono perché sono molto generosa e li regalo. Ma no, ma non è per quello, perché sei veramente la numero uno, dai, su, oh. Poi saluto chi dice anche, allora aspetta un attimo, riesco a mantenere la calma anche nel caos. E beh, questa è una dote effettivamente, veramente una grande dote. Va bene, dai, se volete condividerle con noi, dai, noi siamo qua per quello, Intanto noi ci mettiamo anche la musica. Per esempio arrivano i Take That, che riapprezziamo con la loro canzone, quella intitolata Everything Changes.

0: questa è Radio 3. Radio 3. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat, informati su mediat.ch.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: anche i Supertramp con noi, la loro canzone che è intitolata Breakfast in America, nel nostro appuntamento della pausa pranzo, 12.44. Volevo salutare, che dice: ciao Vale, a me dicono sempre che riesco a far ridere anche chi ha una giornata storta. Marco, grazie Marco per avercelo raccontato. Beh, effettivamente anche questa è una dote, ci mancherebbe. Saluto chi dice: il mio talento, ricordarmi compleanni, anniversari e numeri di telefono, purtroppo anche quelli degli ex. Sara, grazie Sara. Sai che è una cosa simile, un talento simile ce l'ha anche mia sorella, di ricordarsi le date. Ma pazzesco, è incredibile, non so cosa serva questo talento, però insomma lei si ricorda la data. Se io dovessi dire: ma ti ricordi quella volta che eravamo in quel posto là? E lei mi dice: era il 3 giugno del... incredibile, una cosa che è quasi impossibile. Vabbè, insomma, sono anche questi sono doti. Saluto che dice: tutti mi chiamano quando c'è da montare un mobile tipo Ikea senza litigare. Anche questo, vedi, è tipo MacGyver di prima, no? Una roba del genere, quindi si riesce un po' a far tutto e quindi gli amici si ricordano in questo caso e sanno che tu sei il numero uno a fare quello.
1: Un po' di

Che disco meraviglioso, eh? Poi con l'apporto della PFM, questa è Il Pescatore di Fabrizio De André, acquista ancora questo sound davvero incredibile. Che lui inizialmente era un po' scettico, aveva detto che no, lasciamo l'originale, non vorrei mai che succedesse che poi i miei, che quelli che mi seguono evidentemente capiscono che c'è qualcosa di diverso. Invece poi è diventato un successo enorme, forse è da ricordare una delle cose più importanti, uno dei dischi più importanti di Fabrizio. Allora, volevo salutare che dice: il mio superpotere è addormentarmi ovunque, treno, divano, spiaggia, 5 minuti e crollo. Elisa, grazie Elisa per avercelo raccontato. Qualcuno dice: mi riconoscono la pazienza, e devo dire che con 3 figli direi che è diventata una necessità. Ah sì, è vero, quando si hanno dei figli quella roba lì, la pazienza deve tornare in qualche maniera e devi fartela venire fuori se non ce l'hai, quindi ci sta alla grande. Poi saluto chi dice: sono bravissima ad imitare colleghi e amici, ogni tanto qualcuno si offende. Vabbè, pazienza, insomma, l'importante è che non sia fatto con cattiveria, che sia fatto sempre così, in maniera un po' goliardica. Questo perché stiamo chiedendovi qual è quel talento che molti vi riconoscono, anzi che tutti i vostri amici vi riconoscono, e così di tanto in tanto ve lo fanno anche notare. Tra non molto c'è l'appuntamento con la redazione per sentire le ultimissime. Intanto c'è Fer David, questa è Words.

0: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Hai presente quando dici
5: esco a bere un caffè al volo con un amico
4: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
5: Dalle 8 alle 12.
4: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
5: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
4: Un caffè al volo.
6: Solo qui, solo con noi,
4: solo con la nostra Fede Volo.
7: Sono le 12:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Ticino News.
10: In studio Alessandro Cocca, il primo di agosto è sinonimo di discorsi dei consiglieri federali. Due saranno in Ticino, Martin Pfister a Campoblegno, Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Barbara Venneri.
11: I consiglieri federali saranno molto attivi in tutta la Svizzera in occasione della festa nazionale. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin inizierà il suo tour già la sera del 31 luglio nel suo cantone d'origine, il Canton Vaud. Il primo di agosto raggiungerà invece il praticello del Grütli, dove l'Associazione Svizzera dei Costumi festeggerà il suo 100° anniversario. Ancora più impegnato il consigliere federale Albert Rösti, il quale ha previsto 5 apparizioni per l'occasione, una nel Canton Zurigo, due nei Grigioni e altrettante nel Canton Berna. Ma ci sarà chi pronuncerà i suoi discorsi anche in Ticino. Martin Pfister sarà a Campoblegno e Karin Keller-Sutter è attesa a Mendrisio. Ignazio Cassis si esprimerà a cavallo del Röstigraben. Quanto ad Elisabeth Böhm-Schneider e Beat Jans, l'una terrà due orazioni, l'altro tre.
10: Dopo il tragico incendio di Capodanno a Cramontana, 15 persone sono finite sotto inchiesta. Nessun rappresentante del Canton Vallese figura tra gli indagati. La responsabile della sicurezza civile e militare si è detta fiduciosa nell'imparzialità della giustizia. Da gennaio il Cantone ha intensificato i controlli negli esercizi pubblici. Su oltre 1700 ispezioni, meno del 5% ha evidenziato gravi carenze di sicurezza che hanno richiesto l'intervento del servizio antincendio. Il maltempo fa tappa in Ticino. Dal pomeriggio previsti forti temporali, fase più intensa delle precipitazioni tra le 15 e le 20 nel caso di attività all'aperto, ricorda Meteo Svizzera. Nel diramare l'allerta di grado 3, prevedere possibili luoghi dove ripararsi. La Francia intanto è alle prese con una siccità definita eccezionale, molto preoccupante dal governo. 99 dipartimenti sono soggetti a restrizioni sull'uso dell'acqua, 43 in stato di crisi con forniture riservate agli usi essenziali. Si tratta del livello più alto registrato dal 2013.
9: L'infotraffico.
10: Andiamo sulle strade, traffico regolare su tutta la rete viaria.

Canzone di Mario Venuti, che partecipò a un festival di Sanremo di un po' di anni fa, la canzone quella intitolata Crudele. Beh, forse tra i pezzi importanti per quanto riguarda quest'artista che nel corso della sua carriera ci ha regalato veramente un sacco di cose belle. Siamo ufficialmente entrati nella terza ora, 5 minuti dopo le 13, e ci racconteremo ancora un po' di cose. Tra l'altro ricordiamo la possibilità più tardi di vincere i biglietti per il concerto di Chiello e i Santa Marea. Quindi insomma, un artista e un gruppo davvero molto molto interessanti che si esibiranno nei prossimi giorni al Parco Ciani nell'ambito del Long Lake Festival, e sono due biglietti, quindi attenzione. Allora, salutiamo ancora qualcuno. Saluto chi dice: ciao, ho il dono di calmare i cani, anche quelli più agitati, che con me diventano più tranquilli. Ce lo dice Nadia, grazie Nadia. Tra l'altro si associa a questo un appello che una nostra amica vuole fare, che dice: ciao ragazzi, vedo troppe persone che girano con cani sull'asfalto alle 12.30 con 37 gradi, fate un appello per favore. E niente, quindi fondamentalmente prestate molta attenzione, quindi se li portate fuori giusto il momento eventualmente per fare il bisognino, poi riportateli dentro, perché ovviamente le zampine lì ne risentono. Grazie Francesca per averlo ricordato, noi lo ricordiamo chiaramente anche a tutti i nostri ascoltatori. Qualcun altro dice: riesco a riconoscere una canzone dalle prime note, gli amici non ci credono mai. Sì, sai che questa cosa è un pochino anch'io? Sì, però vabbè, per me è quasi quasi normale, dai, lo faccio di lavoro, quindi dalle prime note riesco più o meno a riconoscerla. Poi saluto Francesca che dice: il mio talento è preparare valigie perfette, entra sempre tutto e avanza pure spazio. Che bello, sai che quando io faccio la mia non avanza mai nessuno spazio, anzi...

0: Santa Esmeralda con questa Don't Let Me Be Misunderstood. Beh, che classico effettivamente, anche questa è una delle canzoni che quando arriva veramente crea belle sensazioni, soprattutto a noi che abbiamo vissuto effettivamente quel periodo e ci ha regalato delle belle sensazioni.
1: Ciao, che bella tema.
0: Sì.
1: Io invece ho il dono che ultimamente avevo scoperto perché faccio interpretariato.
0: Sì.
1: E un psichiatra mi dice quando lavora con me sempre diventa
0: sì.
1: più calmo quando i pazienti sono un pochettino agitati o
0: sì.
1: se si può dire rompono. perciò penso che è un dono comunque.
0: Sì, certo che è un dono effettivamente. Questo perché stiamo parlando di qual è quella cosa che tutti vi riconoscono in qualche modo, che è un dono di natura in qualche maniera, dove siete veramente i numeri uno. Poi non so se avete visto, su Teleticino sono passate alcune borse fatte da una nostra ascoltatrice che prima ci diceva appunto di avere il dono di riuscire a fare uncinetto, borse, scialle, sciarpe, cuffie e tanto altro. Lea, e le avete viste, erano tutte sue creazioni, quindi insomma i nostri ascoltatori sono veramente anche dei grandi artisti. Ci sta, dai, va bene, il nostro appuntamento di oggi che continua con la musica, arriva anche Benson Boone, questa è Man in Me.

0: Ormai sono anni che Merck & Cremont ci regalano, insomma, produzioni che riguardano ovviamente i dischi dell'estate, in questo caso con Serena Brancale e i Colors, la canzone quella intitolata Partenope che abbiamo voluto risentire. Ci fermiamo un istante, tra non molto arriverà il regalino, dai.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Zan zan zan. Viaggio Anturacci, la sua Non vivo più senza te, questo è stato uno dei tormentoni dell'estate di qualche anno fa. Prestate molta attenzione a questa canzone perché dopo vi faccio una domanda su questa cosa qui. Volevo salutare al volo Sergio, augurare a lui buon pomeriggio. Poi salutiamo Mariella che dice: io sono una persona molto pratica e manuale, riesco a risolvere problemi di elettronica e idraulica senza aver studiato la materia. Che brava! Sì, questo per quanto riguarda il talento che molti vi riconoscono. Poi saluto anche Anna che dice: ah, devo aspettare ancora un po', 2 mesi per il concerto di Biagio, visto che è appena passato. Grazie, grazie per il messaggio. Beh, un concerto ve lo regalo io, perché vi regalo la possibilità di andare a sentire Chiello e i Santa Marea, che si esibiranno il 17 luglio, quindi dopodomani, venerdì, al Long Lake Festival, nell'ambito del Rom Festival, all'interno della rassegna del Long Lake. Tutto questo al Parco Ciani. Cosa dovete fare? Metto la sigla e poi vi spiego.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vinci estivo che vi dà la possibilità appunto di andare a vedere il concerto di Chiello e dei Santa Marea, bravissimi loro davvero. Dopo ascolteremo tra l'altro una canzone il 17 luglio, quindi questo venerdì. Dovete fare che cosa? Mandateci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537. Sì, mi sto inceppando anche sul numero, perché volevo chiedervi: la canzone di Biagio Antonacci, quella che abbiamo appena sentito, Non vivo più senza te, è stato un tormentone estivo di che anno? Vi do le tre possibilità: 2012, 2010 o 2015? Dai, scrivetemelo 079 449 9537. Tra tutti i messaggi che arriveranno, una persona si andrà a vedere il concerto e i biglietti saranno due.
2: Guarda.

Kid Laroi con Justin Bieber, questa Stay, canzone di qualche anno fa. Torniamo al concorso legato al concerto di Chiello e dei Santa Marea. Allora, è stata scelta Mary, che praticamente si porta a casa i due biglietti per il concerto appunto di venerdì sera, e la risposta esatta era 2012, perché la canzone di Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, è uscita nell'estate di quell'anno. Avevamo dato come possibilità 2012, 2010, 2015. Devo dire che quasi tutti avete indovinato, però qualcuno ha detto anche 2010. Ma non so, però era il 2012. Quindi ci saranno poi ancora altri biglietti poi nel corso del pomeriggio, prestate molta attenzione anche nei prossimi giorni, così cercheremo di farvi andare in tanti, insomma, a vedere questa manifestazione davvero molto bella che è il Long Lake.

0: l'estate di Radio 3.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Small Town Boy, la canzone di Bronski Beat, forse una delle più famose, con la voce di Jimmy Somerville, e credo che sia uno dei riff più riconoscibili per quanto riguarda la musica anni 80, no? Perché quando parli di pezzi di, degli anni 80, questo è uno di quelli che viene fuori alla grande, lo riconosci subito dalle prime note, perché è qualcosa di veramente speciale, davvero molto particolare. Abbiamo voluto risentirlo anche nel nostro appuntamento di oggi, quasi in chiusura, ancora due o tre canzoni da ascoltare.

All That She Wants con gli Ace of Base, forse una delle canzoni che rappresenta al massimo il periodo iniziale degli anni 90, nel 92, quando usciva questa canzone. Siamo arrivati al termine, grazie per essere stati con noi, tra poco Ruben a continuare il pomeriggio, io torno domani e staremo ancora insieme tra le 11 e le 14, vi auguro una buona continuazione di giornata. A domani, l'ultima canzone di François Leroy. Ciao!

0: Parca Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Le 13:58.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. In primo piano la crisi in Medio Oriente. È iniziata una nuova ondata di raid statunitensi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti su X. Gli attacchi, si legge, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E proprio ieri il presidente Donald Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di una massiccia offensiva. In un'intervista aveva annunciato duri attacchi nei prossimi tre giorni. La settimana prossima toccherà alle centrali elettriche, poi i ponti, ha detto il tycoon. Questo a meno che l'Iran non si sieda al tavolo delle trattative. Dalla Svizzera proseguono le indagini sul tragico incendio di Capodanno a Cramontana. Le autorità vallesane ribadiscono la fiducia nel lavoro della magistratura e rafforzano i controlli sulla sicurezza. Alessandro Cocca.
9: L'inchiesta sull'incendio che a Capodanno ha sconvolto Cramontana entra dunque nel vivo. Sono 15 le persone iscritte nel registro degli indagati, ma tra queste non figura alcun rappresentante del Canton Vallese. La responsabile del servizio della sicurezza civile e militare, Marie-Claude Notte-Coeur, si dice convinta che la giustizia farà piena luce sui fatti con piena imparzialità. Nel frattempo il Canton Vallese ha intensificato i controlli negli esercizi pubblici. Da inizio anno sono stati esaminati oltre 1700 dossier di ispezione e meno del 5% ha evidenziato carenze tali, è stato spiegato, da richiedere un intervento del servizio cantonale antincendio. L'obiettivo delle autorità è quello di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire il ripetersi di tragedie come quella della Constellation, costata la vita a 41 persone.
8: In chiusura un incendio boschivo sopra Gordevio. I pompieri di Locarno hanno effettuato i primi lanci mirati ieri sera con l'obiettivo di contenere il focolaio e spegnere le fiamme in quota. I lavori sono ripresi questa mattina, qualche ora prima dell'alba. Si è proseguito con le attività di ricerca dei focolai, spegnimento, raffreddamento, messa in sicurezza e infine bonifica del terreno.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: L'infotraffico.
8: Via Suisse ci segnala un incidente a Balerna tra via General Ghisan e la Rotonda. Infine, traffico rallentato tra Cadenazzo e Contone.
7: Radio 3 ti presenta
11: Granita.
6: Eccoci qua, buongiorno, ciao Barbara, ci vediamo dopo, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Continuiamo la giornata insieme, dopo il Vale, così dalle 2 alle 5 torno io come nei primi giorni di questa settimana. Oggi mercoledì 15 di luglio, stanno iniziando, immagino, almeno occhieggiavo così l'applicazione di Meteo Svizzera e vedevo che stavano iniziando i temporali in varie zone del cantone. Allora qua Melide non è ancora toccato, dovrebbe arrivare tra un pochettino. Vedo che nel Sopracenere, in zona Locarnese così, ma anche nel Bellinzonese stanno iniziando, dovrebbero intensificarsi tra un pochettino. Speriamo che arrivi un po' d'acqua, perché ci sta, ci sono tutti i prati che sono praticamente bruciati. Emergenze idriche, cioè dovrebbe arrivarne, diciamo, piovere un po' più a lungo con in maniera meno intensa, perché poi quando arrivano queste forti precipitazioni, alla fine il rischio che faccia più danni che il resto. Il terreno non è in grado di assorbire così tanta acqua in un colpo solo, e questa qua se ne scivola via, trascinando via tutto. Dovrebbe piovere qualche giorno adesso, un po' di calura l'ha fatta, anche se piovesse per un paio di giorni andrebbe comunque bene. Penso che non ci sarebbe nessuno che si vanterebbe di questo, perché siamo qua buoni. Insomma, la situazione è anche un pochettino critica. Stanno già arrivando i vostri messaggi, credo che no, pensavo che erano delle notizie che mi davate sui temporali, che così poi facciamo anche un po' il punto della situazione. Tra l'altro, visto che li danno abbastanza violenti, attenzione anche se siete in giro in macchina, chiudete le finestre, chiudete i finestrini, anche a casa chiudiamo gli ombrelloni e tutte queste cose qua, di non lasciare fuori niente, perché il rischio è che vengano così un po' buttate all'aria. Speriamo solo che non arrivi la grandine. Detto questo, musica, iniziamo la nostra giornata. Can't Fight Moonlight con Leon Rimes.

Splendida canzone. Intanto io sfrutto i potenti mezzi offerti dalle webcam, quelle del Dipartimento del Territorio, del Traffico, per guardare dov'è che piove, visto che ero interessato a quello. Vedo che zona Ascona, Locarno, così dalle telecamere si vede che sta piovendo anche abbastanza bene. Sembrerebbe un bel acquazzone. Speriamo che duri per un pochettino. Detto questo, noi adesso abbiamo gli One Republic. Intanto che io mi agito per cambiare lo sfondo che c'è dietro la schiena, tutto dal vivo, facciamo tutto dal vivo, via uno, tac, dentro quell'altro, siamo partiti, quindi adesso siamo pronti per iniziare anche con gli sfondi giusti. Come detto, One Republic, Need Your Love.

E dite bene, bisogna correre a tirar dentro i panni prima che arrivi il temporalone. No, fortunatamente, cioè almeno d'estate non bisogna. Si può non usare l'asciugatrice perché basta stenderli fuori un attimino e solitamente asciugano in 448. Io devo dire che tra l'altro gli asciugamani, quando vengono lavati e poi vengono stesi all'aria, che diventano un pochettino ruvidi, no? Tipo la carta vetrata, quella dell'80, però asciugano meglio, cioè non ce n'è. Quando ti dici sì, mi faccio anche il peeling assieme, però è una goduria asciugarsi con quelli perché asciugano realmente.

gli Spandau Ballet dal 1984 con questa Only When You Leave. Andiamo velocemente sulle strade, c'è traffico tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Riazzino. Altre notizie che arrivano dal Locarnese grazie delle foto e dei video: diluvio universale praticamente a Losone, senza grandine fortunatamente, solo acqua, ma parecchia, quindi se qualcuno aveva steso i panni zona Losone, non si affretti di correre a casa perché oramai è tardi, sono zuppi. Tra poco ci separiamo brevemente e poi parleremo anche di una tendenza a livello svizzero, che magari anche tra di voi c'è qualcuno che si è lanciato in questo genere di vacanza per il 2026. Lo sappiamo che sono in diversi che hanno cambiato rispetto magari al viaggione lungo, prendere l'aereo, un po' con tutte le incertezze che c'erano state. È vero che a inizio anno c'era stato il blocco dei voli, era stato un casino, gente bloccata a destra e a sinistra, ha perso settimane di vacanza, soldi, pazienza, salute anche probabilmente. Quindi magari qualcuno ha detto: ma io faccio delle vacanze un pochettino più vicino a casa, o faccio delle vacanze un attimino diverse. Ne parliamo tra poco, ci ascoltiamo ancora una canzone adesso. Con Darin, era il 2024 e questa era la sua Electric.

0: l'estate di Radio 3. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Sorry, lo sappiamo anche d'estate, succede spesso che un qualche animale si allontana da casa. Lo facciamo velocemente questo annuncio perché dovremmo farli tutti dopo, ma visto che è Barbara che ce l'ha chiesto così gentile, ha perso la sua gatta, siamo allo stallo, se caso avvistate questa micciona abbastanza grande, si chiama Gioia, è abbastanza curiosa, potete andare sulla pagina qua, i social dopo giocano anche un ruolo fondamentale, Animali Smarriti del Canton Ticino, e lì ci sono anche tutti i contatti per poter segnalare chi poter contattare e quindi risolvere questa situazione. Vedrai che tornerà, cioè che il mio è già capitato che stava in giro così che non sai mai dove è andato a finire, poi dopo torna come se nulla fosse. Andiamo, continuiamo con la musica e poi parleremo della questione vacanze, visto che per tanti magari sono già finite, per tanti si stanno avvicinando, per chi le ha già finite magari c'è ancora una settimanella così in bonus da qui alla fine di agosto, e magari c'è qualcuno alla ricerca di qualcosa da fare, qualcuno con le idee poco chiare, un po' confuse, vi diamo una mano magari, no? Scoprite, ma sì, ciao, dai, facciamo così, mi era già balenata in testa l'idea e questa qua la conferma, visto che c'è diversa gente che lo fa, basta andare a cercare, poi si trovano un sacco di idee per poter dare un twist alle nostre vacanze.

Dobbiamo andare sulle strade perché ci sono un po' di problemi al traffico, me l'avete segnalato in diversi. Sulla A2 in direzione, aspettate che riprendo, ecco, in direzione sud c'è stato un incidente e quindi c'è il traffico che ne risente tra il tunnel di San Nicolao e l'area di riposo di Menderisio. Quindi lì c'è stato un incidente, la polizia è appena passata. Fate grazie Fiore che mi hai confermato, cioè è arrivata la comunicazione via Swiss, è arrivata la richiesta vostra via messaggio, è arrivata la conferma che erano appena passati i soccorsi. Incidente sulla corsia di sorpasso e quindi immagino che la corsia di sinistra sia momentaneamente bloccata, ripeto, direzione sud tra la galleria di San Nicolao e la piazzola di sosta di Mendrisio. Ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, è appena avvenuto, è appena passata la polizia, la corsia di sinistra è bloccata. Quando dicevamo prima appunto della questione vacanze, sempre più persone, udite udite, scelgono di fare delle vacanze alternative e la tendenza è chiara, soprattutto in questo 2026, perché facendo riferimento è una statistica fatta nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda, noi ci lasciano sempre così, anche perché quelli che escono dalla classifica arrivano qua. Comunque il 45% degli svizzeri cerca o vorrebbe, e alcuni ce la fanno, una vacanza che è improntata sull'apprendimento di nuove competenze. In testa ci sono la fabbricazione di prodotti locali e la partecipazione, che spesso vanno un po' di pari passo, a degli atelier culinari. Sì, avete capito, vogliono imparare a far da mangiare, vogliono imparare a fare delle cose nuove, delle cose buone. Ma qualche idea ce l'ho. Ci ascoltiamo in Negrita. Voi avete già fatto una vacanza di apprendimento?

Quindi delle vacanze fatte per imparare qualcosa sono la nuova frontiera, soprattutto in quest'estate. Che non è male, magari uno anche non so, proprio fare 2 settimane di ombrellone così, dopo un po' ganapien la scuffia. C'è chi riesce a stare sotto l'ombrellone o sdraiato da qualche parte a leggere al fiume, è uguale per praticamente tutto il tempo. Chi invece deve fare qualcosa, perché sennò dopo non riesce a gestire tutto il tempo, si annoia e rischiano di diventare peggio le vacanze. E quindi la nuova tendenza, appunto, è questa qua, di cercare di imparare qualcosa durante le proprie vacanze. Poi non vuol dire che vai a fare un corso di 2 settimane su qualcosa, però magari riesci ad accoppiarlo a, non so, un soggiorno al mare, ti fai 2 giornate. Sono sempre di più anche gli alberghi che offrono questo genere di servizio, magari, non so, 2 mezze giornate, ti puoi iscrivere a 2 corsi e quindi così, anche se si è in coppia o in diversi amici in vacanza, c'è quello che vuole andare a rilassarsi, va a rilassarsi, quell'altro va a fare il workshop e ci rivediamo la sera per fare l'aperitivo, no? E quindi sì, si tenta sempre di imparare qualcosa, piace soprattutto questi atelier culinari. Ma quindi cos'è che potremmo proporre ai turisti che arrivano qua in Ticino? Un bel workshop sulla polenta taragna, sulla polenta cuncia, che con 32 gradi rischia di diventare bello impegnativo. Qualcosa sui formaggini, come fare i formaggini, effettivamente, che lì dopo ci vuole pazienza, bisogna qualcuno che ti insegna. Come insaccare i salametti, come fare la torta di pane. Ce ne sono di cose che bisogna fare un'esperienza completa. La Tessiner Experience, dove vieni, ti insegniamo a mangiare la polenta, potrebbe essere un'idea, una nuova idea di business. Se qualcuno ha qualcosa da investire, ci sentiamo in privato, che vediamo di portarla a casa, che magari funziona. Secondo me qualcuno riusciamo a tirar dentro che ha voglia di imparare e vivere una settimana davvero ticinese. Jamiroquai, Cloud9.

0: estate.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Quasi 14 gradi in meno a Locarno dopo la pioggia che è arrivata, quindi un sospiro di sollievo. Continuano invece i disagi sulla A2, complice anche il forte traffico. C'è stato un incidente poco fa tra la galleria di San Nicolao e l'area di riposo di Mendrisio, e quindi si stanno incolonnando diversi veicoli anche molto prima, cioè siamo attorno a Grancia, inizia già la colonna e continua poi verso sud. Dopo un po' si libera, e non abbiate timore. Immagino che abbiano acceso anche i semafori per cercare di smistare un pochettino il traffico, di centillinarlo. Dopo adesso vedo che zona Maroggia così si rinizia a circolare anche Bissone, quindi quelli che sono al momento in colonnati zona Grancia prima di prendere la galleria della Collina d'Oro dovranno pazientare un attimino, poi tornerà, si spera, alla normalità. Intanto un po' di musica che così vi svagate. Arriva Lewis Capaldi con la sua Stranger a trovarci.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

Lewis Capaldi con la sua Stranger. L'incidente dovrebbe essere stato risolto, quindi tra poco si tornerà a circolare. Sono diversi messaggi sono arrivati che mi dicevano che da Melide in avanti era tutto libero. Poi c'era Jerry che diceva: sono stato fermo quasi un quarto d'ora.

Il tempo vola, soprattutto con la musica degli Imagine Dragons, Whatever It Takes. Il rientro a casa di alcuni appunto è un po' così tribolato a causa del traffico. Poi tra poco con l'informazione faremo il punto anche di quello che succede, faremo anche il punto a livello meteorologico con questa giornata qua di caldo ma anche di temporali. C'era prima che mi scriveva che iniziava a gocciolare anche a Vezia, stava iniziando anche qua, sono andato a sbirciare un attimino qui a Melide, stava iniziando a gocciolare anche qua, piano piano.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Le 14:58.
9: Ticino News.
10: Buon pomeriggio da Robert Kirchmar. Serata e mattinata intensi per i pompieri di Locarno, attivi per un incendio boschivo in zona Cima di Madona, sul versante rivolto verso Gordevio. I dettagli con Federico Marino.
11: L'incendio boschivo è scoppiato ieri sera attorno alle 19.30 a circa 2.000 metri di quota. Il rogo, accompagnato da un abbondante sviluppo di fumo, ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono quindi arrivati i militi di montagna e il forestale di zona. Viste le poche ore di luce ancora disponibili, si è deciso di impiegare anche due elicotteri per avviare i primi lanci mirati con l'obiettivo di contenere il focolaio e domare le fiamme in quota. Dopo una notte di sorveglianza attiva, i lavori sono ripresi nelle prime ore del mattino di oggi con attività di ricerca dei focolai, spegnimento, raffreddamento, messa in sicurezza e bonifica del terreno, supportate dai lanci mirati degli elicotteri. Complessivamente nell'operazione sono stati impegnati due elicotteri civili e una decina di militi in stretta collaborazione con due forestali e la polizia cantonale. Nel corso del pomeriggio è attesa la pioggia con possibili temporali. A seguito di questi episodi, le autorità procederanno a una nuova valutazione della situazione.
10: Si avvicina il 1° d'agosto, giorno di festa nazionale in cui i consiglieri federali saranno molto attivi in tutta la Svizzera. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, inizierà il suo giro già il 31 luglio nel suo cantone di origine, il Canton Vaud. Poi nel pomeriggio del 1° di agosto raggiungerà il praticello del Grütli. Due invece i consiglieri federali che terranno discorsi anche in Ticino: Martin Pfister a Campoblenio e Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Gli esteri. La Spagna ha rimosso oggi la Verja, la barriera frontaliera terrestre appunto tra Spagna e Gibilterra, che ricordiamo è territorio britannico. La cerimonia, presieduta dal premier spagnolo Pedro Sanchez, segna così l'entrata in vigore dell'accordo UE-Regno Unito sullo status post-Brexit appunto di Gibilterra, ponendo fine così a una disputa durata oltre 300 anni. Sono quindi soppressi i controlli sulle persone alla frontiera, restano invece invariate le posizioni dei due paesi sulla sovranità della rocca. Torniamo in Ticino e parliamo di sport. Raggiungere la finale di Coppa Svizzera e vincerla, qualificarsi al Championship Group in campionato e qualificarsi a una fase a gironi in Europa. Questi gli obiettivi sportivi annunciati oggi dall'FC Lugano per la prossima stagione durante una conferenza stampa di lancio. Conferenza in cui ampio spazio è stato dedicato anche alla questione food and beverage dopo il disastro alla partita inaugurale all'AIL Arena dello scorso 5 giugno. Di servizi che, ricordiamo, hanno portato la società bianconera a interrompere l'accordo con Gabbani. Sentiamo a riguardo il CEO Martin Blaser.
12: Quello che mi permetto di dire, e questo è anche importante perché l'ho dovuto anche sentire alcune volte, la scelta ai tempi non era una scelta dovuto a un'amicizia, dovuto a una relazione personale, no? Era una scelta sulla base di una prestazione. Siamo partiti con cinque aziende che ai tempi alzavano la mano, hanno detto sì, siamo interessati, possiamo partecipare a questo, chiamiamolo appalto, ecco. E se poi tu scegli il numero uno, quello che mi sembra normale, il più bravo di un appalto, e poi succede quello che è successo, quello fa male. Quello che abbiamo fatto poi era nient'altro che dovuto, perché non c'è la possibilità di andare avanti, ecco. Però adesso sono convinto che anche lì piccoli passi, direi aspettiamo le prime 5 partite e poi facciamo un riassunto, un primissimo riassunto.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
13: L'infotraffico.
10: Diamo un occhio alla situazione su strade e autostrade della Svizzera italiana, partendo dalla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud c'è colonna con traffico congestionato, poi per quanto riguarda Luganese tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo c'è colonna in entrambe le direzioni, e poi per quanto riguarda Blenio la strada tra Stabio, appunto la fine della strada, è chiusa in entrambe le direzioni.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
13: Previsioni del tempo.
10: Oggi un pomeriggio caldo e afoso, attenzione però all'allerta, sono possibili probabili temporali di forte intensità con locali accumuli abbondanti di pioggia e anche della grandine. La temperatura massima di oggi si fermerà sui 32 gradi.

Noi continuiamo assieme per la seconda ora. Cosa succede in autostrada direzione sud? C'era stato un incidente in precedenza e poi con i semafori, con tutto, si è un po' scatenata la colonna, Carmen. Bisognerà aspettare un attimino. Adesso arriva Mario.

questa che ci riporta inizio anni 2000. Intanto volevo rispondere a Colette, no, forse hai capito male o si è capito poco bene quando abbiamo dato le informazioni sul traffico. Si parlava del distretto di Blegno, non è Stabio ma è Stabio con due B, quindi c'è per andare verso Stabio fino alla fine della strada in entrambe le direzioni. La strada è chiusa, immagino per qualcosa dovuto alle condizioni climatiche, comunque ai temporali, se caso ci informeremo. Quindi non c'entra niente Stabio, Stabio un po' più in giù. Comunque c'è una nuova... Sì, mi è capitato fra le mani questo articolo di Psychology Today. Sì, faccio un po' l'impegnato ogni tanto. E è una delle riviste così faro anche del settore, che pubblica numerosi articoli scientifici, numerose ricerche e fino a dove arriva la psicologia, no? Con tutte le nuove scoperte, con tutti i nuovi studi. E hanno pubblicato questa ricerca che sicuramente... tutti noi ci siamo imbattuti e abbiamo pensato la stessa cosa. In una persona che è estremamente ferma sulle sue idee, a volte è quasi testarda, possiamo così, per utilizzare dei termini che sono radiofonici e si possono utilizzare con il microfono aperto, alle 15, ecco, ma... queste persone, secondo uno studio, non vogliamo dire niente, comunque queste persone che sono sempre inclini solo alla loro idea, risultano essere, secondo questo studio pubblicato su Psychology Today, io non voglio dire niente di nessuno assolutamente, risultano essere magari un po' più gnucche, un po' meno intelligenti, così sembrerà il termine gnucco per... così addolcire un po' la pillola. E mentre le persone che sono notoriamente più intelligenti mettono spesso in dubbio le proprie convinzioni, questo non vuol dire non credere in se stessi, ma essere di ampie vedute, cercare un confronto costante, un dubbio, un pensiero un pochettino più aperto e considerare diversi punti di vista prima di arrivare a una conclusione, soprattutto più una decisione importante, no? Perché adesso, cioè, se devo scegliere che pizza devo mangiare, vabbè, posso anche restare fermo sulla mia idea e va bene così, ma ci sono, non so, dei momenti nella vita dove siamo chiamati a fare delle scelte importanti che potrebbero condizionare anche il nostro futuro, ed è qui che è importante anche sentire magari pareri diversi, alcuni poi usmi, no? Così che non funzionano, ti rendi conto te che non funzionano, altri invece possono aprirti dei punti di vista che non avevi considerato e a maggior ragione possono salvarti da dei possibili problemi che arriveranno in futuro se questi punti di vista, se queste condizioni non fossero state tenute in considerazione. Quindi le persone più intelligenti, uno studio che comunque dura dal 1997, quindi sono quasi 30 anni che va avanti questo studio, portato avanti da vari ricercatori, vari psicologi, ha messo in relazione questa attitudine mentale, cioè quella di considerare anche le idee degli altri, è sintomo di intelligenza. Immagino che tutti ci siamo già imbattuti in qualcuno che è testardo, a maggior ragione su qualsiasi argomento, dici sì, ok, il commento dietro le spalle magari era un pochettino meno gentile, ecco. Samurai J con la sua ossessione, quella che per alcuni proprio è un'ossessione, no? Sono ossessionati da qualcosa, ma la mia idea è meglio della tua. E non è sempre così.

Bob Marley, il nostro Bob Marley quotidiano, è un leitmotiv dei nostri ultimi tre pomeriggi assieme, una bella abitudine, una canzoncina di Bob Marley così piazzata lì alle 3:20 è sempre ben accetta. Allora, ci ascoltiamo ancora una canzone, poi ci separiamo brevemente, quando torniamo giochiamo con il Rom Festival, state lì, telefoni alla mano, ma raccomandi.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.

0: Fazzoli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
1: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Andiamo velocemente sulle strade della Svizzera italiana perché c'è parecchio traffico, soprattutto sull'asse nord verso sud, che ha visto anche, adesso è passato comunque almeno una mezz'oretta, 40 minuti, c'era stato un incidente che ha tipo reazione a catena, ha scatenato tutta una serie di colonne tra Lugano Nord e Mendrisio, praticamente a scendere in autostrada. Le ultime notizie che ci arrivano da via Suisse riguardano il tratto che va tra Ponte Tresa, tra Gravesano e Ponte Tresa, fortemente congestionato. Lugano Nord, cominciamo a Mendrisio, anche qui a tratti colonna, Carenazzo, Quartino, colonna in quella direzione, poi andiamo, esatto, sì, in entrambe le direzioni, tra Cadenazzo e Quartino e anche tra Quartino e Cadenazzo. Poi c'è Luca che mi scriveva, Marco ci ha messo quasi 20 minuti da Bedano a Manno, e immagino che tutti vogliono andare a prendere l'autostrada, e in più c'è tanto traffico anche ad andare verso Ponte Tresa. Oramai è una giornata così, calda giornata di traffico questo pomeriggio, poi dopo ci rende tutti nervosissimi il traffico, eh. È una cosa micidiale. Adesso arriva lei, Sabrina Carpenter, con la sua Tears.

0: Sabrina Carpenter, adesso andiamo, si gioca fuori telefoni 079 449 9537.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: In palio ci sono due biglietti per il concerto al Rom Festival del 17 di luglio, quindi di venerdì. In concerto c'è il Summer Tour di Chiello più Santa Marea, due bei biglietti. E la domanda a cui dovete rispondere è la seguente: Sabrina Carpenter, che abbiamo appena ascoltato, ha una zia che è anche famosa nel mondo dello showbiz, soprattutto nel mondo delle serie animate. Perché è la doppiatrice di quale personaggio? Non vi do nessuna possibilità, lo trovate facile. È appena uscita la notizia, il 9 di luglio è stato confermato, quindi a che personaggio super celebre la zia di Sabrina Carpenter ha dato la voce dagli esordi? Ci diamo tempo una canzone, ci diamo tempo la prossima canzone di Lauryn Hill e poi avremo la vincitrice o il vincitore. Dopo facciamo ancora un punto sul traffico, non abbiate paura. Intanto ci ascoltiamo questa bellissima interpretazione di Lauryn Hill. Intanto i messaggi stanno arrivando. Io vado anche a vedere un po' cosa succede sulle strade intanto.

La bellissima voce di Lauryn Hill. E siete stati in tanti e tantissime che avete partecipato e in tanti hanno anche azzeccato il personaggio, già, perché è uscita la notizia lo scorso 9 di luglio, così su TikTok, durante quelle interviste, quelle cose. Comunque è la zia di Sabrina Carpenter, è Nancy Cartwright, che magari così il nome non dice niente, ma è colei che ha dato la voce inglese originale a Bart Simpson, forse uno dei personaggi più iconici della storia della televisione, della storia delle serie animate. E quindi sì, ha ammesso di essere da parte di padre la zia di Sabrina Carpenter. Allora, dov'è che va il biglietto? Va a Stabio. Complimenti all'Ale. Allora, c'è velocemente. Grazie mille René, ma poi mi aveva anche scritto qualcun altro e mi ha mandato un vocale. Ve lo dico prima della prossima canzone. C'è stato un altro incidente su via San Gottardo a Massagno, dovrebbe essere lì dove c'è la posta. Un autopostale con un'auto in direzione della stazione di Lugano, stanno facendo segnali, ma chiaramente l'ingombro è parecchio visto i veicoli coinvolti. Noi ci ascoltiamo ancora una canzone di Bob Sinclar e qua torniamo al 2006 con questa World Hold On. Questa qua ti lancia già verso l'aperitivo, verso il weekend, anche se è solo mercoledì e sono le 4 meno 20. Però è bello pensare, no? Poi magari qualcuno domani è anche in vacanza.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
0: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

Michael Jackson con la sua Beat It. Era il 1985, noi ci stiamo avvicinando così doucement, come dicono i francesi che ieri sono usciti dalla Coppa del Mondo di calcio. Vabbè, non infieriamo ulteriormente, comunque ci stiamo avvicinando alla fine dell'ora. Tra poco arriverà, tornerà anche l'informazione, che così facciamo un punto un pochettino su tutte le notizie, ci diranno anche la situazione del traffico che oggi sembra essere particolarmente infernale, un po' come la meteo. Noi continuiamo con la musica che in questi momenti estivi, in queste giornate, ti salva, soprattutto quella di Dua Lipa, che in piena pandemia, perché era il 2020, usciva con la sua Levitating.

La musica di Dua Lipa qui su Radio 3. Adesso diamo decisamente una sterzata al ritmo. Torniamo nei primi anni 90. Lo facciamo con i Nirvana e la loro Smells Like Teen Spirit, un titolo che era nato dopo una notte brava, quando la frontwoman delle Bikini Kill, un gruppo punkissimo che era nato a inizio anni 90 in Oregon, lei Kathleen Hanna, scrisse con una bomboletta spray sul muro di casa di Kurt Cobain, Carta Smells Like Teen Spirit.

tutta la potenza dei Nirvana. C'è chi segnala che siete fermi sulla rampa del Ceneri. Non vedo niente, non è arrivato niente da via Swiss. Tra poco faremo l'infotraffico con la redazione. Se avete delle notizie, 079 449 9537.

0: Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Le 15:58.
6: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
7: Ticino News.
8: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. Truffa delle supercar, concluse le indagini. Sono 8 i rinvii a giudizio e 31 i decreti d'accusa annunciati oggi dal Ministero Pubblico ticinese. I dettagli con Laura Zucchetti.
9: 8 rinvii a giudizio e 31 decreti d'accusa con numerose ipotesi di reato che vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio di denaro alla falsità in documenti. È quanto ha prodotto il Ministero Pubblico concludendo le sue indagini sulla truffa delle supercar, una serie di illeciti legati a contratti di leasing per auto d'alta gamma. Le irregolarità commesse tra il 2020 e l'estate del 2025 sono consistite in particolare nell'ottenimento di finanziamenti attraverso una settantina di società fantasma per acquistare oltre 100 vetture di lusso che sono state poi noleggiate o vendute a terze persone, soprattutto in Italia. Si parla di illeciti da circa 4 milioni di franchi. Nel corso delle verifiche, caratterizzate da complesse ricostruzioni e da una serie di perquisizioni e sequestri di materiale sia cartaceo sia informatico, sono inoltre emersi ulteriori reati di natura societaria e fallimentare. Lunga la lista delle persone coinvolte con diversi ruoli e con i due imputati principali che attualmente si trovano in espiazione anticipata della pena.
8: La canicola torna al centro del dibattito politico ticinese. Dopo altri partiti, oggi anche l'MPS ha presentato 3 iniziative parlamentari elaborate sul tema della lotta appunto alla canicola. Al loro interno si ribadisce che si tratta ormai di un'emergenza strutturale che mette a rischio la salute della popolazione e dei salariati e vengono quindi richiesti interventi legislativi adeguati, ad esempio sugli orari di scuola e lavoro e sulle condizioni nel settore sanitario. Berna aderisce ufficialmente all'Alleanza dei Porti Europei, una partnership pubblico-privata di circa 200 entità che combatte criminalità organizzata e traffico di droga. La Svizzera finora era semplice osservatore e diventa così il 28esimo paese membro, insieme ai 26 stati dell'UE e alla Norvegia. L'annuncio è arrivato alla vigilia di una riunione ministeriale dell'Alleanza prevista domani a Dublino. In chiusura torniamo in Ticino, prosegue il progetto Urban Art a Chiasso, giunto alla sua 4ª edizione. Oggi è stata l'occasione per presentare la prima parte di un murales di 4 parti interconnesse che andrà ad abbellire gli stabili di Via Volta. Su questo progetto e sul concetto dei murales, Federico Marino ha interpellato il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
10: Ma è sicuramente molto importante, questo è il 4º anno, abbiamo grosso modo 11-12 murales qui in città e sta portando un valore aggiunto notevole. Soprattutto avevamo prima delle pareti di palazzi grigi, anonimi, e oggi con questi murali, questi dipinti, hanno un valore aggiunto e soprattutto vengono apprezzati dalla cittadinanza.
7: Qual è il valore aggiunto di avere una città più bella?
10: Ma è fondamentale la qualità di vita, no? E la qualità di vita passa tramite le aree verdi, che oggigiorno con questo caldo sono sicuramente un tema, dove in alcuni posti noi siamo un po' lacunosi. Dall'altra parte passa anche dall'ordine del pubblico, no? Dall'ordine delle strade e dei palazzi, e vedere dei dipinti, dei murali, sicuramente è qualcosa di più bello rispetto, non so, a dei edifici anonimi oppure anche trasandati.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
8: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa. Al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord, in realtà già a partire da Rivera verso Mendrisio in direzione sud, quindi sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti.

Katy Perry, I Kissed a Girl, è stato il suo singolo di debutto, era il lontano, possiamo dirlo ormai, 28 aprile 2008, quando veniva così suonato per la prima volta da tutte le radio, sotto la guida abile della Capitol Records di Los Angeles, lei così inaugurava, metteva il primo mattone di una carriera fenomenale, possiamo dirlo, possiamo sicuramente dirlo. Continuiamo con chi è in piena ascesa, perché loro, nonostante arrivino da una musica magari un po' distante dai nostri gusti, ovvero il K-pop, quindi il Korean pop, i BTS, dopo anche una lunga pausa, quasi 2 anni, perché sono dovuti andare a fare il servizio militare, sono tornati e stanno suonando adesso, stanno girando qua in Europa, perché ho visto che l'altro giorno dovevano essere, mi pare, a Monaco di Baviera. Immagino, cioè non sono, scusatemi, informatissimo sul tour dei BTS, ma so che hanno suonato in questi giorni in Europa, magari un paio di date le fanno ancora. Comunque loro smuovono letteralmente le masse, hanno anche tanti ammiratori e ammiratrici qui nella Svizzera italiana, e noi ci risentiamo con la loro Swim.

Questi qua sono i nuovi volti praticamente della musica mondiale, loro che riescono a raccogliere consensi praticamente ovunque. Alle 16:10 invece è arrivato il momento, secondo me, di ascoltarci anche qualcosina di un pochettino più classico. Intanto io vado a vedere i messaggi perché sta arrivando il temporale anche in Mesolcina. Saluto la Mila e il Carlo. Poi c'era Manu che dice: ciao, la Galleria del Ceneri in direzione sud, i semafori attivi, tutti fermi da una decina di minuti. Sì, lo dicevamo prima durante l'infotraffico, c'è un traffico micidiale, scusate il gioco di parole, sull'asse nord-sud. È praticamente molto molto intensa la circolazione anche da Lugano Nord verso Mendrisio in direzione sud, e è stato messo anche, diciamo, sono stati accesi i semafori per cercare di dosare un pochettino il traffico. Inoltre ci sarebbe un veicolo in avaria tra la galleria del Monte Ceneri e Rivera in direzione sud, quindi credo che sia tutto esacerbato anche da questa da questo veicolo che è lì fermo e dovrà essere spostato in qualche maniera. Se avete notizie, qualcuno magari che si trova, diciamo, tra la galleria del Ceneri e il Dosso di Taverne, così, o è transitato di lì, batta un colpo, che così poi possiamo informare tutti. Intanto noi continuiamo con la musica, arriva lei, Diana Ross, con la sua Upside Down.

e un po' di disco music intanto in sottofondo si sentono qua anche all'interno degli studi di Melide i tuoni e no, non si vedono i lampi ma si sentono solo i tuoni per il momento e vedo che sì, la situazione traffico è molto molto complicata, vedo che siete bloccati sulla rampa del Ceneri a salire, poi dopo si circolerebbe passato quello scalino abbastanza bene scendendo verso Taverne più o meno fino all'altezza di Grancia possiamo dire, dove c'è un'altra gestione del traffico dove anche lì i semafori vengono accesi e spenti per così centellinare un po' il traffico che va verso sud, poi verso sud seppur con dalle parti di Maroggia, Melano, questo è quello che vedo dalle webcam, si circola abbastanza bene seppur con tanto traffico e poi rinizia il traffico anche in uscita, complici numerosi vacanzieri, in uscita verso l'Italia, in più adesso sta piovendo quasi su tutto il cantone, quindi questa situazione è ulteriormente aggravata anche dalla meteo che chiaramente implica di circolare in maniera ancora più coscienziosa. Carol G, Manu Chao, vai viajando por el mundo, mamma mia la mia pronuncia spagnola è deleteria. Dovrei fare un corso perché cioè nella mia testa lo sento ma non sono capace a dirlo, è complicata, complicata come storia.

0: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

E una notizia di pubblica utilità, perché è arrivata direttamente, rimbalzata su vari media anche d'Oltralpe, e arriva da un grande distributore, dalla Migros, perché c'è stato un errore che potrebbe causare dei problemi a diverse persone. Stiamo parlando, se avete acquistato dei servelà giganti per la griglia, fa molto ridere i servelà giganti, comunque qua mangiamo le luganiche solitamente, quindi magari se ne vendono un pochettino meno rispetto alla Svizzera tedesca, ma c'è a chi piacciono comunque da grigliare, soprattutto d'estate, ma ecco, magari non oggi. Comunque sono stati imballati nell'imballaggio sbagliato, ovvero c'è scritto servelà giganti, ma in realtà all'interno ci sono dei servelà ripieni di formaggio. Ecco, quindi se siete intolleranti al lattosio potrebbe essere sicuramente molto molto poco simpatico, e quindi li stanno richiamando, possono essere riportati chiaramente al negozio dove sono stati acquistati. Vi do il numero dell'articolo, è abbastanza complicato, cioè abbastanza complicato, è lungo, perché 2305 33 35 0110. Però se cercate poi li trovate, se no andate di default con i vostri amati servelati, riportate, cioè, scusi, ma è vero che contengono anche del lattosio, perché sono stati imballati in maniera sbagliata. È solo un lotto, però è sempre bene, è giusta cosa dirlo. Noi continuiamo con la musica qui su Radio 3. Adesso è il momento dei The Colors, che con Elodie cantano Pensare Male.

con Elodie, e visto che diciamo che c'erano vari eventi anche questo weekend, oltre ai biglietti che regalavamo per il Rom Festival nella cornice chiaramente il più grande Long Lake Festival, comunque ci sono tanti tanti eventi a Mendrisio, all'Oratorio San Giovanni. Grazie Carmela, ci sarà anche la tombola questo venerdì a partire dalle 20, quindi se avete voglia di giocare a tombola, il ricavato tra l'altro verrà devoluto a favore delle attività a casa della gioventù, quindi anche una buona causa sicuramente. Andiamo ancora velocemente sul traffico, quello che cosa succede, è una lista immensa quella del traffico. Comunque diciamo che c'è traffico su tutta la rete autostradale, praticamente a tratti da Rivera fino a Chiasso. La parte più complicata è anche dove ci sono i dosaggi del traffico, ad esempio a Grancia sulla galleria della Collina d'Oro. Adesso sono tutti bloccati, poi dopo si circola verso Melide, verso il Ponte Diga, così come a scendere verso Maroggia. Credo che il Mendrisiotto al momento sia nella morsa di un temporale micidiale, perché praticamente sembra che c'è la nebbia sulle webcam. Tanto tanto traffico anche sul piano di Magadino, zona diciamo rotonda dell'aeroporto di Locarno, ecco, siamo in quelle zone lì, anche lì tanto tanto traffico alle 16.32. Cesare Cremonini le 6.26, invece no, qua sono le 16.33, mi è mancato per qualche ora.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Buongiorno anche a Siria. Al posto di festeggiare con il mio papà sono bloccata nel traffico. Quanto ci metteremo da Rivera fino a Mendrisio? Questa qua è la domanda delle domande. Posso provare a farlo qui con te, guardando sempre le indicazioni, quelle che diciamo ci arrivano da tutti i motori di ricerca. Quindi devi andare a Mendrisio e vediamo, così è un'informazione che magari serve anche agli altri. Tu sei, dov'è che sei? A Rivera, m'hai detto? Sì, a Rivera. Allora ti direi che ci metterai un attimino, così su due piedi, calcolando il traffico che impazza. Allora, Rivera, e subito verrà calcolato. Rivera Montecenere, ho già paura. Ti direi così a naso, cos'è che mi dà? Un'oretta. Al momento mi dà un'oretta, ci sono rallentamenti su vari tratti e quindi potrebbe essere un pochettino lungo il viaggio. Quindi Siria, non aver paura, prima o dopo ci arrivi, Quindi ti facciamo compagnia noi e un abbraccione a tutti coloro che sono nel traffico. E adesso andiamo da lui, da Alfa, con la sua bellissimissima, titolo difficilissimo da dire, senza così che ti si arrotola la lingua.
1: Inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa, le spendiamo il ciel, stiamo flying.

Alfa con Bellissimissima, e noi siamo praticamente arrivati alla fine del nostro appuntamento giornaliero, così ritornerò domani con voi sempre in questo orario qua, anzi andremo avanti assieme fino alle 18, quindi staremo assieme un'oretta in più. Adesso arriva la Patty a tenervi compagnia e a guidarvi verso casa, se così si può dire, cioè dovrete essere voi i nostri occhi sulla strada. Intanto mi sono reso conto, guardando la tele, che è tutta l'ora che sono in giro con il video wall di Ticino News. Però vabbè, un omaggio alla redazione, un omaggio a tutti. Noi, come detto, ci sentiamo ancora domani. Vi auguro una splendida serata, un buon rientro a chi sta rientrando, sempre con Radio 3i in sottofondo. Ci sentiamo, ciao, a domani. Vi lascio con questa nuova canzone, Material Lover, Sienna Spyro, uscita in questo 2026. Spero che si dica Spyro.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: 16:58.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Fatti di Faido e Leontica, durante i lavori di bonifica sono state trovate ulteriori quantità di materiale esplosivo all'interno del domicilio del 59enne che ha sparato all'ex moglie e ha tratto la polizia in una trappola esplosiva. Materiale che è stato trovato senza innesco e nascosto, specifica la polizia cantonale in una nota questo pomeriggio. Le attività di bonifica degli spazi andranno avanti nei prossimi giorni. Al dispositivo collaborano anche specialisti da Zurigo, oltre ai pompieri di Acqua Rossa e, a titolo precauzionale, i soccorritori di Trevalli Soccorso. Cambiamo tema. Questa prima metà del mese di luglio 2026 è stata rovente e ha battuto numerosi record relativi al caldo. Giorgio Doninelli.
3: A livello nazionale le temperature sono state mediamente di 4,4 gradi superiori alla media registrata tra il 1991 e il 2020, come ha comunicato oggi Meteo News. Gli aumenti più marcati si sono registrati nella regione del Lago di Ginevra, lungo il Giura e fino alla Svizzera nord-orientale, con una media compresa tra i 4,5 e i 5,5 gradi sopra la media pluriennale. Sulla vetta della Dol, nel Giura occidentale, si sono registrati addirittura i 6 gradi in eccesso. Nel nostro cantone l'8 luglio è stata registrata, con 37,4 gradi di Locarno Monti, la più alta temperatura mai registrata nel mese di luglio dall'inizio dei rilevamenti nel 1935. I 37,3 gradi sulla pianura di Magadino rappresentano invece un record assoluto dal 1953, scrive nella nota il servizio meteorologico privato con sede a Zurigo. Oltre al caldo, si registra anche una forte siccità. In tutta la Svizzera, nelle prime due settimane di luglio, le temperature sono state del 65% inferiori alla media pluriennale. In base ai dati di Meteo Svizzera, si è inoltre trattato dell'inizio dell'estate con il minor numero di fulmini dal 2015.
2: E degli effetti del caldo si parlerà fra circa un'ora a Ticino News Sera, questa sera condotto da Laura Zucchetti, che mi ha raggiunto per qualche anticipazione.
0: Buon pomeriggio. Sì, a proposito di caldo estremo, nonostante i temporali che si stanno abbattendo in queste ore su diverse zone del cantone, l'allerta canicola resta valida, almeno fino a venerdì. Noi oggi affrontiamo l'argomento parlando di biciclette, perché proprio in giornata Provelo ha ricordato tutti i vantaggi di spostarsi sulle due ruote in tempi di gran caldo come quelli che stiamo vivendo, ma dal fronte medico arriva un appello, l'appello a non improvvisarsi ciclisti in queste settimane così delicate dal punto di vista delle temperature. Torneremo poi a parlare della LEAR, la legge sulla ristorazione, perché dopo 3 anni di tempo ancora 350 esercizi nel cantone mancano all'appello. Oggi le autorità sono tornate a richiamare per l'ennesima volta gli esercizi pubblici ad adeguarsi immediatamente alla nuova legge. Chi non lo farà entro la fine del mese dovrà cessare l'attività, e nel frattempo tra l'altro continuano anche i controlli antincendio nei locali a rischio. Per ora nessuna grave infrazione è stata riscontrata. Parleremo naturalmente anche di sport, in primo piano l'FC Lugano che oggi ha ufficialmente lanciato la nuova stagione, e poi naturalmente torneremo a parlare dei mondiali di calcio che sono ormai nell'estremo vivo della gara. Dopo l'eliminazione della Francia ieri sera con la Spagna laureata prima finalista, questa sera se la vedranno Inghilterra e Argentina, l'appuntamento è per le 21. In chiusura l'arte, perché a Chiasso è stata svelata una nuova tappa dell'iniziativa Urban Art promossa dal municipio della cittadina di Confine. Sono nuovi murales che si aggiungono ai numerosi già presenti e che vanno a decorare due palazzi di Via Volte. Allora per noi è andato a vederli Federico Marino, l'appuntamento come sempre per le 18.
2: Grazie mille a Laura Zucchetti, e noi chiudiamo il nostro radiogiornale con un aggiornamento sul turismo svizzero. Nel mese di giugno è stata registrata una flessione del 2,4% dei pernottamenti, stando a una prima stima pubblicata oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Tendenze simili erano però state registrate anche a maggio e a marzo. Va detto però che gli ultimi 3 anni sono stati da record in Svizzera sul fronte delle notti in albergo, cosa che ha fra l'altro riacceso il dibattito sul sovraffollamento a livello turistico. Sui motivi del calo, stando all'Istituto COF, il ramo subisce le tensioni geopolitiche globali e l'impatto del Francoforte.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali. L'infotraffico.
2: In Ticino la circolazione è parecchio intensa, i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Mendrisio su più tratti, in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Borgeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno e Manno, da Agno a Manno. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti, mentre nella direzione opposta tra Quinto e Airolo le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
2: Questo tardo pomeriggio continua a essere inizialmente nuvoloso, con ancora qualche rovescio temporale sparso, in parte di forte intensità e con forti raffiche di vento e possibili anche accumuli abbondanti di pioggia e grandine. Nel corso della serata ci sarà un passaggio a tempo asciutto, nella notte vieppiù sereno, mentre per quanto riguarda domani sarà una giornata generalmente soleggiata, ma anche se nel corso del pomeriggio ci sarà nuovamente uno sviluppo di nuvolosità e dalla serata possibili rovesci o temporali sparsi. Domani a basse quote la temperatura massima sarà sui 31 gradi.
0: Sicuro di non avere un lontano parente che si chiami Barry White, no? Perché cioè, ogni volta che leggo il notiziario Robert Kretschmar abbiamo dei bassi che fanno tremare i muri. Vabbè, scopriremo questa cosa prima o poi. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono già all'interno di Sere d'Estate perché tanto fuori è buio, eh? È una cosa pazzesca. Poi c'è il temporale, c'è la pioggia. Io ho freddo solo a guardare la pioggia che cade e... quindi cercherò, ecco, stando qua mi sento molto al sicuro, molto protetta, e quindi resto con voi qui su Radio 3, io che sono la Patti Scatti, sino alle 21. Anche oggi avremo modo di giocare per regalarvi biglietti per andare a seguire concerti molto interessanti al Rome Festival, che è un evento collaterale all'interno di Long Lake Festival al Parco Ciani, quindi poi vi darò tutte le coordinate, perché veramente i biglietti di questa sera, come quelli di ieri sera, sono per due performance di altissimo livello. E poi musica, musica, musica e ancora musica mista, qualche notizia di colore, come li chiamiamo noi, racconti d'estate. Con che cosa cominciamo questa sera d'estate? Con un duetto, tanto ormai siamo abituati, no? Duetti, terzetti, quartetti, quinquetti, poi non so dal 6 in avanti come si possano chiamare. Vanessa D'Amato insieme a Ben Harper, buona sorte e good luck.

0: Che carino, Joachim, non so se questo è esattamente il tuo nome, se l'ho pronunciato correttamente, che cerca di consolarmi, mi manda una foto, ma non ho dubbi che da qualche parte la situazione meteo stia migliorando, e mi scrive: Patti, è uscito il sole, perché sta cercando di consolarmi, perché effettivamente, e non sto scherzando, quando c'è questo misto di pioggia forte, il cielo che diventa scuro, la possibilità di grandine, io ho veramente paura, il temporale mi fa paura, io vorrei essere chiusa a casa a doppia mandata, cioè chiudendo fuori il mondo, perché mi fa proprio paura. Io mi ricordo che mia nonna mi raccontava che non deve avere paura, perché sono gli angeli che stanno giocando a bocce, soltanto che poi crescendo ti rendi conto che magari non è proprio verissima sta cosa, e quindi la paura ti resta. Quindi spero per le 21 che sia tutto finito. Non è ancora entrato il nostro ascoltatore mondiale, che ieri, esattamente come Luca Sciarini, ha sbagliato la previsione, cioè la Francia è stata surclassata, si può dire così, dalla Spagna, se non sbaglio hanno giocato, poi adesso arriverà colei che mi darà tutte le informazioni dettagliate, e quindi Francia ciaone e avanti Spagna. E quindi stasera adesso c'è Liam Gallagher, ve l'ho raccontato l'altro giorno, che è in un momento di esaltazione fantastica, lui è convintissimo che vincerà l'Inghilterra, sta mandando strali a chiunque, non ho mai visto così pieno di energia, non lo so, l'ho trovato sempre burbero, sempre musone, ma chissà come mai si è svegliato improvvisamente per il calcio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui

0: È carina questa cosa di mettere a confronto in che modo le nostre nonne oppure le nostre zie, come adesso sentirete, cercavano di tranquillizzarci nel momento del temporale. Cominciamo a sentire il racconto di Roby. Posso dirtelo, Roby? È spassosissimo.
1: Infatti, mia zia al sud, nel Salento, quando c'era un temporale, lei chiudeva tutte le tapparelle, si chiudeva in camera da letto e cominciava con gli Ave Maria. Cominciava e non smetteva più, andava avanti fin quando non finiva il temporale.
0: Ognuno ha il suo modo, Roby, ed è bello sentire che cosa succedeva nelle rispettive famiglie. Grazie a Tecli che mi informa che in quel di Mendrisio il tempestone è già terminato e quindi è buona cosa. Sentiamo invece Betty che cosa ci racconta.
2: Buon pomeriggio, Patti.
0: Anche a te.
2: Vinca il migliore. Comunque a te andava meglio, cioè figurati, la nostra nonna ci diceva di comportarci bene perché Gesù era molto arrabbiato e non sapeva con chi se la prendeva.
0: Ullala.
2: Va bene. Ciao, buona serata, buon pomeriggio.
0: Sì, ma guarda, va benissimo buona serata, perché se almeno qua a Melide, se guardi fuori, effettivamente il buona serata ci sta. Pensa che ho dovuto accendere la luce alle 3 del pomeriggio perché non vedevamo più niente giù in redazione. Grazie Betty per questa testimonianza. Saluto anche quei signori che sono laggiù in fondo al corridoio sulla destra, così nel caso veniate a fare un tour qui a Tele Ticino sapete che in fondo al corridoio a destra c'è la continuità, dove praticamente tutto si muove ed è regolato al millisecondo. Grazie a loro, Sandro, che dice quando usciremo dagli schermi di Tele Ticino ne approfitto per salutarvi. Staremo insieme visibili sino alle 18 quando comincerà Ticino News sera. E poi il mio bodyguard è presente, che non si lascia assolutamente spaventare dalla pioggia, desidererebbe altre cose. Speriamo che questi desideri possano presto diventare realtà e concretizzarsi. Facciamo un salto temporale significativo, 1979, grande protagonista Donna Summer.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

chissà perché il suono di Pitbull, vabbè, a parte poi sentire la voce, è fortemente riconoscibile, perché lui è uno che pesta selvaggiamente, quindi c'è stato un periodo in cui Pitbull era in tutti i duetti possibili. C'è stato veramente un anno in cui Pitbull era ovunque. Si è un po' calmato adesso con le collaborazioni, questa l'abbiamo ricordata, risale a più di una decina di anni fa con Jennifer Lopez, e cominciano anche le segnalazioni di disagi alla circolazione, per esempio sulla A2 direzione sud tra Bellinzona Sud e la piazzola di sosta al Sasso. Ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, quindi viene da dire cominciamo bene. Anzi, mi stupisco del fatto che Ruben Bassi ancora non abbia lasciato un audio messaggio segnalando qualche disagio, qualche rallentamento, qualche coda, come sta facendo dall'inizio della settimana, quindi praticamente da 3 giorni. Mi stupisce, vuol dire che le cose oggi saranno meglio? Mi sveglio.

0: che bello, basta chiedere e il desiderio viene esaudito. Chissà se funziona anche con cose stratosferiche, non me lo sono mai chiesta. Ma non è un pomeriggio serio se non si sente la voce di Ruben Bassi che fa la vedetta del traffico e quindi ci fa un po' il quadro, ci dà il quadro della situazione. È arrivato il suo audiomessaggio e ovviamente lo ascoltiamo insieme.
1: Lo so che ti mancava il messaggio sul traffico, non direi che è meglio rispetto agli altri giorni. C'è traffico a Fisarmonica, diciamo, sono partito da Melide verso il Sopraceneri, c'è traffico a Fisarmonica un po' ovunque e di conseguenza la situazione è abbastanza delicata. Ciao Patti.
0: Grazie Ruben, adesso è un pomeriggio serio perché abbiamo sentito la sua voce che faceva il punto della situazione. Tra l'altro faccio l'aggiuntina a quanto hai detto tu Ruben, cioè il fatto che il traffico in questo momento in direzione nord è a Fisarmonica, poi lo sarà anche in direzione sud perché è il momento in cui c'è più intensità di traffico, circolazione d'auto. Direzione Cadenazzo, parliamo della rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo per l'appunto, dove il traffico non è semplicemente rallentato perché Via Suisse lo definisce traffico congestionato.
2: This

0: l'estate di Radio 3i.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: chi vuole essere vedetta del traffico non deve far altro che farsi avanti lasciando un vocale di una ventina di secondi, una trentina di secondi, e quindi noi provvederemo a farlo ascoltare. Infatti c'è Claude che, dopo aver sentito il messaggio di Ruben Bassi, dice: eh no, aspetta che faccio anch'io l'aggiuntina.
1: Cara Patti, per completare le vedette del traffico ti dico che la strada cantonale da Sementina direzione Gudo, Cugnasco Gerra, Riazzino è congestionata. Quindi quelli che sono a sinistra del fiume, direzione Locarno, che restino a sinistra, perché tanto siamo in coda anche a destra. Ciao, buon lavoro.
0: Grazie Claude per il tuo prezioso supporto, per il tuo prezioso aiuto. Poi c'è una considerazione un po' più articolata che viene fatta da Lucky, che scrive: il traffico di Via Besso purtroppo è esagerato solo perché manca la necessaria formazione ai pattugliatori sotto il tunnel di Besso, che non si rendono conto che esaltano il fenomeno in modo esponenziale. Uelala. Quindi ci possiamo scrivere una tesi anche su questo tema. Armando ci informa che ci sarebbero due auto in avaria prima della Collina d'Oro, una sulla corsia di sinistra, quindi attenzione, e poco dopo, sempre prima della galleria, è serata, seratona stasera, una seconda auto che fortunatamente ha raggiunto lo spiazzo d'emergenza sulla destra. Anche a me, sai, grazie per l'informazione Armando, anche a me, sai Claude, fanno molto sorridere quelli che quando siamo in coda e siamo disposti su due file e quindi nulla possiamo fare se non attendere momenti migliori, che fanno un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra, perché quando sei a sinistra ti sembra che quelli di destra vadano più velocemente e quando sei a destra ti sembra che quelli di sinistra vadano più velocemente, ma non è così, non è così, perché tanto poi chi ha fatto zig zag lo rincontri andando avanti anche se è a passo d'uomo. Poi vediamo che cosa scrive, non c'è il nome, poco, vabbè, ci spiace perché avremmo voluto ringraziarti per l'informazione che ci stai dando. Rivera Lugano Nord, direzione sud, un'ora, ma sai quante cose si fanno in un'ora?

Leggo questo messaggio al volo e poi riprendo i messaggi e i vocali dopo lo spazio dedicato all'informazione, perché lo sapete, non possiamo fare tardi. C'è Giuseppe che risponde a Ruben Bassi e scrive: in direzione sud sulla A2, parliamo quindi dell'autostrada, il traffico non è a fisarmonica, a pianoforte a coda. Grazie Giuseppe per dire che anche andando in giù c'è il problema del traffico. A queste domande che state scrivendo rispondo dopo, perché appunto alle 18 inizierà ufficialmente lo spazio principale informativo della giornata Ticino News Sera, e poi quando ritorneremo insieme ascolteremo tutti i vocali che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing.

0: auto è solo da MyFace, attesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen. Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
5: dal vostro partner Toyota del Luganese.
6: Sono le 18.
7: Ticino News, sera.
6: Maxi truffa legata al leasing per auto di lusso. 8 persone finiranno processo e altre 31 hanno ricevuto un decreto d'accusa. Acquistati per il tramite di una settantina di società bucalettere, un centinaio di bolidi sono stati venduti o noleggiati, per lo più all'estero. 3 anni di tempo e ancora in 350 mancano all'appello. Le autorità richiamano nuovamente gli esercizi pubblici ad adeguarsi subito alla nuova legge. Chi non lo farà entro fine mese dovrà cessare l'attività. Intanto continuano i controlli antincendio nei locali a rischio. Per ora nessuna grave infrazione è stata riscontrata. In tempi di canicola, per gli spostamenti di tutti i giorni, il mezzo migliore è la bicicletta. Sostenerlo è Provelo Ticino, che sottolinea i vantaggi individuali ma anche collettivi delle due ruote. Alessandro Iessula, caposervizio del pronto soccorso del civico di Lugano, relativizza: meglio non improvvisarsi ciclisti in questo periodo. Le 4 stagioni arrivano in Via Volta, lo fanno con un nuovo murales presentato nel quadro della 4ª edizione di Urban Art Chiasso, un'opera pensata per riflettere sullo scorrere del tempo che si aggiunge a quelle che già caratterizzano la cittadina di confine. Calcio, a poco più di una settimana dalla prima partita ufficiale, oggi il Lugano ha lanciato la stagione con la sua tradizionale conferenza stampa. I bianconeri ripartono con le stesse, per non dire solite, ambizioni. Ne parleremo tra poco a Fuorigioco Mondiale, dove lanceremo anche uno sguardo alle semifinali in corso in questi giorni. Siamo al meteo, domani al sud in generale soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata possibili rovesci o temporali sparsi, temperatura compresa tra 20 gradi di minima e massima attorno ai 31 gradi. Buonasera a tutti voi, oggi è mercoledì 15 luglio, questa è una nuova puntata di Ticino News Sera, come sempre in diretta radio televisiva. In primo piano stasera una maxi truffa a società di leasing per auto di lusso, 8 persone finiranno a processo, altre 31 hanno ricevuto un decreto d'accusa. I dettagli.
8: Una settantina di società bucalettere usate per acquistare in leasing un centinaio d'auto di superlusso che poi venivano rivendute o noleggiate, soprattutto all'estero. Si è conclusa un'inchiesta del Ministero Pubblico su un traffico d'auto che è andato avanti dal 2020 fino all'estate scorsa e vede coinvolte 8 persone che finiranno processo. 2 alle assise criminali, 5 alle correzionali e 1 in pretura penale per truffa aggravata, amministrazione infedele aggravata, appropriazione in debita, falsità in documenti, riciclaggio e altri reati. 2 degli imputati, quelli con le accuse più gravi, si trovano già in espiazione anticipata della pena. Ci sono poi 31 persone con ruoli e responsabilità più marginali che hanno ricevuto un decreto d'accusa. Le indagini, scrive il Ministero Pubblico, hanno seguito più filoni d'inchiesta che solo in parte sono andati sovrapponendosi. Insomma, il modus operandi della truffa era sempre lo stesso, ma gli imputati hanno agito a volte in concorso, a volte in modo indipendente. Nel corso delle indagini e delle perquisizioni sono emersi ulteriori reati di natura societaria e fallimentare.
6: ancora giudiziaria, perché ci sono novità anche nell'inchiesta che deve fare chiarezza sul dramma di Leontica e Faido. Vediamo il sito ticinonews.ch. La polizia ha reso noto il rinvenimento di altro materiale esplosivo privo di sistema di innesco nascosto nel domicilio del 59enne autore del femminicidio di giovedì scorso e della violenta esplosione del giorno successivo. Rinvenimento avvenuto questa mattina attorno alle 11 durante le operazioni di bonifica dell'abitazione dell'uomo. Gli accertamenti degli inquirenti intanto proseguono, al dispositivo collaborano, lo ricordo, gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo, i pompieri di Acquarossa e, a titolo precauzionale, anche i soccorritori di Trevalli Soccorso. Un mese e mezzo fa le autorità avevano lanciato l'appello agli esercizi pubblici cantonali, il tempo per adeguarsi alla nuova LEARA sta volgendo al termine e mancano ancora centinaia di autorizzazioni. Il servizio è di Laura Milani.
9: 3 anni di tempo e ancora in 350 mancano all'appello. Stiamo parlando dei passi necessari per adeguarsi alla nuova LEAR, la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, pensata per rendere meno burocratica e più flessibile l'attività di un settore in continua trasformazione. Lo scorso 28 maggio le autorità avevano concesso una proroga, la quale scadrà a fine mese, e oggi l'avvertimento resta invariato: o ci si adegua o non si potrà proseguire l'attività. Bernadette Ruexegger è capo dei servizi generali della Polizia Cantonale.
10: Ci sono ancora 2 settimane di tempo e io chiedo che venga colta questa possibilità di mettersi in regola entro la fine del mese, perché il decreto esecutivo stabilisce che il 31 luglio scade, le autorizzazioni scadono, decadono il 31 luglio, chi non si è adeguato non è in regola.
11: Quindi che cosa succederà il 1 agosto nel caso?
10: Abbiamo comunque ancora tante pratiche da trattare che vengono valutate una a una, e però chi dopo il 1 agosto non si è adeguato non è in regola. Poi può anche essere che qualcuno in ritardo si adegua dopo e poi ovviamente dopo è di nuovo in regola.
9: Tradotto, non ci sarà un intervento di chiusure di massa.
10: Sicuramente così non sarà. Saranno delle valutazioni puntuali dove ogni caso viene trattato singolarmente.
9: Anche per questo, da qualche settimana, da quando insomma circa 200 ritardatari si sono mossi dopo il precedente appello, gli uffici cantonali predisposti al controllo si sono ritrovati con un sovraccarico di procedure da valutare. Del resto servono attestazioni di idoneità dei locali, preavvisi del laboratorio cantonale per le misure igienico-sanitario, un iter complesso riconosciuto dallo stesso presidente di Gastro Ticino Massimo Suter, che ora ci ha confermato di essersi adeguato.
10: Diciamo che a fine maggio fino a metà giugno abbiamo avuto un picco di richieste non indifferente. Mancano l'appello circa 350 esercizi pubblici, 250 con solo ristorazione e un centinaio di quelli di alloggio più o meno.
9: Sul fronte della sicurezza proseguono intanto i controlli con l'esperto antincendio nominato dal Consiglio di Stato dopo la tragedia di Cranmontanà.
10: Su circa 130 locali che erano stati identificati come sfavorevoli, quindi o sotterranei, seminterrati o locali con tante persone, ne abbiamo controllati circa la metà con l'esperto antincendio nominato dal Cantone e non abbiamo trovato, diciamo, delle infrazioni così gravi, delle irregolarità da dover chiudere immediatamente. Può darsi che ci siano delle piccole irregolarità che vanno messe a posto, non so, dei cartelli non sono aggiornati col piano di evacuazione o cose del genere. Responsabile l'esperto antincendio del cantone e lui fa i suoi rapporti ai comuni, che poi andranno a controllare se le cose sono state messe a posto.
6: Bicicletta sì o bicicletta no? In questo periodo di canicola è una domanda che molti fruitori delle due ruote si pongono. I vantaggi rispetto ad altri modi di spostarsi, secondo Provelo Ticino, sono diversi, una tesi questa in parte sostenuta anche dal settore sanitario. I rischi però non vanno sottovalutati, ci dice di più Giorgio Doninelli.
12: Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
13: Ok, il tormentone estivo di Baccini e i ladri di biciclette, ma sotto questo sole è davvero bello pedalare? Per Provelo Ticino sì. I vantaggi di muoversi in sella a una bicicletta rispetto allo spostarsi a piedi o in auto, illustra il presidente Claudio Sabadini, sono diversi.
14: A piedi si è soggetti al sole maggiormente e soprattutto non c'è aria. Questo naturalmente rende più difficoltoso spostarsi, mentre con la bicicletta c'è sempre aria. Se penso allo spostarmi con l'automobile, penso ai costi che ne derivano, non soltanto a trovare il posteggio, ma poi devo andare dal posteggio alla destinazione, che possono essere addirittura 1 chilometro a seconda di dove si è, quindi anche lì praticamente poi si va a piedi. C'è questa grande differenza di temperatura tra il climatizzatore interno e le temperature da 34 gradi esterno, 35-36, perché si è in città. Questo non è certo positivo per la salute.
13: E fra chi di salute se ne intende, ma anche di bicicletta, c'è Alessandro Iesula, caposervizio del pronto soccorso del Civico di Lugano.
15: Dico la verità, io è da anni che mi sposto casa-lavoro solo in bicicletta, ma durante le ultime ondate canicolari ci sono state delle giornate dove ho preferito usare l'automobile con l'aria condizionata, perché abbiamo raggiunto veramente dei limiti, delle soglie elevate.
13: Per Alessandro Iesula gli spostamenti in bicicletta sono infatti da incoraggiare, ma non sempre e comunque.
15: Questo non è il periodo ottimale per approcciarsi a questo tipo di spostamenti. Chi è abituato da sempre a fare sport all'aperto, soprattutto andare in bicicletta in questo caso, impara a conoscere i propri limiti, a conoscere le reazioni del proprio corpo allo sforzo, a conoscere il percorso, e quindi può anche andare avanti durante il periodo canicolare.
14: Noi consigliamo l'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, pensiamo ai 2-3 chilometri, 4-5 a seconda del mezzo della bicicletta o dell'e-bike che si utilizza, anche 10 al limite, però non a fare sforzi naturalmente di salita eccetera, o sportivi per esempio.
13: Anche qui però l'invito degli esperti è alla prudenza.
15: Se il fisico non è allenato, se non si è consapevoli della quantità di acqua di cui si necessita durante il trasporto, o di quali sono gli orari anche più favorevoli a questi spostamenti, si può avere anche per percorsi brevi relativamente si possono avere problemi.
13: Insomma, col caldo estremo la bicicletta non va demonizzata, anzi occorre tuttavia prendere qualche precauzione supplementare, accertarsi più che mai delle proprie condizioni di salute, munirsi di abbigliamento traspirante, casco sempre e comunque e borraccia. Un periodo canicolare persistente che ha messo sotto pressione non solo la resistenza dei ciclisti, ma anche proprio i pronto soccorso cantonali.
15: Noi abbiamo dei parametri che ci permettono di dire ok, qua è più probabile che sia tutto legato al caldo, no, alla canicola, e facendo questo tipo di considerazione abbiamo più o meno un 1636 pazienti durante le ultime due ondate canicolari.
6: Restiamo in tema di grande caldo, ci spostiamo però nel Canton Berna, dove le ondate di calore stanno mettendo in estrema difficoltà i pesci, da qui la decisione di trasferirne a migliaia. Apriamo così la nostra rubrica Click, che oggi è curata da Robert Kritschmer.
16: Buonasera a tutti. Esatto, come ben sappiamo l'ondata di calore che sta colpendo il nostro paese sta mettendo in difficoltà i corsi d'acqua e, come anticipato da Laura, anche i pesci. Come vediamo dalle immagini che stiamo mostrando su Teleticino, il Canton Berna ha quindi deciso, messo in atto delle operazioni di salvataggio che riguardano appunto i pesci, trasferendo gli animali stressati dalle zone, ecco, dove si soffre di più, dove l'acqua è più calda, dove l'acqua è anche meno, dove sta sparendo, a zone dove c'è più acqua e dove l'acqua è più fresca. Non solo questo, si sta cercando anche di sensibilizzare la popolazione affinché le persone si tengano lontane dai corsi d'acqua nei punti critici dove i pesci si riposano. Infatti anche l'influenza umana, l'influsso, ecco, dell'essere umano è un punto importante in questo senso. Dall'inizio dell'estate i pescatori, pensate, hanno già trasferito 32.000 pesci per salvarli. Lo ricordiamo, per alcuni pesci come le trote già una temperatura di 20 gradi rappresenta uno stress, mentre a partire dai 24 gradi la situazione diventa per loro pericolosa. Pensate, martedì nel tardo pomeriggio l'area ha raggiunto il valore record di quasi 25 gradi.
6: Usciamo ora dai confini nazionali, andiamo nella penisola iberica, dove oggi è stato abbattuto quello che è stato definito l'ultimo muro dell'Europa occidentale.
16: Proprio così, oggi la Spagna ha rimosso la verja, così si chiamava la barriera terrestre tra Spagna e Gibilterra, che ricordiamo è territorio britannico. La strada, il passaggio è stato aperto già da mezzanotte, c'è stata una cerimonia alle 12, a mezzogiorno, vi stiamo vedendo le immagini, cerimonia presieduta dal premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha segnato l'entrata in vigore del nuovo accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit. Brexit di Gibilterra, ponendo così fine a una disputa durata oltre 300 anni. Possiamo vedere magari anche i video delle persone andando più indietro. Ecco, questo era poco dopo la mezzanotte di ieri, sono tantissime le persone che hanno voluto per la prima volta attraversare questo confine liberamente. Con questo accordo infatti sono stati soppressi i controlli alle persone a questa frontiera. Va detto che restano invece invariate le posizioni, ecco, in disaccordo dei due paesi. Pensiamo appunto alla Spagna e al Regno Unito sulla sovranità di Gibilterra.
6: E infine parliamo di cinema, perché è uscito il trailer di un film in cui compare un attore che è quasi irriconoscibile, ha avuto una trasformazione decisamente straordinaria.
16: Esatto, stiamo parlando di Tom Cruise, che prenderà parte a Digger, un nuovo film americano in arrivo all'inizio di ottobre. Lo vediamo nelle immagini e Cruise è praticamente irriconoscibile, ecco, come aveva anticipato Laura. Eccolo qua, in questo film interpreta un anziano ed arrogante magnate del petrolio. Per quanto riguarda la trama, si trova costretto a salvare il pianeta da un'apocalisse che lui stesso ha causato, e c'è anche la presenza di un presidente degli Stati Uniti che sembra ispirato un po' a Joe Biden, un po' a Donald Trump, quindi preso spunto anche dai personaggi reali. Insomma, una commedia satirica e particolarmente anche caotica. I critici tra l'altro parlano già della possibilità di un premio alla recitazione proprio per Tom Cruise.
6: Grazie mille Robert per questo giro di notizie in un click. Noi ora torniamo nel cantone, dove la richiesta di aiuti alimentari continua ad aumentare. Allora, per rispondere a un bisogno sempre più diffuso, Tavolino Magico ha rafforzato la propria presenza sul territorio con un secondo giorno di distribuzione a Biasca. Gianna Bonina è andata a dare un'occhiata, vediamo.
17: Ogni settimana sono circa 3.300 le persone che in Ticino si rivolgono a Tavolino Magico per ricevere un aiuto alimentare. Un bisogno che continua a crescere e che ha spinto l'associazione a rafforzare la propria presenza anche a Biasca. Da maggio, infatti, il centro di distribuzione è aperto anche di lunedì, oltre al tradizionale appuntamento del venerdì. Una scelta nata dalla necessità di rispondere a un numero sempre maggiore di richieste. Sentiamo Simonetta Caratti, responsabile comunicazione della Svizzera italiana.
18: Avevamo più richieste per ricevere cibo anche dalle valli, dalla Leventina, dalla Val di Blegno e anche dalla regione di Biasca. Attualmente stiamo aiutando 290 persone e in questo secondo centro qui, che abbiamo aperto a maggio, in pochi mesi abbiamo già 120 persone che stiamo aiutando. Tendenzialmente cerchiamo di avere dei centri di distribuzione, che attualmente sono 20 in Ticino, piuttosto a dimensione familiare, per non far sì che diventino delle sorte di catena di montaggio, per avere anche un rapporto con i nostri beneficiari. E quindi era arrivato il momento di raddoppiare Biasca.
17: L'aumento delle richieste si riflette anche nell'espansione della rete di distribuzione. Solo quest'anno Tavolino Magico ha aperto due nuovi centri, tra cui quello a Biasca, e l'obiettivo è inaugurarne un terzo entro la fine dell'anno. Una crescita resa possibile soprattutto grazie al lavoro dei volontari, una presenza fondamentale per garantire il funzionamento del servizio.
18: I volontari sono il pilastro di Tavolino Magico e senza di loro non potremmo avere attualmente 20 centri di distribuzione, perché loro si occupano della distribuzione. Quindi abbiamo una piattaforma Cadenazzo dove viene raccolto il cibo grazie a una ventina di persone, soprattutto dei programmi occupazionali, che ci aiutano a raccogliere con i camion e a selezionare tutto il cibo. Poi questo cibo riparte nello stesso giorno o qualche ora dopo per i centri di distribuzione, che sono gestiti in modo autonomo da gruppi di volontari, e i luoghi ci vengono dati gratuitamente da comuni, da parrocchie. In questo caso dobbiamo ringraziare il comune di Biasca.
17: E c'è chi questo impegno lo porta avanti da più di 10 anni. È il caso di Enea Solari, la cui esperienza racconta il valore del volontariato e il ruolo che svolge ogni settimana sul territorio.
19: Sono 12 anni che faccio il volontariato, prima Tavolino Magico Grono, adesso il centro di distribuzione di Biasca. Perché lo faccio? Perché è bello aiutare le persone, è bello, arricchente per se stessi, e soprattutto perché si condivide la necessità di evitare lo spreco alimentare e di aiutare le persone che hanno bisogno.
6: È arrivato il momento di parlare di sport. Saluto Dominic von Burg, buonasera Dominic.
20: Allora, buonasera a tutti.
6: Allora, tanto calcio stasera, ma non solo mondiali, infatti partiamo dall'FC Lugano.
20: Giustamente, che oggi ha avuto la sua conferenza stampa, ormai è tradizionale per lanciare la stagione, che lo ricordiamo comincerà tra poco più di una settimana, con l'impegno europeo nel Q2 di Conference League contro la squadra Costavoara del Tucagini. E quindi ecco, oggi la conferenza stampa proprio per lanciare la stagione alle porte. Parliamo innanzitutto degli obiettivi, forse il tema più interessante della lunga conferenza stampa che si è tenuta alla IL Arena. Ebbene, sono gli stessi, per non dire i soliti, obiettivi per il club bianconero, come ormai già da qualche anno. Partiamo dal campionato, dove l'obiettivo è raggiungere le prime 6 posizioni, prime 6 posizioni che poi dopo danno l'accesso, lo ricordiamo, alla Championship Group, quindi per lottare per il titolo. Mentre per quanto riguarda la Coppa Svizzera, anche qua l'obiettivo è mutato da tantissimi anni, raggiungere la finale e poi, tra parentesi, vincerla. Ve la dico come era scritta sulle slide dell'FC Lugano. E per quanto riguarda l'Europa, come detto, Lugano è impegnato nel Q2 di Conference League, deve superare 3 turni per raggiungere la fase a gironi, ed è proprio quello l'obiettivo del club bianconero. Club bianconero che, oltre agli obiettivi, anche ha dato un aggiornamento sugli abbonamenti venduti fin qui. Siamo ormai vicinissimi a quota 3.000, veramente poche unità al di sotto. Quindi questi, diciamo, gli aspetti principali emersi dalla conferenza stampa bianconera odierna. È il tema degli obiettivi, poi il tema magari più intrigante, ne parleremo tra poco anche a fuori gioco a mondiale. Come detto, obiettivi che non cambiano, nonostante un club che comunque sta crescendo, si vuole sempre migliorarsi, però appunto gli obiettivi sono gli stessi. Su questo argomento ho risposto anche a Martin Blaser con una lunga risposta che sentiremo, come detto, tra poco a fuori gioco mondiale.
6: Mondiali, appunto, perché siamo ormai nel clou, siamo nel pieno delle semifinali.
20: Sì, giustamente parleremo anche del mondiale, delle semifinali. Ieri la prima con la Spagna, che ha vinto contro una Francia che fin qui ha ben impressionato. Ieri invece i transalpini deludenti, 0 gol segnati, pochissime anche le occasioni create. Una Spagna che è sempre sembrata in controllo della partita. E quindi dopo l'europeo vinto 2 anni fa, Spagna di nuovo all'ultimo atto e ora attende la sua avversaria. Una Spagna tra l'altro dei record, ieri ha eguagliato la striscia di partite senza sconfitta, è arrivata a quota 37, vedremo appunto se arriverà anche la 38esima, vorrebbe dire successo al finale dei mondiali in programma domenica. Come detto, aspetta la sua avversaria, una tra Inghilterra e Argentina, ci sono gli argentini e non noi, lo sappiamo. Questa sera la partita alle 21. E come spesso capita con l'Argentina, ci sono già polemiche arbitrali ancora prima che comincia. Questo per la designazione arbitrale, c'è un arbitro americano che ha un po' la nomea di essere amico di Messi. Messi, che lo sappiamo, gioca in MLS all'Inter Miami, quindi incrocia poi spesso in campionato proprio l'arbitro americano. C'è già chi mette le mani avanti già adesso, vedremo se la partita questa sera ci darà adito appunto a polemica o se domani a fuori gioco mondiale potremo non parlare dell'arbitro per una volta.
6: Quindi appuntamento subito dopo di noi con fuori gioco mondiale alle 21 con la semifinale. Grazie mille Dominic. Noi, prima di lasciarci, abbiamo ancora un servizio, parliamo di arte, perché a Chiasso è stata svelata oggi una nuova tappa dell'iniziativa Urban Art promossa dal municipio. Alcuni nuovi murales vanno ad aggiungersi ai numerosi già presenti e vanno così a decorare 2 palazzi di Via Volta. Li vediamo nel servizio di Federico Marino.
21: Abbiamo iniziato la prima stagione delle 4 appunto con questo murales che rappresenta l'inverno, dove praticamente sopra abbiamo un cielo grigio, una sorta di montagna innevata e di bianco. Abbiamo una foresta di conifere tutto, diciamo, innevato con la neve che cade, a questa casetta rossa stile svizzero, e sopra di tutto appunto, cioè questo petti rosso simbolo dell'inverno.
0: È l'artista Sufiana ad illustrarci la prima parte della sua nuova opera che andrà a decorare via Volta a Chiasso. Lo street artist di Cairate andrà a dipingere le quattro stagioni. All'inverno presentato oggi seguirà l'autunno già abbozzato, che anticipa primavera ed estate, opere per cui ci sarà ancora da aspettare un po'. Tutti murales che si inseriscono nell'iniziativa Urban Art Chiasso, giunta alla sua quarta edizione. E l'arte è uno dei vettori con cui il municipio punta ad aumentare la qualità di vita nella cittadina. Il sindaco Bruno Arrigoni.
1: La qualità di vita passa tramite le aree verdi, che oggigiorno con questo caldo sono sicuramente un tema, dove in alcuni posti noi siamo un po' lacunosi. Dall'altra parte passa anche dall'ordine del pubblico, no? Dall'ordine delle strade e dei palazzi, e vedere dei dipinti, dei murali, sicuramente è qualcosa di più bello rispetto, non so, a dei edifici anonimi oppure anche trasandati.
0: L'iniziativa di Via Volta è possibile anche grazie al supporto di un privato che preferisce restare anonimo.
1: È una persona che a Chiasso sta facendo parecchio, però anche una persona che non vuole così esporsi, restare un po' nell'anonimato con un profilo basso, e noi gli dobbiamo tanto perché sta facendo veramente parecchio per la nostra cittadina.
0: Quello di Sufiana è l'ultimo di una serie di murales che negli scorsi anni hanno abbellito la città. Un'occasione per dare risalto a Chiasso, ma anche visibilità agli artisti. Diversi dei nomi che sono passati dalla città di confine sono infatti conosciuti anche a livello internazionale. Francesca Colacolombo, coordinatrice Urban Art Chiasso, responsabile ufficio promozione marketing di Chiasso.
22: Abbiamo iniziato con i Trulli Design, un team di Torino, che adesso si occupa degli ATP Tour Finals, che si occupa di tutto il comparto Decathlon, ad esempio della customerizzazione di Porsche. Mona Caron non ha bisogno di presentazioni perché l'artista ticinese ormai è lanciata in tutto il mondo. Attentamente una fresa, visto che siamo in periodi di mondiali, posso dirvi che se andate sul suo profilo Instagram vedrete tutto quello che ha realizzato per i campionati del mondo di calcio, per la sede appunto di Città del Messico, perché lei è messicana ed è la ragazza che ha realizzato l'opera sull'acquedotto del Pratiro.
0: Tutte opere che vanno a decorare la città e che si aggiungono alla più antica, quella dipinta dietro al Cinema Teatro da Carlo Basilico nel 1936, formando un insieme coerente che, si spera a Chiasso, possa magari portare a dei veri e propri tour artistici come già succede in altre città. Un futuro che però, al momento, è ancora tutto da disegnare.
23: Sono le 18:25, Ticino News Sera si chiude qui, subito dopo di noi Fuori Gioco Mondiale, in radio invece c'è la Patti, buona serata.

0: voglio mantenere la promessa che vi ho fatto prima di dare la linea a Ticino News estate, Ticino News sera, cioè di riprendere un po' i messaggi che abbiamo lasciato in stand by. Intanto altre persone sono entrate, hanno iniziato a chattare appunto nel nostro punto d'incontro WhatsApp, che ricordo lo 079 449 95 37, che vi serve anche per giocare, perché tra un po' giocheremo anche con la musica. C'è chi scrive: buona serata estiva di metà settimana, Carapatti, ho azzeccato che oggi è mercoledì, hai centrato pienamente il giorno giusto, oggi è mercoledì, fantastico, vuol dire che sei tornata in te stessa. Un abbraccio a Barbara, che continua a cercare la sua gattina e non riesce a trovarla, acci acci acci, ma io veramente non perdo la speranza. Sentiamo invece questo audio messaggio.
1: Allora, io ho preso l'autostrada Lugano Nord e sono uscita a Rivera. Effettivamente in direzione sud non è congestionata, però in tanti tratti è ferma, probabilmente per i semafori rossi, c'è moltissimo traffico. E poi uscendo a Rivera ho visto che sulla cantonale, naturalmente direzione Lugano, c'è già la colonna, per cui c'è moltissimo traffico. Invece direzione nord io non ho trovato nulla.
0: Per fortuna, perché se fosse sia sud che nord, sai che cosa difficile. C'è chi invece gioisce, che è Simo, per le temperature che sono in picchiata. Infatti scrive: Monteceneri 23 gradi e mezzo, che goduria, ciao Patti, mi sa che stasera si dorme se non abbracciati al ventilatore. Avevamo lasciato in sosp anche il messaggio di Alessandro, sentiamo.
2: Buongiorno, eccoci. Intanto godiamoci la radio, ascoltiamoci la musica, tanto non possiamo volare. Ma a proposito di volare, io mi ricordo quando negli anni 80 sognavamo il 2000 e pensavamo che nel 2000 avremmo volato tutti con le nostre macchinine, ve lo ricordate? Ecco, siamo nel 2026 e siamo ancora qua in colonna. Ciao, buona giornata.
0: E non so se ci sarà una soluzione volante, ma quando mi mandate questi messaggi mi fate sempre tornare in mente quel cartone animato avveniristico al massimo, perché se si pensa a quando fu mandato in onda per la prima volta non me lo ricordo, però proponevano le navicelle praticamente che volavano appunto in cielo, c'era anche lì un traffico pazzesco, però bypassavano il traffico veicolare, quello su strada, no? Adesso non mi viene più in mente il nome del cartone animato, ma ci penserete sicuramente voi. Poi rido perché Luca si è incrociato in coda con credo sia un camion e dalla parte del passeggero sbuca il muso di un cane, e quindi si ha la sensazione che il cane stia guidando. Infatti lui fa questo commento:
3: adesso sì che è tutto più chiaro.
0: Eh sì,
3: guidano i cani.
0: E sembra anche molto attento questo cane, tra l'altro fa molto molto sorridere. Con Armando condivido questa cosa, no? Parlavamo prima di quelli che amano zizz, aspetta che vediamo se riesco a dirlo, zigzagare, ok, tra una corsia e l'altra, perché quella che hai di fianco quando sei in coda ti sembra che vada sempre più veloce, in realtà è un'illusione ottica, perché si va tutti, si condivide tutti la stessa non velocità. E infatti Armando ha aggiunto: sì, tutti quelli che fanno slalom poi li ritrovi e li saluti, oppure quelli che capisci, percepisci che hanno fretta. Ma fretta di cosa, se c'è coda da qua all'eternità? E passano, no, come Sputnik, e poi dopo veramente li ritrovi e dici: vabbè, hai guadagnato lo spazio di una macchina. Se hai guadagnato lo spazio di una macchina, che cosa ti porti a casa? Boh. Poi c'è chi scrive: esatto, con i temporali che ci sono stati si è raffreddata l'aria e si sono raffreddati anche i neuroni. Questo per dire che si ragiona meglio, forse è questo che intendevi. Io non so se tutti ragionano meglio anche con 23 gradi e mezzo, però sicuramente è un buon aiuto. canzone fantastica di Vasco Rossi.
4: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

E per fortuna, Vasco, che sei ancora qua, perché ci sono ancora tante date da vedere per godersi la tua musica. Tra l'altro ho sentito che Riccardo Pellegrini è riuscito a prendere i biglietti, quindi poi ci farà un bel racconto, a parte che se ne parla l'anno prossimo, prima ad Avenida Sanremo, prima del giubileo di Vasco Rossi. Alessandro, hai suscitato un vespaio di ricordi con il tuo messaggio. Perché c'è Schia che, per esempio, scrive: sentendo questo messaggio mi viene in mente il film Ritorno al futuro. Anche lì avremmo dovuto avere delle auto volanti. Cosa vuoi che ti dica? Non ce le abbiamo. Grazie a Lollo che scrive: hai ragione, Patti, parli del cartone animato I Jetson. È vero, una roba del genere. Grazie per aver fatto memoria. C'è Mary che, esaltata dal fatto che si siano abbassate le temperature, scrive: fa così fresco che quasi quasi una minestrina. No, la minestrina no, per favore. Ciao Patti, e viva i 22 gradi di Massagno, quindi a Massagno si sta bene. Anche Nico sta bene sul suo monte, infatti dice: sto bene e ci sono 20 gradi. Voilà, vediamo un po'. Uomo, questa è una informazione importantissima di Roby che scrive: uomo a piedi direzione sud prima dell'uscita di Balerna in autostrada. Attenzione, attenzione, perché questa è una situazione di pericolo. E poi ci ha raggiunto anche Biggie con le sue unghie nuove, nuovissime. Marinella scrive: erano i Jackson, è vero, e infatti mi mandano anche, grazie a Ezio che manda anche a Jetsons, non Jacksons, Jetsons. Ricordo benissimo, scrive, quel cartone animato, credo si chiamasse La famiglia del futuro o simile, se non erro c'erano gli stessi personaggi dei Flintstone ma proiettati nel futuro. Io non so se era una proiezione nel futuro dei personaggi, certo c'è una somiglianza, anche perché comunque erano cartoni animati di Anna e Barbera, quindi lo stile era quello. Però fantastico, perché se ci pensi come erano avanti. Adesso qualcuno, so che il mio assistente di studio sta guidando o è impegnato, però qualcun altro mi può fare un saltino in santo Google e dirmi quando c'è stata la prima puntata dei Jetsons, del cartone animato, giusto per capire quanto erano futuristici. Una cosa pazzesca. Visto che è rinfrescata l'aria, scrive Michele, questa sera faccio spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Va bene, prendo atto, i miei saluti, e io ti rispondo i miei rispetti. Michele, va bene, spaghetti, aglio, olio e peperoncino, quindi le zanzare attorno a te non esisteranno.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.

0: Scusate, ma obbligatoriamente devo mettere per un attimo da parte il discorso cartone animato che tra poco torneremo ad arricchire, ad approfondire grazie ai vostri contributi, perché c'è gente che piange perché è ferma in mezzo al traffico e si chiede perché Patti. Adesso vediamo se in questo lungo elenco di disagi al traffico che è appena arrivato da Via Swiss, qua manca la mascherina per l'ossigeno, per sostenermi durante la lettura. Però va bene uguale, ce la potremo fare, collaboriamo, ce la facciamo. Magari qualcuno di voi trova in questo lungo elenco il motivo per cui non ci si sposta in auto. Cominciamo da via San Giorgio tra Vernate e Magliaso, dove il traffico è fortemente rallentato. Direzione tra Mendrisio e Stabio, come sempre a quest'ora forti rallentamenti. Sulla A2 direzione sud tra la galleria del Monte Ceneri e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato a tal punto che i ritardi si aggirano attorno ai 60 minuti, quindi siamo a un'ora di ritardo, quindi se siete lì in mezzo, altro che pazienza, santissima pazienza. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato. Capo San Martino tra Paradiso e Via Cantonale, in entrambe le direzioni c'è la presenza di un veicolo in avaria che causa problemi di traffico perché la circolazione sta avvenendo a corsie alternate, e così abbiamo chiarito anche il motivo di un altro disagio. In direzione Riazzino tra Cadenazzo e Quartino c'è colonna. Via Cantonale tra Gandria e la frontiera Gandria, traffico fortemente rallentato. Parliamo anche di Lugano, via Besso, via Manzoni tra e via Clemente Maraini, traffico fortemente rallentato. Mamma mia, disagi su disagi. Chiudiamo per un attimo la parentesi traffico, ma torniamo ai nostri cartoni animati. Allora, innanzitutto Michele dice sì, zanzare, mosche, mosquitos, tutti stecchiti, perché stasera, approfittando della temperatura favorevole, va di spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Sentiamo chi ha consultato santo Google, Laura, che ci dà una data precisa dell'uscita del cartone animato dei Jetsons.
1: Prima puntata dei Jetsons, 23 settembre del 1962, per cui sì, erano decisamente avanti. Un abbraccio, ciao Patti.
0: Grazie, quindi era il 23 settembre del 1962 e avevi ragione tu, Ezio, perché effettivamente sono stati progettati da Anna e Barbera, perché sono andata anch'io a consultare santo Google, come, senti un po', controparte spaziale degli antenati, vale a dire i Flintstones. Però erano veramente visionari questi cartoni animati. Flavia invece, approfittando delle temperature che si sono abbassate considerevolmente, dice: sto stirando già da 2 ore e mezza e ne ho per un'altra mezz'ora. Buona serata. Accidenti, viene da dire. Qualcuno che sta constatando in terrazza che la temperatura si è abbassata dice: freddino, io direi, vuoi fare la polenta stasera? Una bella polenta taragna, qualcosa del genere? Saretta, spero che tu abbia trovato tra tutte le informazioni che ho dato anche il motivo per cui tu non vai avanti. E non si tratta dei Jackson, che è una serie televisiva, ma dei Jet con la T di te. I Jetsons, che era appunto un cartone animato uscito, lo ricordo, il 23 settembre del 62, che parlava di auto che effettivamente volavano. Ed è, mi ricordo qualche immagine, no? Di traffico congestionato anche con le auto volanti. Ma era bellissimo, era veramente fantastico. Quando me lo facevano, quando l'ho rivisto, perché poi ogni tanto vengono replicati, tu dici: beh, se pensi che quello era il periodo d'uscita.
2: L'ultima canzone.

0: d'estate. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
6: Le 18:58.
7: L'infotraffico.
6: Eccoci pronti a fare delle aggiuntine alle informazioni che abbiamo dato in precedenza per quanto riguarda lo stato delle nostre strade. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione anche a quest'ora è intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Rivere e Mendrisio su più tratti in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ma essendo mercoledì, questa sera sulla A2 passerà un trasporto eccezionale che transiterà all'interno della Galleria del San Gottardo tra le 23 e l'una di notte. Saranno quindi da prevedere ritardi a entrambi i portali della Galleria.

0: mentre qualcuno si diverte a cantare, soprattutto questa parte yuhu yuhu yuhu, noi ci divertiamo invece a giocare insieme.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Eh sì, gioca e vinci estivo, perché sono tanti gli eventi, in particolare legati, anche se non solo, alla musica di cui vi stiamo parlando e per i quali vi stiamo regalando anche dei biglietti omaggio. Questo è il caso del Long Lake Festival, che al suo interno ospita un evento collaterale che è il Rome Festival. E a proposito di questo evento collaterale, ci sarà il prossimo 17 luglio, quindi tra due giorni, al Parco Ciani, il concerto di un artista che è veramente bravo, che è Chiello, che in tour, quindi farà tappa a Lugano. E poi il progetto, si tratta di un gruppo, Santa Marea, quindi prima si esibisce Chiello, poi si esibiscono i Santa Marea. Noi mettiamo a disposizione due biglietti gratis per accedere a questo duplice concerto, così non ci andate ovviamente da soli, ma con una persona con la quale vi piace condividere questa esperienza. Ma giochiamo attraverso il nostro numero di WhatsApp, allo 079 449 95 37, e vi chiedo di rispondere a una domanda che è di un difficile, veramente, ma di un difficile. Abbiamo parlato proprio poco fa, grazie ai vostri suggerimenti, di un cartone animato chiamato i Jetsons. E vorrei sapere da voi se la prima puntata di questo cartone animato di Hanna e Barbera avveniristico, un occhio sul futuro pazzesco, è uscito il 23 settembre del 1962 oppure il 23 settembre del 1972 oppure il 23 settembre del 1982, quindi o il 62 o il 72 o l'82. Rispondete e poi vi racconterò chi si è aggiudicato i due biglietti.

dire che la domanda non era difficile, forse sembra incredibile pensare che in quell'anno già qualcuno potesse pensare alle auto volanti, quindi capisco perché qualcuno ha risposto 1982 o 1972, perché si è sentito magari più rassicurato ed era più plausibile che ci fosse un'idea di modernità in quel decennio. In realtà la cosa incredibile è che quell'idea futuristica è proprio nata nel 1962 da dei geni dei cartoni animati, dei cartoons. Quindi la prima puntata dei Jetsons è andata in onda negi Stati Uniti il 23 settembre del 1962 e quindi si aggiudica i biglietti, non so se la Tiz o il Tiz, adesso me lo spiegherà, che ha risposto correttamente 23 settembre del 1962. Tra l'altro mi ha scritto: ciao Patti, non ho mai vinto biglietti. Quindi anche un po' il battesimo della vittoria dei biglietti per andare a vedere e ad ascoltare musica. Ottimo, si tornerà a giocare nei prossimi programmi domani, quindi non mancherà mai la possibilità di avere i biglietti gratis, che ritirerete tra l'altro direttamente alla cassa o all'info point, se preferite, del Parco Ciani a Lugano.

Tiz, sto aspettando i tuoi dati, eh? Nel frattempo, mentre Tiz vedo che sta scrivendo i dati che ci servono per far sì che ritiri i due biglietti gratis per partecipare al Ron Festival, al concerto di Chiello e dei Santa Marea, vedo che c'è chi mi scrive: guarda Patti che fa caldo ugualmente, e poi manda foto di Valcama, bellissimo il paesaggio, è assolutamente fantastico. Vediamo cosa scrive Tiz. Allora, rimetto in palio i biglietti per la prossima persona che si prenota, quindi non puoi andare. Tiziano, tra l'altro, è un lui. Auguro a tutti una bella e piacevole serata, un buon rientro agli incolonnati. Da domani prendete i mezzi pubblici. Ho capito, fosse possibile prenderemo tutti i mezzi pubblici, caro Tiz. Allora, Tiz, non potendo andare il 17 luglio, rimette in palio i biglietti per, adesso mi sono persa, aspettate un attimo che rileggo, per Chiello che è in tour e quindi fa tappa a Lugano, e il progetto Santa Marea il 17 luglio al Parco Ciani. Quindi chi, vediamo un po', facciamo una gara di velocità, chi vuole questi due biglietti gratis può mandare un messaggio oppure li voglio, grazie, allo 079 449 9537. Stavo vedendo appunto che nonostante le piogge, nonostante le temperature, qualcuno ha ancora caldo. Io adesso devo decidere fra io, vabbè, cercherò di adottare un criterio non so quale. Vi mando un po' di tranquillità nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre code, perché ci sono ancora code nonostante siano già quasi le 19:20, e lo facciamo con un personaggio particolarmente raffinato, è Neo, Because of You.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia all'Amone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

più facile rispondere, però io mi mettete poi in maggiore difficoltà a scegliere chi assegnare i biglietti. La vincitrice, grazie alla rinuncia di Tiziano, è Alena di Rancate. Alena, ricordo a te e a tutti coloro che hanno già vinto i biglietti per i concerti che stiamo promuovendo in questo periodo, che i biglietti si ritirano direttamente all'infopoint, se preferite alla cassa, dicendo: abbiamo vinto due biglietti a Radio 3, loro hanno già i vostri nominativi. Saluto Frank Mundial, poi non ti chiamerai più Mundial dal 19 luglio. Ieri sera abbiamo sbagliato la previsione, perché tu hai previsto la vittoria della Francia e in realtà, ups, ha vinto la Spagna. Quindi per stasera non diciamo niente, ok? Sappiamo che c'è una partita, giusto? Non, spero di non aver preso una cantonata, però c'è un'altra partita stasera, almeno questo me lo confermi Frank Mundial, perché se c'è quella partita lì, che penso io ho iniziato dicendo che Liam Gallagher è su di giri, ma molto su di giri per la partita che ci sarà questa sera, quindi attendo conferme prima di fare l'ennesima gaffe. Sicuramente gaffe che non faccio sulla musica, perché è qua di fronte a me la canzone che sta per cominciare, è Miley Cyrus, Jaded.

Una delle non belle, bellissimissimissimissime canzoni, stavo per incartarmi, di Luca Carboni, Mare Mare. Una piccola nota che riguarda il traffico, che riguarda la 2 direzione sud tra Rivera e la dogana di Chiasso Brugeda. Il traffico, ma guarda un po', è ancora congestionato, con ritardi che si aggirano attorno ai 30 minuti.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

approfitto per chiarire un paio di aspetti grazie ai vostri contributi nella nostra chat di WhatsApp. Il primo riguarda il traffico, perché io ero già tranquilla, dicevo, all'altezza di Chiasso, dogana di Chiasso Brogeda, ci sono dei rallentamenti. Poi mi arriva una foto di una coda pazzesca e allora chiedo: ma scusa, dove siamo? Dove è stata fatta questa fotografia? E Fabri mi risponde: Lugano Nord, c'è il passaggio dei turisti. Scusa se sorrido, ma non immaginavo che fosse così consistente la presenza dei turisti. Ce ne accorgiamo, perché anch'io oggi, rotolando verso nord, quindi venendo qua, mi sono accorta della frequentazione turistica, perché camper, macchine con mediamente 2-3 mountain bike appiccicate dietro. Scusate l'appiccicate, ma non mi viene a quest'ora un termine più adeguato. O quelli col rimorchietto, con quel coso che non so come si chiami, ecco, adesso ridono perché dicono: ha usato il termine coso. Sì, con quel coso, una specie di carrettino, adesso si staranno spanciando gli automobilisti, che si trascinano dove mettono appunto le cose che servono per le vacanze. Basta, mi fermo qua, altrimenti faccio danno, un danno linguistico. Mentre questa foto è molto bella, è stata fatta molto bene e fotografa la cena di due nostre ascoltatrici. Sono le patatine, quelle piccole, che sono buonissime da fare al forno. In questo caso, avendo questo colore abbronzato, direi io, mi dicono essere spicy, quindi piccanti. Però definiamo spicy: sono leggermente spicy, mediamente spicy, tanto spicy o tantissimamente spicy, perché qui ci sono opinioni contrastanti, perché una dice medie, quindi mediamente spicy, ma chi le ha provate pensa alla sensazione di avere le labbra a gommone, quindi vuol dire che sono tantissimamente spicy.

0: riuscita a leggerlo senza ridere. Pensavamo già che eri muerta.
1: No, non sono muerta, sono muy viva, ma si sente che stai mangiando piccante perché hai una sorta di anestetico, come se fossi andata dal dentista a togliere un dente. Quindi vuol dire che quelle patate piccoline effettivamente hanno una dose importante di piccante, ma l'importante è gustare. Tra te, l'ascoltatore di prima che stasera si farà spaghetti, aglio, olio e peperoncino, e voi che state mangiando piccante, ci sarà una moria di zanzare. Secondo me domani sarà il titolo d'apertura del Corriere del Ticino.

Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.

0: suolo con il sostegno di Banca Stato.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Sono le 20.
3: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
4: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
5: L'infotraffico.
2: Pensavo che tutto fosse finito, in realtà no. Via Suis ci informa che sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia il traffico è ancora rallentato con ritardi attorno ai 15 minuti. Ma leggo anche un messaggio del nostro ascoltatore Cana che ci informa che il trasporto eccezionale è passato 2 minuti fa da Mendrisio. Trasporta pezzi di ferro formato a semicerchio, grandezza come una corsia dell'autostrada. Quindi armatevi di santa pazienza.

questa canzone nello specifico abbiamo parlato nel dettaglio la scorsa settimana, perché è un anniversario importante per questa canzone che sarà festeggiato poi, non mi ricordo se alla fine di quest'anno o nel corso del prossimo anno, il 25esimo di Baila Sexy Thing di Zucchero, che dedicherà proprio un evento speciale che ruota attorno a questa canzone. La cosa ci fa piacere perché è una canzone che si riascolta senza mai dire ma che noia, ma che barba, ma che noia, ma che barba. Poi volevo ringraziare Cana perché è stato dettagliatissimo nella descrizione del trasporto eccezionale. Pensate che siete così attenti sempre che se anche il trasporto eccezionale, che per definizione non può essere invisibile, volesse passare inosservato, con gli ascoltatori di Radio 3i non gliela fa, perché appena parte subito arriva la segnalazione: Patti, guarda che è partito, Patti, guarda che si trova in contatto, guarda che trasporta quella roba lì. Quindi niente da fare.

L'ho visto di recente Lionel Richie, qualcuno, perché Patti frequenti gli stessi ambienti di Lionel Richie? No, l'ho visto di recente su Instagram, ma non mi ricordo in quale occasione, era sicuramente un'occasione pubblica, c'era qualche evento, e devo dire che il signore si mantiene bene. Altro duetto interessante dove c'è autopresentazione: Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Del traffico che sono ancora in auto direzione sud e che hanno la radio accesa. Com'è la situazione traffico, visto che in questo momento via Swiss tace? È un buon segno o abbiamo ancora problemi?
1: Tele suona. Questa è Radio 3i.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Non so se Cesare Cremonini sia abituato a fare bilanci, però certo il 2026 è vero che non è ancora finito, ma è stato un anno di grandi soddisfazioni, soprattutto se pensiamo alle sue performance live all'interno degli stadi. È stata veramente, lui racconta, un'esperienza molto gratificante. Chi guarda avanti, ma già all'anno prossimo, perché quando appunto si decide di fare un tour, si decide di occupare spazi importanti come i palazzetti, gli stadi e quant'altro, bisogna pianificare per tempo, e qualcuno che ha pianificato molto bene è Olly, che piace molto alla gente, piace molto ai giovanissimi. Tra l'altro, uno dice adesso improvvisamente: Patti, ti piace Olly? Non è che non mi piaccia Olly, nel senso che capisco che riesca ad arrivare alla gente anche a livello emozionale, però a me piacciono le voci non taroccate, quindi c'è solo questo elemento che è un elemento che prenderei in considerazione, visto che non fa, non so, il fruttivendolo, il macellaio, ma fa il cantante. Detto questo, il 2027 è fatto di grandi appuntamenti live, appunto, per Olly, e poi i numeri sono dalla sua parte, perché è definito un cantante multiplatino. E visto che l'abbiamo nominato e abbiamo parlato di lui, approfittiamo per ascoltare Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio 3i.

0: Abbiamo iniziato la puntata parlando di una metà degli Oasis, di Liam Gallagher, perché Noel Gallagher non si è espresso per quanto riguarda la posizione dell'Inghilterra in questi mondiali. Tra l'altro vi ricordo che alle 21 comincerà la partita Argentina versus England o England versus Argentina, e non sappiamo insomma chi avrà la meglio, anche se Liam Gallagher appunto come dicevo all'inizio puntata è su Gigiri, perché lui è convinto che l'Inghilterra ce la farà in questa mission per lui non impossible. Abbiamo chiesto informazioni alle vedete del traffico e Fra, che sta lavorando e lavora guidando, è in grado di darci qualche informazione sullo stato del traffico?
1: Allora, ciao Patti, adesso si è normalizzato tutto, quindi adesso non c'è più la colonna. Via Maraini non lo so perché non ci sono passata, comunque Besso è libera.
0: Ed è già qualcosa sapere questo, quindi sappiamo che c'è il trasporto eccezionale che sta andando verso nord, quindi farà il suo percorso e ci saranno dei problemi nella galleria tra le 23 e la 1 di notte. Mi auguro che voi non vi troviate dietro il trasporto eccezionale, perché ci è stato riferito che trasporta cose importanti a livello di dimensione della grandezza di una corsia dell'autostrada. Quindi questo è giusto per darvi un'idea.

Qua il termine canzone storica non è per nulla sprecato, è una canzone scritta benissimo, cantata benissimo da Francesco De Gregori. C'è sempre molta poesia in queste canzoni che hanno contribuito a fare la storia della musica italiana. Volevo rispondere a Stefi, sì, domani sera non ci sarò, qua troverete dalle 18 alle 21 in sera d'estate Marco il Casanova, noi invece ci sentiremo normalmente come sempre alle 17 venerdì. Non ditemi che venerdì 17, ma facciamo finta di nulla.

è lei, voce che non si può dimenticare. Mark Ronson insieme a Amy Winehouse, Valerie. Sto salutando, oh, tra l'altro torna a farsi viva dopo un sacco di tempo la Gabri, e quindi sono molto contenta di ritrovarti. Lei dice: guarda che io stavo già ascoltando da prima, sì, però il fatto di ritrovarti velocemente per scambiarci un saluto è sempre una cosa piacevole. Protagonista della prossima canzone, Noemi, che odia tutti i cantanti.

si è sfogata con questa canzone Noemi, odio tutti i cantanti, e su questa canzone vi ringrazio. Io torno non domani, domani a quest'ora ci sarà Michael Casanova, torneremo a sentirci venerdì a partire dalle 17. Tra poco inizierà Una di oggi, una di ieri, H24 la nostra musica, io vi lascio con Cher.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Uno di oggi, uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: estate di Radio 3.
1: Uno di oggi,
2: uno di ieri.
1: Il nuovo che suona,
2: il classico che emoziona.

Radio 3 d'estate. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi,
1: uno di ieri.
0: Il nuovo che suona,
1: il classico che emoziona.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, mi taglio